0: Radio Number One, le 2:02.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
2: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
2: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Buongiorno, per me un caffè, grazie. Tu cosa prendi?
3: Anche io un caffè, grazie. Ma Plus, eh?
2: Ma... quindi mi dicevi che stai cercando per le vacanze?
3: Sì, sì, però vorrei qualcosa davvero di super... di Plus.
2: Come ti capisco. Meno male che si avvicina il venerdì.
3: L'importante è che sia un venerdì Plus.
4: Il pomeriggio di Radio Number One con effetti speciali.
5: Ogni venerdì dalle 14 alle 17 con Stefano Federici e Michela Persico.
4: Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Radio Number One, le 3:02.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Buonasera Luchino.
2: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
3: Buonasera Luchino.
2: E lei una dedica?
3: Ah, perché no, ma ora?
2: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
4: Non ci abbiamo più spazi, eh.
0: Happy, happy hour, happy hour. Dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22. Solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
2: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mattino.
1: Ed eccoci qui, pronti a iniziare una nuova giornata insieme a voi. Siete su Gli Scombriccolati, il vostro programma del mattino preferito. Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal nostro entusiasmo contagioso.

0: Svalvolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Ah, sveglia! Chi ha parlato? Chi ha parlato? Chi è quell'urdo scombricolato che ha parlato? Chi ha parlato?
2: Ciao. Ciao, è Ernesto da Turano. Ciao.
3: Allarma di seduzione, io vorrei tanto dire che è la mia intelligenza, la mia voce, il mio sguardo, il mio sorriso. Invece, ragazzi, sono le tette. Ciao!
4: Gli scombriccolati del mattino! New truck, big-

0: Grazie agli scombriccolati che stanno illuminando la nostra giornata con messaggi irresistibili. Non perdetevi questa carrellata di sorrisi.
1: Ciao ragazzi, no ma ditemi dove andate a prendere la roba, dai, chi è che spazia lì dentro? Dove andate a prendere la roba che assumete la mattina? No, perché per essere così fuori bisogna che la roba sia buona per forza. Dai, tanto non ci sente nessuno, dai, ditemi per piacere dove andate a prendere la roba. Ciao ragazzi.
2: Ali, Ali, Ali, combricolale, ci svegliamo al mattino per sentirvi da vicino. Siete i numeri uno, Roby da Cantignaga.
3: Gli scombriccolati del mattino. Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night,

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Buongiorno Combriccola. Capodanno di circa 37-38 anni fa, ristorante abbastanza carino, chiedo a mio marito: dai, andiamo a ballare, e lui: no, non ho voglia, e scappa. Io lo rincorro, abito da seta, tacco 12, comincio a correre dietro di lui, scivolo, prendo una tovaglia, la tiro via, tutti i bicchieri per terra. Ops.
2: Oh mamma mamma mamma, oh mamma mamma mamma, sai perché mi batte il corazon? Ci sono i mariachi, radiofonologi, ehi mamma, c'è la combricola, Patrizio, stack your head, Sean Max.
3: La combricola,
4: la combricola,
3: la combricola
5: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: C'è la combricola, con la mano Sergio il pazzo, radio number one. E oggi c'è anche Bruno Vespa che dà il meteo e il focus.
2: Buongiorno. Al mare mio marito si lava i denti, viene, scende e mi dice: ma che dentifricio ho mai preso, che è amaro. Io ho avuto un dubbio, ho guardato, aveva usato la pomata per le emorroidi. Buona giornata.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Allora, la mia missione di oggi è portare

0: pettinare le bambole. Questo messaggio si autodistruggerà tra 2, 1, boom!
1: Prossimamente sugli scombricolati, la nostra classifica dei messaggi più strani. Preparatevi a ridere!
2: Gli scombricolati del mattino!
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: A Pescara, coppia di ottantenni viene sfrattata dall'ombrellone.
4: Ma poverino, una vita che vanno lì.
3: Scusa, ma che noi dobbiamo pensare al nostro futuro.
4: Certo, che è vicino.
3: È il tuo.
2: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Sironi, ma tu sei una meraviglia, ma se ti sentisse Lapo, secondo me la sexy car insieme a Ion la fan davvero un mito, sei il mio mito, una meraviglia, sei simpaticissimo, grazie, ciao Giulia da Novara, un salutone a tutti.
2: Ti voglio ascoltare, ascoltare, sentendoti parlare, parlare, parlare. Da questa autoradio sì sei tu che mi fai stare bene, sognare, sognare e anche divertir.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. I'm Amanda from Massachusetts. Hi Manu, hi Sergio. Patrizio, my pneumatic hammer, how are you? Mi manchi molto. I love you, Patrizio.
4: Number one! Gli Scombriccolati del Mattino.

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Oh, la sciatica, ah, il ginocchio, la cervicale, ah, l'ernia al disco.
2: Io quando ascolto la combricola voglio ridere, ridere, ridere. Quando sono al lavoro e ho le cuffie abusivamente, i miei colleghi mi guardano e mi dicono ma che ridi da solo? E io dico sì, non rido da solo, rido con la combricola.
3: Cavolo ragazzi, mi sono accorto di aver dimenticato la patente a casa. Però sono tranquillo perché se dovessero fermarmi per un controllo mi basterà dirgli che ascolto la combricola, così mi manderanno via senza problemi. Se non fosse così, scoppierò a piangere.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Mentre vado a lavorare, la combricola devo ascoltare. Tanta felicità, trallallero, trallallà. Baci baci da Dani da Brescia.
2: Come siete umani voi? Ciao, un bacione, Omar da Berzo.
3: Il mitico Fantozzi.
4: Bricola, buongiorno, Alex da Bergamo. Io ho una frase tutta mia che questo, in questo caso la giro sul romano, padre romano, e fa: finiranno i sassi nel Brembo, ma non i soldi al padre romano. Buona giornata.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombriccolati del mattino.
1: Gli scombriccolati del mattino.

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: TikTok, l'utente da lei chiamato, è al momento irraggiungibile. Se non vuole perdere la priorità acquisita, rimanga in linea o eventualmente riattacchi e riprovi più tardi. Questo dopo il segnale acustico.
2: Sergio Gnagna. Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno scombricolati, non so cosa farei senza di voi, con la vostra musica un po' scavessa.
2: Ragazzacci, buongiorno, la mia formazione stamattina è tanto che aspettavo un'occasione così.
3: Oh ragazzi, noi stiamo andando a lavorare, non so cosa cavolo ci avete stamattina, mi sono partiti le ormoni a mille, però non so, prendetevi un cappuccino col bromuro, ragazzi, qua state sbarellando. Ciao, buona giornata.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno Combriccoli. Stamattina mi sono svegliato con un quesito che mi attanaglia, Fes, ma scusate, buddisti e induisti, vegetariani, ma cosa succede quando dopo muoiono? Si reincarnano o si reinverdurano? No, così chiedo per un amico.
2: Good morning everybody, I am Amanda from Baltimore this week. Hi Manu, hi Sergio, Patrizio, my love, caterpillar delle orobie, how are you? Oh, quando vorrai tornare in the USA, ti porto da mio cugino Beppe e ti faccio mangiare la trippa. Ciao Patrizio, I miss you.
0: Le vostre voci sono come il primo sorso di caffè, a volte forti, a volte tremolanti, ma sempre necessarie. Torniamo tra poco.
3: Number one! Gli Scombriccolati del mattino.

0: number one, manca un minuto alle 6. Buongiorno.
1: Sgombriccolati del mattino.
2: Sta per arrivare sugli sgombriccolati la rubrica Ma questa l'ho detta io, dove scopriremo insieme i vostri messaggi più strampalati, non per

0: Bricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Ciao, ma veramente vuoi diventare anche tu uno scombricolato? Ma veramente vuoi svegliarti tutte le mattine all'alba per seguire quei tre dalle 7 alle 10 tutte le mattine su Radio Number One? Ma non hai niente di meglio da fare, che ne so io, dormire fa bello o bella, anche perché di professionisti seri a Radio Number One ce ne sono così, se ce ne sono.
2: Buongiorno Combricola, che cartello c'è fuori dal cancello della casa di Dracula? Attenti i canini, ciao Federico.
3: Buongiorno, allora governatore, è tutta mattina che ti cerco e poi scopro che sei dietro a tagliare i autovelux. È tutta mattina che ti cerco che mi hai ordinato 4 damigiani prosecco. Dove te le devo portare, in tangenziale o dove?

0: il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Siamo arrivati a fine mese e lo stipendio, eccolo qua, sono povera come la merda e mi tocca andare a lavorare. Ciao combriccola.
2: Volare non lo so fare, cantare non lo so fare, e allora posso giusto lavorare e Radio Number One ascoltare, portare le zucchine da baciare e mia moglie non le sa cucinare.
3: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: combriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Cerco l'estate tutto l'anno, rava nere, mulas, barba bietule, spinastri, palanca al mas, e all'improvviso eccola qua, rava nere, mulas, barba bietule, spinastri, palanca al mas.
2: Mi sai dire cosa fanno gli avvocati cinesi a Natale? I legali.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Something I wanna talk about.
1: Il cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
2: Buongiorno Combriccola, qual è il santo protettore dei pulcini? È Padre Pio, ciao Federico.
3: Buongiorno scombricolati dal bembe. Io quando sono triste mi chiudo in cucina e mi preparo la mia merenda preferita, che è una bella frisella, che ci canto pure la canzone. Cara frisella mia, cara frisella mia, cara frisella mia, mo mi ti magno. La condisco con la Nutella calabrese, che sarebbe anduia, e via, così almeno si alza tutto, morale e tutto altro. Ciao, buona giornata.
4: Siamo dei scombricolati in macchina con i tre mariachi su Radio Number One e la musica che ci portate fino a qui ci fa sembrare che ogni giorno sia un po' venerdì. Dai che venerdì.
5: Ciao belli.
6: Number One, gli scombriccolati del mattino.

0: contagiosa e grazie ai vostri messaggi stiamo per scatenare un'ondata di ilarità. Pronti a riascoltare le storie degli scombricolati?
1: 5 cereali dentro la brioche, baby, non lo mangerò.
2: Buongiorno, buongiorno. Chiedo per un amico, ma l'anaconda come gonda? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Gonda così.
0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.
3: Gli scombriccolati del mattino.
4: Solo un secondo.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Denny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata al meteo. Ci attende una giornata di venerdì 8 maggio sul nord Italia con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per della nuvolosità alta e stratificata che localmente potrà offuscare il cielo ma non darà luogo a conseguenti effetti. Solo sui settori montuosi, dunque su Alpi e Prealpi, nelle ore pomeridiane si potranno sviluppare localizzati e fugaci piovaschi, ombrelli dunque a portata di mano. Maggior copertura nuvolosa sulle regioni centrali a causa della risalita di una perturbazione afro-mediterranea, ma che non darà luogo a grandi effetti. Le temperature diurne al più localmente perderanno qualche grado. Al sud a tratti instabile tra campagna e basso Adriatico, ma migliora in serata, asciutto e più soleggiato sui restanti settori. Temperature stabili con massime tra i 20 e i 25 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: abbiamo ricevuto una valanga di messaggi divertenti dagli scombriccolati di tutto il mondo, altro sì che no, e non vediamo l'ora di condividerli con tutti voi.
1: Buongiorno Combricola, Cironi sei il numero uno, io non smetterò mai di ringraziarvi e di ringraziarti, perché non vi sembra, ma il lavoro che fate è molto importante. Io sono qua in campagna, lavoro da solo, sono quasi sempre da solo, lavoro monotono, però il mio cellulare con l'applicazione, vi ascolto voi, mi viene da ridere, rido da solo con le piante, e quando qualcuno passa penserà che sono matto, ma è bello. Senza la radio sarebbe totalmente diverso. Grazie mille e ciao.
2: Buongiorno signor Pate Romano. Senta, io sono professor Caucasi e volevo dirle che fine mese scade 24 mesi del suo parrucchino di garanzia. E se vuole passare per controllo, grazie. Prenda appuntamento con mia segretaria.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino!

0: Tra poco sugli Scombriccolati, un angolo dedicato ai vostri messaggi e alle storie più divertenti che ci avete inviato. Restate con noi per un'ora di puro divertimento.
1: Number one! Gli Scombriccolati del mattino.
2: Un saluto e ben ritrovati da Deni Nardi. Oggi è venerdì 8 maggio 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura, Mosca conferma un cessate il fuoco dalla mezzanotte, le 23 in Italia, fino alla mezzanotte del 10 maggio per le celebrazioni dell'81esimo giorno della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Il Ministero della Difesa russo invita l'Ucraina a fare altrettanto, ma il presidente ucraino Zelensky non raccomanda la presenza di delegazioni estere alla parata del 9 maggio a Mosca. In caso di attacco, la Russia minaccia di colpire il centro di Kiev. Vaticano, Papa Leone XIV riceve Marco Rubio, relazioni solide, impegno comune per la pace, incontro amichevole e costruttivo. La Santa Sede, cordiali colloqui per lavorare per la pace, obiettivo del faccia a faccia, ridurre le tensioni dopo gli attacchi di Trump. La Chiesa è sempre dalla parte delle vittime della guerra, aveva ribadito Prevost. Intanto si registra l'ennesimo attacco all'Iran, l'ultimatum di Trump, accordo subito o colpiremo con più violenza. Battaglia navale nello stretto di Hormuz, i caccia torpedinieri USA respingono sciami di droni e missili mentre il Pentagono bombarda i siti strategici di Teheran. Il presidente parla di marina iraniana decapitata, ma la tregua regge ancora. Passiamo alla cronaca. Garlasco, la procura chiude l'inchiesta. Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi. I PM inviano gli atti a Milano per sollecitare la revisione del processo Stasi. Il legale di Poggi: non si cambia la realtà con suggestioni mediatiche. Nave Hondius verso Tenerife dopo l'evacuazione di 3 passeggeri contagiati da antivirus. L'ipotesi: virus contratto durante un'escursione di birdwatching. Ricoverate con sintomi lievi una hostess KLM e una cittadina francese. Un caso anche in Svizzera: l'uomo era stato sulla Onius. Unione Europea al lavoro sui protocolli per la quarantena. 300, Udine, mamma scompare con i 2 figli e i 4 cani. Vaste ricerche con droni ed elicottero. Erano partiti da Piacenza il 20 aprile per qualche giorno di campeggio in Friuli. L'ultimo segnale del cellulare della donna risale al 22 aprile. Economia, torna alla guerra commerciale. Trump all'Unione Europea: sì all'intesa sui dazi entro il 4 luglio o le tariffe saliranno. La mossa sposta in avanti i dazi più alti minacciati in questi giorni. L'Europarlamento vuole clausole per gestire la volatilità del presidente. Sport in chiusura, calcio, Europa League. La finale sarà tra Aston Villa e Friburgo. In Conference si contenderanno la Coppa il Rayo Vallecano e il Crystal Palace. Per il tennis, internazionale d'Italia, la Pollini batte Leolia Jean-Jean, Berrettini, Sonego e Cina invece eliminati. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
1: Scombriccolati del mattino.
3: Dicono che chi ben comincia è a metà dell'opera. Noi siamo ancora alla bozza. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, dove l'unica certezza tra le 5 e le 7 è la risata.
4: Ma buongiorno scombriccolati della mattina. Iniziamo bene la giornata, Mattia da Brescia.
5: Sergio Sironi. Sergio Sironi, sha la la la la la la la la, sha la la la la la la la la.
1: Number one, gli scombriccolati del mattino.
6: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: amici, il divertimento continua con i vostri messaggi, grazie a voi scombriccolati che ci regalate sempre sorrisi e aneddoti divertenti.
1: Buongiorno scombriccolati, lo sapete che secondo recenti studi il 68% del 22% non ha mai superato negli ultimi tre mesi il 14% del 63%, anche se ultimamente ho saputo che è in netto rialzo. Niente, volevo darvi questa comunicazione, probabilmente vi servirà per il resto della giornata, quindi vi auguro a tutti una buona continuazione, ciao!
2: Buongiorno ragazzacci, Gianni contadino matto Reggio Emilia, volevo augurarvi a tutti buon weekend!
3: Gli scombriccolati del mattino!

0: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco. Number
1: one! Gli scombriccolati del mattino.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: arrivati nel momento della giornata in cui anche il caffè ha bisogno del caffè. Quindi scombriccolati del mattino con energia discutibile, ma entusiasmo autentico.
1: Non mi ricordo niente di quello che ho fatto l'altra notte. L'unica cosa che mi ricordo è una canzone che faceva così. La combriccola, ah, la combriccola, la combriccola di Radio Number Ones.
2: La combriccola della mattina ti fa venire l'acquolina, come il lambrusco, il crudo, lo squacquarone alla piadina.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Gli Scombriccolati del Mattino, l'unico programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Buongiorno Scombriccolati, devo proprio ammettere che questa settimana ci è passata sopra, mi sento proprio asfaltato. Buongiorno e buona diretta e grazie per la compagnia, un abbraccio.
2: Buongiorno Combriccoli, io davvero non ho parole. Non ho parole perché secondo me voi un ascoltatore normale non ce l'avete e non lo volete. Perché fate bene perché se no sarebbe un programma noioso e noi la noia la rifuggiamo. Buona giornata a tutti Combriccoli, a tutti, via la noia dalle nostre vite.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: No, no, voi non siete registrati per niente, in tutti i sensi. Ciao dal troll!
2: Buongiorno, vai, number one, siete i numeri uno! Buongiorno! Ciao patatona, sei bellissima! Ciao Pa, ciao Sergione!
3: Finisce qui la nostra corsa mattutina che parte dall'alba, ma lunedì si ricomincia dalle 5 alle 7. Ora parte la combriccola, solite risate, solita follia.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Eccoci qui, pronti come ogni mattina per darvi buongiorno. Sono le 7 e questa è Radio Number One.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Radio Number One Notizie.
5: Andrea Sempio accusato di omicidio volontario aggravato. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco avvenuto nel 2007 sulla base dei nuovi elementi tra riscontri e intercettazioni, ritenendo che sia stato lui a uccidere Chiara Poggi con odio e crudeltà. Chiesta alla procura generale di Milano la revisione del processo. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito americano ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi in navigazione nello stretto. Lungo e cordiale colloquio in Vaticano tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Rubio, ma nessuna concessione della Santa Sede sul Medio Oriente e sulle guerre, con una sola richiesta di pace. Oggi Rubio incontra la premier Meloni e il ministro Tajani. Verso Tenerife, la nave da crociera MV Ondius, dove è stato registrato il focolaio di antivirus che ha causato 3 morti e almeno 4 casi di malattia, 3 pazienti evacuati con sospetta infezione, 150 le persone isolate al largo di Capoverde. Tennis, subito fuori al primo turno Matteo Berrettini agli internazionali di Roma, sconfitto dall'australiano Popperin con un netto 6-2-6-3. Rischia, ma passa il turno invece Jasmine Paolini, che dopo quasi 3 ore batte in 3-7 la francese Jean Jean per 6-7, 6-2, 6-4. È tutto da Davide Camera. Buona giornata.

0: A pallettoni,
1: a
0: come
1: sempre.
0: Pallettoni alla grande, via, via, si parte.
1: Carichi a pannettoni.
2: Pannettoni.
0: Fuori stagione.
1: Buongiorno, tutto bene? Che programmi avete per il weekend,
0: oh, babies? Dei programmi pazzeschi, divano, poltrona, guarda, cucina, bagno.
2: Io devo amputare il prato. Perché
1: in
2: questi giorni di sole, pioggia, ho la foresta del Borneo davanti a casa.
0: Bene, bene.
1: Ah, che meraviglia, vedi, però fai anche attività fisica, guarda il lato positivo, Lo fai a mano o con un...
2: No, mi vesto da Tarzan e userò un macete, perché altrimenti non riesco a passeggiare.
1: Stupendo, mandaci una foto, ti prego, col gonnellino di pelle. Allora, vabbè, insomma, ognuno i suoi progetti. Adesso sentiremo magari anche quelli dei nostri scombricolati. Nel frattempo ci sono un sacco di primi della classe. Boom, boom, boom, carichi.

0: di Radio Number One.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero

0: Il pezzo di per iniziare, diciamo, la copricola di oggi si chiama Superstar del nuovo di Tiziano Ferro insieme a Giorgia. Buongiorno.
1: Giorgia, buongiorno, i primi della classe.
2: Eccoli qui, le vuoi cantare o le facciamo andare senza canzoncine?
1: Sì, se vuoi te la canto a culo di gallina.
2: Sì. Cantami le culo di gallina.
1: Sì, i primi della classe siamo noi. Primi della classe siamo noi.
2: Che lusso stamattina.
3: Buongiorno scombriccoli, mi raccomando, questo weekend andate tutti al mare.
0: Bene.
3: Tanto non più.
4: Ciao. Calma, non pioverà, la sta dicendo lui.
5: La cacciata. Calma.
4: In realtà il sabato abbastanza bene, la domenica un po' meno. Quindi.
5: Ha appena parlato il vate.
0: Il water.
4: Ho sentito una R finale.
5: No.
4: No, come, così me l'ha sembrato.
5: È come, come bidet, non si sente la T.
4: Esatto.
0: Il vate della meteorologia.
6: Buongiorno. Uè, scombricolati. Buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Oggi solo mezza giornata, poi direzione Genova, adunata degli alpini, tre giorni di fuoco, vamos! Andrea da Sondrio.
0: A Sondrio, ma che meraviglia, chissà quanto alcol a fiumi, al bar.
4: Perché identificate gli alpini solo per l'alcol?
0: Non lo so, perché io mi sono divertita un sacco con
5: il
0: loro.
5: Il mare davanti a Genova...
4: Si è già colorato di rosso.
5: È doc.
4: Hanno già versato due o tre di deltoidi.
5: Ci sono le meduse che non sanno più da che parte andare.
0: Esattamente, lo so che ci sono tante altre cose più importanti, ma io a tutti gli aduni dell'Alpini mi sono divertito e ho bevuto come una bestia. Però,
3: buongiorno a tutti gli Scarlica Marlitz. Ciao Maghini.
0: Ciao Maghini.
4: Ciao.
0: Allora, abbiamo Alessandro, che è poi anche il papà di Mariolino, che abbiamo scoperto in casa ha delle cose orrende.
7: Ciao, fantastici ragazzi. Allora, oggi ho tirato fuori dall'armadio dei ricordi, perché un cassetto non bastava, questo, che è un meraviglioso cigno del Luna Park.
0: Il cigno.
7: Ricordo allo stato puro. Sotto c'è il numero 20, perché si sommavano i punti dopo averlo pescato con l'anello e questa asta lunghissima, e poi ti davano un insulso e insignificante regalo. Però è bellissimo, sotto c'ha una zavorra piena di sabbia che lo tiene dritto per il galleggiamento.
0: Bello.
7: E io lo uso quando faccio il bagnetto insieme alle paperelle.
0: Amore.
7: E la schiuma, tanta schiuma. Ciao che ragazzi, buona giornata.
5: Bello. Ha il contrappeso come barche a vela per evitare che si rovesci.
0: Insieme a Mariolino c'è anche il cigno rosa del Luna Park. Per quale motivo lui si riempia di tutto questo non lo sapremo mai. Però
5: sappiamo dove non andare a cena.
0: Esattamente. Belle le paperelle, Pat.
4: Ma io faccio sempre il bagnetto con le paperelle.
5: Immaginavo.
4: Sì.
0: E mentre fai il bagnetto mangi anche il cioccolato.
4: Ma il cioccolato mi rilasso.
5: Ha un bagno schiuma il cioccolato.
0: Che orrore.
5: Mamma mia.

0: risveglio morbido. Questa canzone era perfetta. Nice to meet you, si chiama così questo pezzo degli Imagine Dragons. Stamattina non riesco a parlare, forse è il caso che mi faccia un altro caffè. Benvenuti, questa è la combricola di Radio Number One. Stavamo parlando del raduno degli alpini, forse proprio per quello che non riesco a soldare, non so, i rifumi dell'alcol degli anni passati che mi hanno un po'. Allora sentiamo i primi della classe.
1: Buongiorno scombricolacchi.
0: Buongiorno.
1: Oggi è venerdì.
0: Sì.
1: Quindi è una bellissima giornata.
0: Sì.
1: Sta uscendo anche un timido solicello. Che ci vogliamo di più della vita? Baci baci dalle vatte. Ciao, buon week.
0: Senti come gli è cambiata la
2: voce. Che tira un sacco di moccoli dal lunedì al giovedì.
3: Però è
2: venerdì si
3: cambia.
2: Rilassa e cambia. Poi riparte il lunedì.
3: Diventa la bella addormentata nel bosco.
0: Esattamente come me, guai. Il venerdì mattina, pum, mi tiro su. Bravo.
4: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno.
4: 8 maggio è una data da ricordare. Innanzitutto la festa della mamma. È il giorno della festa della mamma. Poi si festeggia la domenica successiva, ma è il giorno della festa della mamma. Poi 8 maggio 1983. Ciao Monica, come stai? Balli? Ed eccomi qua, signor giudice, dopo 43 anni. Sono ancora qua. Vabbè. E poi 8 maggio del 1982 è scomparso Gilles Villeneuve. Buona giornata.
0: Ah, ma quante ne sa, mamma mia.
2: Ha già fatto l'almanacco il giorno prima, ed è il giorno stesso.
0: il giorno stesso.
3: Vedi? Il giorno oggi.
0: Vedi, tu non hai più voglia di farci gli almanacchi,
2: basta,
0: non ti applichi.
2: Mi stanno surrogando.
0: Esattamente, ti stai dicendo, la catreca è un attimo che ti viene portata via. Ma la roba di Monica, mi sembra di capire che è sua moglie, cioè nel senso l'8 maggio di lei le ha chiesto di ballare, poi sono
3: 43 anni che ballano.
0: E sono 43 anni che ballano, che meraviglia, un rapporto che dura 43 anni, come si fa?
5: Buongiorno Copricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. E dopo 820 chilometri, 11 ore e 30 minuti tra andare e tornare per solo 2 ore di lavoro in una bellissima località della provincia di Siena, ne valsa la pena, perché ho assaporato, ho assaggiato, mi sono gustato, ce l'ho ancora in bocca, un cinghiale speziato sopra una polenta di grano saraceno, tutto questo accompagnato da un calice di vino rosso. Chianti, amici miei, ce l'ho anche afrodisiaco. Bella l'Italia, il cibo è una cosa fantastica. Ciao dal Max, stai venerdì.
3: Secondo me è più che Max e Obelix, visto la passione che ci mette.
0: Esattamente, però che meraviglia il cinghia, che meraviglia soprattutto i vegani che hanno cambiato canale. Ma come siamo delicati stamattina, mamma mia,
2: morbidi. Cosa succede?

0: Ma questa pista è corta, però è larghissima.
1: Ah, leggi qua, c'è l'invasione delle cavallette tra domani e dopodomani,
2: certo,
1: anche.
2: Che meraviglia, guarda, sono attrezzata per tutto, borseggiatori, pickpocket, avendo vissuto a Milano e a Roma, guarda, sai, cioè, devono fare attenzione loro a me. Comunque grazie Patta per averci informato di tutte queste cose, ma noi ci andiamo lo stesso.
1: Ha detto noi, attenzione, quindi.
2: No, io vado, no, vado da sola. Volevo farvi sentire solo la piena, molto felice stamattina.
3: Ah, caspita Max. Abbiamo assistito all'orgasmo in diretta. Meno male che venerdì.
0: Perché venerdì si può?
2: Oh sì, okay. Tra poco.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
5: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
4: Ascolta i nostri podcast.
5: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
4: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
1: Allora, hai deciso davvero?
0: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
1: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
0: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
5: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
4: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
5: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
9: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
10: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
11: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
12: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
11: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
12: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
11: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
15: Radio Number One. Viabilità.
16: Rieccoci insieme per dare uno sguardo alla situazione del traffico. Anche stamattina, nonostante appunto ci si avvii verso il fine settimana, il traffico è intenso su gran parte della rete stradale e autostradale. Cominciamo dal

Nord Italia con i soliti rallentamenti presenti sulla 4 nel tratto Torino-Milano all'altezza questa volta dello svincolo di Balocco direzione Milano, poi tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione Torino e traffico rallentato anche tra Dalmine e Trezzo in direzione Milano. Per quanto riguarda la tangenziale ovest di Milano ci sono rallentamenti tra Viale Certosa e Trezzano direzione 1, anche sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni e tangenziale est e sulla 7 la Milano-Genova tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest in direzione città. Rallentamenti anche sulla 10, la Milano, la Genova, Ventimiglia tra Bordighera e Armaditaggia, direzione Genova, e sulla 6, la Torino-Savona, tra Fossano e Torino. Poi abbiamo rallentamenti anche a Roma e dintorni, in città si segnala un incidente su via dell'aeroporto, traffico rallentato anche su via Flaminia, tra il grande raccordo anulare e viale Tor di Quinto. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.

0: Right di Taylor Swift. Mi fa troppo ridere questa cosa. Sono le 7:31, sentiamo cosa è in serbo per noi Pat Romano nel suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Mattinata dalla nostra redazione dalla Combriccola. È il 27 maggio, la prima data utile per capire che direzione prenderà il procedimento penale a carico di Andrea Sempio, unico indagato con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato nel giallo dell'uccisione di Chiara Poggi. Da ieri, data in cui la Procura di Pavia ha chiuso ufficialmente le indagini e ha reso disponibile alle parti interessate il fascicolo dell'inchiesta, il 38enne ha infatti 20 giorni per prendere visione degli atti con i suoi legali. Ma nel frattempo all'interno della Procura Generale milanese i togati potrebbero iniziare a muoversi verso una revisione della condanna di Alberto Stasi, l'allora fidanzato della vittima condannato nel 2015 a 16 anni di carcere. Un nodo da sciogliere il più in fretta possibile per evitare non poche problematiche, tra cui l'impossibile convivenza tra due sentenze di condanna incompatibili. Il numero uno di Ryanair, Michael O'Leary, ha chiesto di non vendere più alcolici al mattino negli aeroporti. Qualcosa avevamo accennato anche in precedenza, parlando di un volo tra Berlino e Alicante. Il motivo? Beh, perché la sua compagnia low cost sarebbe costretta a dirottare quasi un aereo al giorno a causa del comportamento molesto di alcuni passeggeri ubriachi. Non capisco assolutamente perché la gente venga servita nei bar degli aeroporti alle 5 o alle 6 del mattino. Che bisogno ha di bere una birra a quell'ora? Ha dichiarato l'amministratore delegato. Ryanair aveva già annunciato lo scorso giugno l'introduzione di una multa di 500 euro a carico di quei passeggeri definiti indisciplinati, il cui comportamento insomma determina lo sbarco dall'aereo, a fronte delle tante zuffe che sono scoppiate ad alta quota per colpa anche e soprattutto di chi alza il gomito prima di partire. O'Leary già in passato aveva denunciato problemi analoghi legati al consumo di droghe e alcol. Nel 2024 aveva definito i voli tra il Regno Unito e alcune destinazioni turistiche come Ibiza, nota per la vita notturna, i peggiori sotto questo profilo. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: ricordi? Sotto il sole di Riccione. Il pezzo si chiamava Riccione del 2017 e loro sono i The Journalists. Attenzione, abbiamo una versione bucolica quest'oggi perché ha bisogno di cose bucoliche oggi.
1: Sì, sì, Pato ha bisogno di cose bucoliche, ma noi abbiamo realizzato, mi permetto di dire, io ho fatto realizzare a degli amici una nuova sigla.
0: Sì,
1: nuovo mariachi.
2: Nuovi mariachi.
1: C'è anche un DJ che ha fatto il remix che si chiama Rob Sincer.
2: Ma chi è Rob Sincer?
1: È uno bravo, capace, poi soprattutto ha questa spontaneità, la sincerità. Poi loro sono un trio Martacci loro, che sono Pedro, Nico e Paco. Paco è l'unico che lo riconosci quando si mette in piedi.
2: Beh, immagino, se ho visto il nome.
1: Quindi questo,
2: e Nico chi
1: remix...
2: è il fumatore di turno del chi? Nico, Nicotina lì.
1: Poca...
2: Dai.
1: Sì,
2: vabbè, dai, vabbè, ascoltiamo. Vabbè.
1: Vado.
2: Ma chi sono? Ma che roba è sta cosa?
1: Cioè,
2: ma sono quei tre sbandrappati di Rozzano, Piazza Foglia, dai.
1: Piazza Foglia, Rozzano.
2: Ma dai, ma per favore.
1: Niente,
2: sono quelli
1: piace.
2: Che arrivano quando c'è il mercato, dai.
1: Non vi piace?
2: Ma no, ma no. Ma
0: io
2: no.
0: Voto sì, secondo me hanno l'X Factor,
2: ma
0: soprattutto li... Paco.
1: Sì,
2: ma cosa
1: sì,
2: stai
1: sì,
2: dicendo,
1: sì. Adesso
2: Paco.
1: Si alza, aspetta che si alza.
2: Porca miseria. Fallo risedere, per favore.
0: No, no, no, mi piace, mi piace. Dalle il domandones. Allora, Padre Romano, stamattina aveva voglia di qualcosa di bucolico. Non chiedetemi che cosa significhi questo, tutto ciò. Però,
2: sì, no, soprattutto mi sono svegliato col pollice verde. Perché
1: anche se l'hai messo nel naso.
2: No, ma smettila. Mi sto organizzando per riarredare da un punto di vista del verde il balcone. Io non ho un giardino, quindi non ho un orticello. Quindi volevo piantare qualcosa all'interno dei miei vasi. Potrebbero essere delle spezie, degli odori, sì, piantine di pomodoro classici, cuore di bue, i San Marzano.
1: Sul balcone due San Marzano,
2: sì, sì, no,
1: due
2: no,
1: cuori
2: beh,
1: di
2: però,
1: bue.
2: Però il mio balcone è molto balcone ampio, è un, balconaccio.
1: Le zucche?
2: No, ma no, non esageriamo, però insomma mi sono svegliato con questa idea di volere.
0: Le palme?
2: No, le palme no. No,
1: banane?
2: No, smettiamola su. No, vi stavo chiedendo appunto se avete piantato qualcosa in giardino.
0: Certo, giustamente lui deve rifarsi il terrazzo e deve rompere i maroni a noi e vuole i consigli gratis. Perché dice sicuramente ci sono giardinieri tra i nostri ascoltatori.
2: No, beh, ma c'è anche chi si organizza, ad esempio lui deve tagliare l'erba nel praticello di casa e poi magari pianti qualcosa, giusto?
1: Sì, sì, lo farò con dei vasi in modo tale da poter riorganizzare eventualmente, perché quando pianti nel terreno è fatta. Mentre se tu pianti nei vasi, anche se sono poi in giardino, li puoi spostare.
2: Certo, è vero, è un'idea anche quella.
0: È tutto molto bello. Io non ho il pollice verde. Muoiono se solo le guardo. Ho solo piante finte in casa, quindi vabbè, fate
2: qualche
0: voi.
2: Pianta posso... grassa, qualche pianta grassa, qualche pianta grassa che non ha fatto la dieta.
1: Pianta grassa, ha perso 3 kg.
2: Ma no,
0: dai. Anche quella pianta grassa sono io. Allora 393-444-0444. Io ricorderò il numero di telefono, però anch'io la mia utilità.
1: Brava.

0: so nice.
1: Per me questa canzone si chiama Puffafì e non voglio sentire ba. Il pezzo di Miles Smith, Puffafì, su Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: mattina, le grandi canzoni di Radio Number One, addirittura Born in the USA di Bruce Springsteen, niente proprio di meno che 1984, questa bella canzone che insomma per una curiosità divertente, diciamo, è che molte persone, inclusi politici, quindi campagne elettorali negli anni 90, usarono questa canzone come simbolo patriottico, senza accorgersi che in realtà il messaggio era assolutamente l'opposto, nel senso che racconta la storia di Amara, di un veterano del Vietnam che è stato praticamente abbandonato al ritorno negli Stati Uniti, quindi è proprio, cioè, nel senso di patriottico non c'è assolutamente niente. Strano, perché pure l'inglese lo parlano e lo dovrebbero capire, diciamo, cosa dice la canzone, invece no. Va bene, erano le grandi canzoni di Radio Number One. Torniamo, no?
1: No, ancora Mariachi, quelli di Rozzano, piazza però, Foglia, no, ma dai.
2: Poi, guarda che Rob Sincero è bravo. Come
0: sì, è bravissimo. Sì,
1: ma io ho paura di Paco.
0: Vabbè, no, io no, ti preoccupare.
1: Vabbè, ok. Stavamo parlando di pollice verde. Allora, come state riorganizzando ad organizzando, insomma, in vista della bella stagione, i vostri giardini, i vostri orti, i vostri balconi, proprio da un punto di vista legato al verde, ma non soltanto, perché io, ad esempio, voglio coltivare i pomodorini, i datterini, i cuor di bue. Però, nel mio balcone di casa.
0: Infatti lo scopo è proprio questo: farvi parlare, voi che di piante ne sapete più di lui, e farsi dare dei consigli.
1: Oh, dai, datemi dei consigli.
0: Esatto.
1: Dai.
0: Gli è riuscita la bella manovrina, gli è riuscita assolutamente. È arrivata una spatafiata di un minuto e mezzo su tutte le piante che devi piantare.
1: Ok.
3: Allora, San Marzano.
0: Non ce la faccio io.
3: Due dentro in vaso, no. Non so che cosa ti può venire fuori. Se vai a prendere i ciliegini, i datterini, piccadilli,
1: queste
3: piante relativamente piccole, te ne fanno tanti e buoni.
0: Ecco, capito?
3: Tra l'altro la varietà dolce è molto, molto delicata.
0: Ecco.
3: Poi assieme ci pianti due o tre piantine di basilico.
0: Sì. Ecco.
3: Non nel vaso,
0: no,
3: basta di prendere, devi rompere tutte le varie piantine, ogni singolo stero una piantina, le ritieni cotate.
1: Ok.
3: E poi qualunque cosa tu metti giù, metti almeno uno o due vasi di nasturzi.
0: Hai capito?
3: Sono bellissimi. E li puoi pure mangiare.
1: No, io non ho capito. Cos'è l'ultima parte?
0: Non lo so.
2: Ci sono dei fiori arancioni che tengono lontani i parassiti.
1: Ah, ok.
2: Poi quella cosa di separare il basilico, giusto? Poi naturalmente devi mettere l'aglio e poi gli spaghetti. Quando crescono, fai una pasta.
1: Fai tutto un miscuglio. È interessante anche la piantina che tiene lontano i parassiti.
0: Ma molto.
1: Perché ho avuto sempre questi problemi.
0: Guarda,
1: mi mangia tutte le foglioline. Sì.
0: Porca miseria, io mi vorrei buttare dal balcone,
1: no!
0: Che abito al primo piano, ragazze. Cioè, nel senso, non ho mai una gioia neanche in quello, veramente. Vabbè, no, continuiamo così.
2: Vabbè.
0: C'è un disco?

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fucking fabulous, Mick con Fabulous su Radio Number One. Patrizio, no, hey,
2: non lo dovevo fare.
1: Piantare l'aglio coi pomodori. L'aglio va lo devi mettere a parte. Poi a parte. È troppo tardi. Chi vuole un buon agliaio deve seminare a gennaio.
2: Sono un po' in ritardo. Quindi sto sbagliando tutto, perché ho seminato i cuore di bue.
3: Poi hai messo giù i maccheroni anziché gli spaghetti.
2: Ho messo giù i maccheroni. Poi la zucca è troppo grande per il mio vaso. E non ho messo l'antiparassitario. È un casino.
1: Per il momento è un disastro, ma cambierà. Sii positivo.
4: Buon venerdì con Bricola.
2: Buongiorno.
4: Ciao Pat.
2: Ciao, caro.
4: Allora, ma non spendere tempo, pomodori, zucche, quelle robe lì, li trovi al supermercato già pronti. Fai prato verde.
1: Bravo,
4: bello, verde, erba. Pianta dell'erba, fa. Erba tutto spiano.
2: Vabbè, okay.
4: Ciao ragazzacci. Massimino.
2: Ciao Massimino. Però io non ho il giardino in questo momento.
1: Balcone pieno d'erba.
2: Riempio tutto di erba il balcone. Vabbè.
3: Non sarebbe neanche male come idea.
2: Ma smettilo su.
1: Allora, scusate la divagazione, sì. Però abbiamo da festeggiare Luigi da Brescia, che ieri sera, dopo 15 giorni di corteggiamento, è andato a casa della tizia, della tipa, ed è successo. Fantastico!
2: No.
1: Sì, ha fatto zanzare belle rame.
3: Ha rotto il ghiaccio. Tutti complimenti, auguri,
1: sì,
3: auguri.
1: Bravo.
3: Anche domani sera.
5: La combriccola di Radio Number One.
6: La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.
7: They say I come and I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go.
8: Radio Number One.

0: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo, buona idea.
2: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
4: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
5: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
4: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
5: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
4: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
5: Info su Volkswagen.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
12: Radio Number One, buongiorno a tutti dalla Combriccola, sono le 8 in punto.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Radio Number One Notizie.
17: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è accusato di omicidio volontario aggravato. Davide Camera.
18: Per i magistrati gli elementi sono sufficienti per chiedere alla procura generale di Milano la revisione del processo che condannò Alberto Stasi a 16 anni con pena definitiva. Riscontri, intercettazioni, una perizia in incidente probatorio e la convinzione che sia stato lui, Andrea Sempio, l'amico di famiglia e soprattutto di Marco Poggi, a uccidere Chiara con odio e crudeltà. Secondo la ricostruzione della procura, che la difesa di Sempio pensa di poter smontare, avrebbe fatto irruzione la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, approfittando della porta comunque non chiusa a chiave, e avrebbe aggredito con violenza la 26enne per aver respinto un suo approccio sessuale. 12 colpi prima a mani nude e poi con un martello a forma di rondine, forse quello sparito dalla cassetta degli attrezzi del padre della vittima. Le celle telefoniche smonterebbero, secondo la procura, l'alibi di Sempio, che sostiene di essere stato a Vigevano per comprare un libro. E poi ci sono quelle frasi intercettate da solo in auto che gli investigatori ritengono una confessione, ma che invece non sarebbe tale per la difesa di Sempio, ma neppure per la famiglia Poggi, che insiste sulla colpevolezza di Stasi, ex fidanzato della ragazza. Tanto che Marco, fratello di Chiara e amico di Andrea Sempio, viene definito ostile verso gli investigatori.
17: Iran, si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco a 3 proprie navi nello stretto. Teheran dichiara di aver risposto alla violazione americana della tregua. Possibili nello stretto anche azioni da parte degli Emirati Arabi. Colpiremo con molta più forza se gli iraniani non firmeranno l'accordo e in fretta, minaccia Trump. Era attesa ore una risposta di Teheran al piano in 14 punti presentato dagli Stati Uniti. Di questi tempi in Coppa detta legge il calcio inglese se l'Arsenal sfiderà i campioni del PSG per la Champions. Ieri l'Aston Villa ha centrato la finale di Europa League, mentre il Crystal Palace andrà alla caccia della Conference. Jenny De Gaetano.
19: Tre coppe, tre formazioni inglesi in finale gonfiano il petto oltremanica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri l'Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patito all'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo. 3-1 ai portoghesi del Braga che partivano dal 2-1 casalingo. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery alla caccia della quinta Europa League in carriera. Londinese come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League. 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, undicesima in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
17: Ed è tutto, a più tardi.
20: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: così mi finisce. Somber, eh? Ma si fa così, Potential, su Radio Number One. Questa è la combricola con Sergio Spironi. Patrizia Romano.
1: Sono qua.
2: Patrizia.
1: Parliamo di pollice verde. Sì, parliamo di pollice verde, come vi state riorganizzando in vista della bella stagione, balconi fioriti, piante grasse, piante magre, pomodorini, odori. Erba, non lo so.
0: Pomodorino, tralala. Allora, prendi appunti che ti stai, facendo a gratis il balcone.
3: Sì. Buongiorno, combriccola. Io ho due balconi. Uno è adibito, diciamo, a pranzi fuori, estivi, no? Tavolino, tutti i fiori, piante grasse. E l'altro invece è adibito ad orto. Quindi ho tutte gli aromi. Dalla salvia al prezzemolo, proprio tutto, le rose, le primule, e poi ho piantato cipolle ed erbette quest'anno. È favoloso perché sono già altissime, e con tre vasi praticamente ci fai un contorno ogni una volta al mese almeno, perché crescono in fretta, anche prima. E comunque è bellissimo vedere il balcone così. Pomodori, bellissimo, ci sta, è bello.
1: Finalmente
3: ciao Maria Monza Brianza.
1: Grazie Maria, che mi dà ragione. È bello perché prima di pranzare tu vai nel balcone di casa e tac.
0: Comunque, al di là di tutto, con l'aumento dei prezzi, cioè è un bel risparmio per tanto tutta sta roba, no?
1: Che vieni dalla nostra parte, dai.
0: Io sono dalla vostra parte, il problema è che, ti ripeto, se le guardo muoiono. Cioè, è un problema.
1: Lo sguardo che uccide. Martin Feldman.
0: Allora c'è Federico che dice: ho un giardino enorme ma poco pollice verde, mi accontento di una pianta di pesche, di una di fichi e di una di melograno. Ah, pensa se già l'avevi il pollice verde. Cosa è? Appunto, mi sembra.
1: Finora i frutti li ha fatti solo il fico, ha detto.
0: Sì. Ma buoni fichi, buono, però.
4: Buongiorno, combricolati. Pat, sì. Se vuoi fare l'orticello sul balcone,
1: dai.
4: Devi mettere una buona terra, ma soprattutto devi mischiarla un po' con lo stellatico.
0: Che cos'è lo stellatico?
4: Che è il migliore. Pensaci bene.
0: Pensa allo stellatico.
5: Pensa allo stellatico.
1: Lo stellatico.
5: Stallatico.
1: Ah, appunto. Lui
5: pensa allo stallatico.
1: Sì, che è un fertilizzante in pratica.
5: Sì, un fertilizzante. Okay. Immaginati la parola stalla, aiuta.
1: Sì.
5: Ti aiuta a capire?
1: Sì.
5: Se vuoi fare la vera differenza, serve la cornunghia.
1: La cornunghia, che è praticamente l'unghia di un corno.
5: No,
1: di...
5: sono delle unghie tritate, una roba. Però si chiama cornunghia.
1: Unghie tritate? Ma quando faccio la pedicura e la manicura.
5: No, anche se vuoi fare quella cosa schifosa lì, falla. Però esiste un prodotto già pronto che si chiama cornunghia.
1: Pieno
5: la
1: di unghie. Okay.
0: E se mettiamo la cornunghia e lo stallatico insieme, cosa succede?
5: Vanno messo uno sotto e uno sopra, perché quello che si scioglie scende sotto e va bene così.
1: Ok, no, pensavo venisse fuori l'albero delle monete come nella storia di Pinocchio.
0: Attenzione.
6: Mai piantare patate vicino ai piselli, che dopo diventano duri.
1: Ha ragione.
5: Non si sa che cosa.

0: no, no, è lo stallatico, non lo stellatico. Lui ha detto stellatico, si chiama stallatico. Mannaggia la miseria, Amy Winehouse.
1: A proposito di stalle, dai, andiamo allora, dal Menegari, buongiorno.
2: Allora, c'è una grande confusione tra balconi e ettari di terreno.
1: Sì, beh,
2: giusto?
1: Certo.
2: Io ho un balcone da 9 ettari.
1: Caspita.
2: La cosa più difficile è farlo star su. Perché io sono da casa mia al cancello, mi allungo la mano, prendo la cassetta alla porta.
0: Fantastico. Ah, però che mania!
2: No, è che è lungo il balcone, perché è anche un po' in discesa, perché è uno scivolo praticamente.
0: È comunque, uno scivolo.
2: Comunque, per dare i consigli al Pat, dai, devi seguire quello che fanno gli animali.
1: Ah, le bestie, okay, sì, che fanno?
2: Allora, per esempio, per quanto riguarda i pomodori, le galline vogliono fare la salsa a chilometri zero.
1: Sì, buona.
2: Concimano, fanno tutto loro. Con il cacatico.
1: Con il cacatico, che è una variante dello stallatico.
2: Esatto, vabbè, esatto.
1: Okay.
2: Come si dice, parla quando pisciano le galline, perché loro fanno tutto insieme. Un po' acida, ma funziona. Poi le carote, solo il cavallo, perché ha bisogno di vedere il traguardo quando corre,
1: ma
2: e gli serve.
1: Su.
2: Poi l'insalata la fanno le pecore, perché sostengono che serve leggerezza, la mia, perché io lo faccio crescere, loro la mangiano, io resto senza un cazzo.
1: Ok.
2: Poi c'è la zucca, che le anatre le usano per fare le barche.
1: Ma cosa c'è?
2: Le svuotano come quelle di
1: Halloween. Ma sì, ho capito, ma cosa
2: ci nuotano dentro, perché non voglio mica stare sempre all'umido.
1: Non lo
2: Poi
1: so.
2: Le patate, che le capre le coltivano sottoterra, così zampettano insieme al cane per poter scavare, fare le buche.
1: Ma cosa hanno dei Jack Russell che
2: esatto, mi hanno sotterrato la 500 l'altro giorno.
1: Ma cosa sta dicendo?
2: E alla fine ci sono io.
1: Anche lei tra le bestie? Che
2: assolutamente, sono l'animale più vecchio del mondo. Comunque, io non coltivo la terra.
1: Ma perché?
2: Perché la mangio così com'è.
1: Ma
2: ho deciso.
1: Non voglio più sentire di queste cose.
0: Ma è buono. Condisce con qualcosa o così?
2: Con lo stallatico.
0: Con lo stallatico, giustamente. Che domande stupide che faccio. Si sente che non ne capisco un tubo.

0: pomodorino, un'erbetta, un odore, una fragolina. Abbiamo ascoltato anche Brescia con Dai che fai su Radio Number One. Tra poco cambiamo argomento e Pat Romano. Patrizio! Ci illuminerà sulla situazione traffico.
1: Sì, ok.
2: La combriccola di Radio Number One. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.

0: grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni, scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
1: Liberi di viaggiare!
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
3: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
4: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like a Fox!
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
10: Io lo faccio per proteggerti.
9: È un momento difficile e tu te ne vai.
10: Meritiamo di più, tutti e due.
9: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
10: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
11: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
12: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
13: Radio Number One. Viabilità.
14: Rieccoci insieme, code sulla tangenziale di Pavia tra San Martino Sicomario e il Policlinico per un incidente in direzione Milano. Sulla 4, la Milano-Brescia, traffico intenso con rallentamenti tra Milano Est e Cormano, direzione Torino. C'è anche un veicolo fermo tra Cavenago e Trezzo, direzione Brescia. Sulla A26, la Genova Gravellona-Toce, ci sono lavori tra Casale Monferrato Sud e diramazione Stroppiana Santiago, rallentamenti in direzione Gravellona. Sulla 1, la Milano-Bologna, personale su strada con altri rallentamenti tra Modena Nord e Reggio Emilia. Per quanto riguarda le tangenziali milanesi, traffico intenso sulla Nord tra Monza e Cinisello Balsamo, direzione Lentate. Code anche sulla tangenziale Ovest tra Settimo Milanese e l'allacciamento con la 1. Abbiamo poi code anche sulla Est tra Cologno Monzese e Linate, direzione A1. Per quanto riguarda Roma e dintorni, abbiamo un incidente in via Benedetto Croce, abbiamo poi traffico rallentato anche in via Giuseppe Ferrari per un incidente, e poi altre code invece le troviamo sulla A1 all'altezza di Magliano Sabina. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
15: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Kids della bravissima e amatissima Olivia Rodrigo. Ce l'hai fatta, Pata, a prendere i biglietti per tua figlia?
1: Sì, sì, non mi ha ammazzato. Tra l'altro devo ringraziare anche i ragazzi della redazione che per circa 5-10 minuti mi hanno dato una mano, ognuno sulla propria postazione. C'erano due piattaforme per acquistare i biglietti, c'era un casino, una coda online. Alla fine ce l'abbiamo fatta. Due biglietti li ho presi alla modica cifra di 150 euro cada uno.
0: Tutto bene, quel che finisce bene, c'è il focus.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
1: Mattinata dalla nostra redazione. Il centro di detenzione per migranti soprannominato Alligator Alcatraz, voluto dal governatore repubblicano della Florida Ron DeSantis, potrebbe chiudere per sempre i cancelli dopo pochi mesi di attività. Secondo il New York Times sarebbero già in corso discussioni preliminari tra lo Stato federale e l'amministrazione targata Donald Trump. Questo maxi centro può ospitare fino a 5.000 internati. Il problema alla base della possibile chiusura sarebbe il costo della struttura, perché la gestione richiederebbe oltre $1 milione al giorno, una cifra considerata ormai insostenibile dalle autorità federali. Il maxi centro era stato inaugurato nel luglio del 2025, quindi insomma qualche mese fa, in una zona isolata tra Miami e Naples. Il nome Alligator Alcatraz si rifà sia alla presenza di alligatori nella zona paludosa, sia all'idea di una struttura di massima sicurezza sulla scia, insomma, del celebre penitenziario di San Francisco. Veniamo alle vicende di casa nostra. Ieri le prime prove per Sal Da Vinci nell'Arena di Vienna, dove dal 12 maggio, ormai siamo vicini a questa data, si terrà l'edizione 2026 dell'Eurovision Song Contest. Dopo le anticipazioni sul cambio di coreografia, sul corpo di ballo di Per Sempre Sì, ecco altre indiscrezioni. Attenzione, l'esibizione si trasformerà in una sorta di trionfo del teatro. Sal Da Vinci porterà in scena proprio all'Eurovision uno spettacolo in quattro atti. Nelle battute iniziali i due testimoni aiuteranno lo sposo a scegliere l'abito giusto per il grande giorno. Qui il cantante, secondo voi, comparirà con quale colore? Bianco, total white. Poi il momento successivo sposterà l'azione in una sala da ballo con un lampadario calato dall'alto e l'arrivo della sposa lungo una passerella. Il terzo atto consisterà nella celebrazione del matrimonio da parte di Sal Da Vinci. Poi il buio calerà sul palco prima dell'ultimo atto, il ricevimento nuziale. Ci saranno fuochi d'artificio, però proiettati soltanto sulla scenografia alle spalle di Sal. Intanto i bookmakers indicano la Finlandia come la grandissima favorita per la vittoria dell'Eurovision, addirittura è data 1,87, cioè per un euro puntato vinci soltanto 87 centesimi. Poi Grecia, Danimarca, Australia, Francia e sesta l'Italia con la canzone di Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, che è quotata 1-12. Significa che per ogni euro puntato se ne vincono 12. Al momento è tutto, ragazzacci.
2: Radio Number One.

0: Mark Ronson, un produttore straordinario insieme a Bruno Mars, Uptown Funk è il titolo del pezzo che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Usciamo dal tunnel del giardinaggio, eh?
1: Ah,
0: cosa ne
1: peccato.
0: Dite? Cosa succede?
1: Senti,
0: cosa succede?
1: I canti alpini.
0: Ah, sono i canti alpini questi qua. E cosa dicono? Lo sappiamo, no?
1: Dicono che nel prossimo, anzi nel weekend che sta per iniziare, e fino a domenica a Genova c'è la 97esima adunata nazionale degli alpini. Evento che sta per portare nel capoluogo ligure circa 400.000 penne nere.
2: Che miseria.
1: 90.000 delle quali poi sfileranno in questo lungo corteo che sarà di ore e ore, previsto proprio per domenica, che andrà a chiudere questo evento. Un evento importante perché ogni anno si radunano tante, tante penne nere, e quando ci sono le penne nere lungo le nostre strade, lungo le nostre piazze, è assicurato il sorriso, il divertimento, io dico la solidarietà, l'altruismo, il vino buono,
0: cioè,
1: anche.
0: Il vino buono.
1: Ragazzi, tante cose insomma che si rispecchiano proprio nella cultura italiana. Dai.
0: Cioè, certo. Io mi ricordo l'anno scorso, adesso ho una percezione del tempo, cioè eravamo sulla scia della fine del Covid, c'è stato il raduno degli alpini a Rimini, se non erro, sì, io ero lì per suonare e mi ricordo sono scesa dal treno e c'era tutta la città in festa appunto con gli alpini eccetera, e tu che passeggiavi per queste strade ti offrivano il vino. Signorina, vuole il vino?
1: Certo,
0: c'era un'atmosfera molto festosa, molto bella, non so, io un ricordo molto
1: possiamo
0: bello
1: dire anche genuina, magari a differenza di altre feste che sono artificiali, patinate, costruite proprio in modo così giusto per farti divertire, ma poi il divertimento è fatuo, questo è genuino, è bello. E allora vi chiediamo, ma vi state organizzando qualcuno, visto che sono 400.000, vi state organizzando per partecipare, siete in viaggio, siete già arrivati a Genova, state andando, e poi che significano per voi gli alpini? Ad esempio per me significa proprio allegria e solidarietà. Ogni volta che ci sono gli alpini di mezzo, le feste alpine, c'è sempre qualcosa che va in beneficenza, e c'è soprattutto questo clima, abbiamo detto, genuinamente allegro, al di là poi del bere, insomma, i sorrisi, la gente, l'italiano che insomma che vuole stare bene insieme agli altri, eh?
0: Ecco. Sergio?
2: No, gli alpini secondo me sono proprio il simbolo, tra l'altro se non ricordo male, la protezione civile è partita da loro.
1: Assolutamente sì, ricordiamo che la protezione civile ha avuto proprio il là da quella tragica situazione del 1976 con il terremoto nel Friuli,
2: certo.
1: Che tra l'altro è proprio caduto il cinquantenario proprio qualche giorno fa, e proprio da lì in poi gli alpini sono diventati protagonisti proprio di questa struttura che è invidiata in tutto il mondo, quello della protezione civile italiana.
0: Certo, quindi c'è un 393-444-0444 che attende i vostri messaggi.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: mia, tanta roba, applausone. Le grandi canzoni di Radio Number One erano AC/DC con Highway to Hell. Attenzione,
1: c'è il pipone?
0: Non ce l'ho, però un'altra cosa, un'altra cosa che volevo farvi

0: Ho trovato tutti i canti degli alpini. Oh, se volete, ve li faccio sentire tutti, uno dietro l'altro. È una compilation.
1: Sì, perché stiamo parlando di questa adunata nazionale degli alpini. Si trovano a Genova. È un po' paradossale perché è comunque una città di mare, sai, gli alpini, insomma, che simboleggiano la montagna. 400.000 penne nere. Tra l'altro, in una città che crea difficoltà proprio anche, come dire, urbanistiche. Sarà curioso, insomma, vedere come si disporrà questa folla oceanica di alpini. E poi domenica c'è questa sfilata, questo corteo con 90.000 penne nere da tutta Italia, perché ricordiamo che gli alpini arrivano anche dal centro Italia. L'Abruzzo, ad esempio, è un'altra fucina di alpini. Poi ci sono quelli che ricorderanno di aver fatto il servizio militare negli alpini. Credo che molti magari avranno dei ricordi proprio anche nostalgici di quel periodo.
0: Genova comunque si prepara, lo sappiamo per certo.
2: Ciao Combriccola, una cosa bellissima che è successa, appunto, parlando di alpini, è che hanno ammesso i figli degli alpini di una volta, diciamo così, perché adesso non c'è più il militare, no? E quindi non ci sarebbero più, diciamo, il corpo degli alpini, no? E invece hanno ammesso i figli. Dico questo perché, appunto, mio nipote è riuscito a entrare negli alpini, insomma, ricordo di mio fratello che non c'è più e quindi lui ha preso, diciamo, il suo posto, ecco, di diritto, e farà anche la sfilata.
3: Bello.
2: Bellissima questa cosa qui, Maria. Ciao, mondo Brianza.
0: Ciao Maria.
2: Voglio anche precisare, questi ragazzi fanno dei corsi, naturalmente, come se fossero, diciamo, militari, fanno dei corsi volontari e niente, per essere, appunto, ammessi.
0: Hai capito?
3: È bello questa cosa.
1: Il volontariato è sempre qualcosa di meraviglioso. E noi che figli siamo, beviamo.
0: Noi che figli siamo, beviamo.
1: Si devono anche adeguare.
0: Allora, aspetta, stavo cercando il ragazzo di
4: Combriccoli.
1: Ciao.
4: Viva gli alpini.
1: Viva.
4: Anch'io domani parto, però vado in Piemonte, vicino a Liguria, a prendere il vino, assaggio e compro il vino. Quindi sono un alpino.
0: Lui va da un'altra parte.
1: Vino, sei un alvino.
0: Un alvino, esatto.
4: Obeli, chissà che di grappa gratis che c'è a Genova. Vado a preparare qualche quintale di focaccia, va. Manu, ma che ricordo puoi avere che sarai stata imbriaca? Ti ricorderai solo quando sei sceso dal treno e basta. Quando sei arrivata alla console eri già bella carica,
0: palettoni. Sì, in effetti è proprio così. Vedi, Genova si prepara, preparano focaccia come se non ci fosse un domani. Ma quante belle novità che ci sono in questa primavera. Anche il nuovo dei Duran Duran su Radio Number One, Free to Love.

0: come sono in forma i Duran Duran? Avranno molto, più o meno la nostra età, loro.
1: Qualche annetto in più. Anche qualche annetto in più.
0: Che arzilli,
2: tra
0: vecchietti.
2: Non è solo Pat Romano che ha le indiscrezioni per quanto riguarda le news. Io ho l'inno degli Alpini a Genova.
1: Attenzione!
0: C'è una foto di un nostro ascoltatore del 1981 che faceva l'alpino, va che bello,
2: va
0: BTG,
2: che bello.
1: Battaglioni Alpini Edolo a Merano, quell'11SC sta per undicesimo scaglione, te lo dico io perché noi siamo del ramo, quindi undicesimo scaglione, sì, 1981. Io ero dell'ottavo 84, pensa te, quanta acqua è passata sotto i ponti.
0: Ma eri un alpino anche tu?
1: No, fanteria.
0: Fanteria. Sì, e sì. Tu Serchio?
2: No, mi hanno scartato, mi hanno guardato in faccia, mi hanno detto vai. Cosa stai qui a fare?
0: Cosa ti sei inventata per farti esonerare?
1: Sufficienza toracica?
2: No, mi mancavano due dita, come faccio a sparare?
0: Giusto, è vero.
1: Però il cane potevi alzarlo, il cane è inteso con lei.
2: No, lo prendevo in braccio.
0: Su Radio Number One, questa è la combriccola, arriva Stop e Stare e Maris.

0: One Republic, Step and Stay, Radio Number One, la combriccola, tra poco.
1: La combriccola di Radio Number One. La combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: con Briccola, sono le 9:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Buongiorno da Daniele Baldi. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi militari che passavano nello stretto. Trump avverte: solo un piccolo colpo, ma in futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo, e in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Fonti di stampa iraniane riportano di forti boati uditi nella parte occidentale di Teheran. In precedenza esplosioni erano state segnalate ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che le proprie difese aeree sono impegnate a contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. Nuovo ultimatum di Trump poi all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione entro il 4 luglio all'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Pochi giorni fa il presidente americano aveva annunciato dazi al 25% sui veicoli europei a partire già dal 1 maggio. Il post del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Le parti mantengono il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commento della presidente della commissione, che ha poi concordato con Trump sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Ma sul fronte dazi, nuova tegola per Trump. La Corte di Commercio americana ha dichiarato illegali i dazi imposti lo scorso febbraio perché non giustificati dalla legge a cui Trump ha fatto ricorso. Il presidente americano li aveva imposti in sostituzione di quelli dichiarati illegali dalla Corte Suprema. Ed è tutto, a più tardi.
1: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto.
4: A Verbania, sul Lago Maggiore, si trovano i giardini di Villa Taranto. 16 ettari mantenuti da 11 giardinieri che ogni giorno si prendono cura della ricca collezione botanica e delle fioriture annuali. Primavera, estate, autunno e inverno. Il giardino viene mantenuto tutto l'anno. Dietro le quinte vi è dedizione, passione e duro lavoro per mantenere l'eredità lasciata da Captain McEachern, il fondatore dei giardini e grande conoscitore botanico. Molteplici sono le specie presenti nel giardino, fra le più importanti e numerose, rododendri, magnolie, conifere, aceri e camelie. Due sono le serre, la tropicale, con all'interno la grande Victoria amazzonica, e la serra fredda, con all'esterno una collezione di piante grasse apprezzabili nei mesi estivi. Per tutti gli appassionati del verde e per chi vorrebbe imparare qualcosa di più, segnaliamo i Garden Talks, tenuti dalla vice curatrice botanica. Piccole lezioni botaniche di 30 minuti tenute con cadenza bimensile. Il 15 e 16 maggio si parlerà di cacciatori di piante. Su prenotazione è anche possibile visitare il giardino a porte chiuse all'ora del tramonto, accompagnati dal curatore botanico. Un'occasione unica per scoprire gli angoli più nascosti del giardino e alcune curiosità botaniche. Ai giardini botanici di Villa Taranto, il benessere inizia dalla natura e scoprirli è un'esperienza unica.
1: In natura, la meraviglia dei giardini botanici di Villa Taranto. Scopri di più su villataranto.it e sui canali social.

0: domenica.
1: Buona domenica, il nuovo di Saif su Radio Number One. Patrizio,
2: sono
1: sei
2: qua?
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto. Vai, vai, vai.
3: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Siamo carichi con le due notizie bufale e la notizia vera, l'edicola di Pat del venerdì. Allora, ricordo il numero che dovrete poi digitare per dare la risposta corretta, il 393-444-0444 al termine della lettura di tutte e tre. Il più veloce, che indicherà la notizia vera, avrà in regalo due biglietti per la visita del complesso monumentale del Duomo di Milano, un'esperienza da vivere, bellissima. Chi l'ha fatta, insomma, è stato molto molto contento. Ci sarà la salita alle terrazze in ascensore, la visita del Duomo, del museo del Duomo, l'area archeologica, lo scurolo di San Carlo, in pratica la cripta di San Carlo, tante cose belle da vedere, e noi vi diamo appunto in regalo questi due biglietti. Ma dovete indicare la notizia vera, e allora parte io con ovviamente l'unica notizia che merita di essere ascoltata. Incontro in Vaticano, Rubio dona un flauto al Papa che ricambia con un'immagine di San Francesco. Ieri nella Santa Sede, al termine della visita del segretario di Stato americano, appunto Marco Rubio, c'è stato il tradizionale scambio di regali. Allora, Marco Rubio ha donato al pontefice un flauto in legno di sequoia, mentre Leone XIV ha ricambiato con un'immagine sacra di San Francesco. Questa è la notizia vera, ragazzacci.
1: Assolutamente no, quella vera è questa qua: Pamela Collection, la nuova linea di moda di Pamela Anderson, l'attrice di Baywatch. Entrata nell'immaginario collettivo come sex symbol grazie al ruolo di bagnina nella serie televisiva degli anni 90 Baywatch, la Pamelona ha inaugurato a Los Angeles una nuova casa di moda. La Pamela Collection, appunto, si dedica interamente alla creazione di capi d'abbigliamento e di intimo femminili, ma oltre ai vari accessori.
2: Voglio comprare anch'io online.
4: Niente Baywatch. Il portiere dei record gioca in Spagna tra i pali a 70 anni nel campionato de Quinta División. Il portiere Ángel Mateos González è diventato il più anziano calciatore a giocare una partita in un campionato ufficiale del paese iberico. Domenica scorsa, all'età de 70 años, ha difeso i pali del Colunga, club asturiano di Quinta División. González è sceso in campo da titolare e ha disputato i primi 20 minuti uscendo tra gli applausi dei tifosi.
2: Ci mancava pure il portiere settantenne.
4: Non è quella.
2: Qual è la notizia vera? Allora, la notizia di Pat: incontro in Vaticano, Rubia dona un flauto al Papa che ricambia con un'immagine di San Francesco. Quella di Manuela, Pamela Collection, oppure quella di Sergio, questo portiere settantenne? 393-444-0444. Via!
3: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indagare.

0: ci riempie la cabeza di bei pensieri, a me perlomeno. Era Push su Radio Number One.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.
2: Rieccoci, a chi assegneremo questi due biglietti per la visita completa del Duomo di Milano? Tra poco lo sapremo, ricordo comunque le notizie. Qual è quella vera tra incontro in Vaticano, Rubio dona un flauto al Papa che ricambia con un'immagine di San Francesco, la notizia di Pat, Pamela Collection, la nuova linea di moda di Pamela Anderson, l'attrice di Baywatch, la notizia di Manuela. E poi c'è la notizia del Sergione, il portiere dei record, gioca in Spagna tra i pali a 70 anni nel campionato di quinta divisione. Allora il
0: mi freghi più... sempre
2: perché hai sbagliato?
0: Sempre, ma sempre sbaglio. Sempre. Vabbè.
2: Allora sentiamo se, e dovrebbe essere così, se ha invece azzeccato la notizia esatta, la notizia vera. Luca!
3: Ciao.
2: Buongiorno Luca!
3: Ciao a tutti ragazzi!
2: Ciao Luca, da dove ci stai ascoltando?
3: Allora, dalla provincia di Brescia.
2: Dalla provincia di Brescia. Allora, innanzitutto, qual è delle tre la notizia vera?
3: Allora, secondo me, qual è il portiere?
2: Esatto, bravo
4: Luca. Sei bravo.
0: Era l'unica che davo per scontato che era falsa, che fosse falsa.
2: Angel Mateos Gonzalez, questo portiere di 70.
0: Si chiama Angel, non Angel.
3: Angel.
2: Con la Jota.
0: La G si pronuncia H.
4: È della Spagna de Jota.
2: Comunque, ragazzi, è de Jota. Allora, 70 anni, ha giocato in quinta divisione, insomma è come la nostra Serie D, ok? Giusto? No, vabbè. Neanche, sì.
4: Forse.
2: No. Eccellenza, perché non c'è più la C2 e adesso c'è la C unificata. Complimenti Luca, allora ti regaliamo questi due biglietti per visitare il Duomo di Milano, un'esperienza molto bella, tra l'altro salti la fila delle terrazze, poi visiti il Museo del Duomo, l'area archeologica, la cripta di San Carlo, tante cose, ti fai una bella gita a Milano e via, alla grande. Ciao Luca, un abbraccio.
3: Ciao, grazie ragazzi.
0: Ciao.
1: L'edicola di Pat. Occhio alle bufale, due notizie false, una vera da indovinare.

0: piaceva questa canzone. Storie brevi, l'estate del 2024. Tananai.
1: Lui è Tananai.
2: Quei tempi di Abissale.
1: Quando che portava giù il cane Abissale. È proprio diventato sempre che è più bravo lui.
0: È sempre più bravo e anche simpatico, molto, sai, Tananai. Molto,
1: sì.
0: Con Analyze su Radio Number One alle 9:20 abbiamo altro da giù. Patrizio!
2: Sono qua. Perché mi fai parlare
0: aggiungere?
2: Così?
0: Non lo so.
2: No, aggiungiamo. No, cosa dobbiamo aggiungere?
0: Se non ha qualcosa da aggiungere.
2: No, poi stava parlando di alpini,
1: poi
2: se volete ancora.
1: Zitto.
2: Vabbè, no. mi taccio, ma perché mi trattate male?
0: C'è il meteo.
2: Va bene.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
5: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano, ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
3: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: sera poteva fare anche tre terzi.
1: Lei è un cretino.
2: Happy Hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: si rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Radio Number One è dove...

0: io, ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist e gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. Allora, stavamo riportando questi dati che posizionano l'Italia tra le nazioni più cashless d'Europa, con un più 26,7% di transazioni digitali rispetto all'anno precedente, con delle città che su tutte, diciamo, sono nella top di 10, diciamo, delle più cashless d'Europa. In Italia sono in particolare Roma e Milano.
2: Certo. E per quanto riguarda invece i negozi, grande crescita nelle farmacie, nei negozi di articoli sportivi, nelle gioiellerie, ma in pratica anche un po' ovunque. Anche nei bar stessi si utilizza sempre di più la carta, anche per piccole spese.
1: Allora, sì, diciamo, sono arrivati diversi messaggi, sì, quasi tutti a favore del pagamento in contanti. Però, pensandoci bene, l'idea, diciamo, di favorire le banche, io da oggi preleverò un po' di contanti, quindi andrò in giro, ho cambiato idea, metà contanti, metà
2: è ovvio che qui non è il discorso delle banche. Le banche, noi paghiamo, ad esempio, per avere la carta di credito paghiamo un tot alla, alla banca. Le commissioni ci sono, però è anche vero che c'è il credito d'imposta per, ad esempio, per i negozianti, del 30% sotto i 400.000 euro di fatturato. Le commissioni spesso sotto i 10 euro, sotto i 15 euro sono azzerate, quindi il classico caffè, ad esempio, insomma, ci sono dei costi, questo è indubbio, però poi il commerciante deve valutare.
1: Allora, poi questa cosa che molti ascoltatori dicono, dovrebbero far pagare le transazioni a chi utilizza le carte, ma in un certo modo chi utilizza le carte, cioè, voglio dire, delle cose le paga, non è che le carte sono gratis,
2: Sì, assolutamente.
1: Non è che ti dicono, ah dai, vi diamo questa carta gratis.
2: No, ma poi io voglio introdurre anche il tema della sicurezza, Fabiana. Cioè, voglio dire,
1: ma quello ragazzi è fondamentale, purtroppo.
2: La volta che ti rubano il portafoglio, la volta che ti fanno la rapina al commerciante, evidentemente ripensi alle potenzialità e alle qualità dell'utilizzo del cash.
1: No, guarda, io ti dico la verità, esatto, nelle città praticamente adesso è ovvio che moltissime persone girano ancora con i contanti, ci mancherebbe, però ci sono tantissime persone che hanno fatto la scelta del pagamento digitale per non andare in giro ed essere rapinate, pieno giorno.
2: A fronte di molti commercianti ci scrivono anche adesso alcuni, no? Che ci dicono, insomma, che ci sono le commissioni, che hanno dei costi. Ci sono anche tanti altri commercianti che invece sono contenti di avere
1: minacciano, ci minacciano.
2: Diciamo, l'argomento è aperto, cioè, nel senso che l'opinione è davvero diversa anche da commerciante a commerciante, quindi voglio dire, ognuno poi prova a
1: sì, fare poi non che è che, scusate, ma cioè, voglio dire, le notizie che noi riportiamo non è che devono essere notizie che possano farvi, come dire, piacervi o non piacervi.
2: No,
1: sono delle notizie che riportano dei dati,
2: sì,
1: questi sono, non è che li possiamo cambiare.
2: Io eventualmente comunque ne ho una di notizie. Quale? Che può dire tutte. Sono state annullate le tasse, cioè per l'anno prossimo non si pagheranno più tasse.
1: No, questo purtroppo non è vero.
2: È una fake news.
1: La bella notizia sarebbe quella di andare ad acchiappare i furfanti che le tasse non le pagano e che portano i capitali altrove. Quella sarebbe una bella notizia, no? In apertura di telegiornale o di giornale, ma non la troviamo mai.

0: La voce di Benson Boone, Man in Me, la musica di Radio Number One. Allora, tra l'altro vorrei rispondere anche a un nostro ascoltatore che appunto ci stava facendo questa osservazione che parliamo solo dalla parte dei clienti. Intanto ovviamente il nostro lavoro, la nostra professione è evidentemente ci obbliga a non essere compiacenti da nessuna delle due parti. Noi riportiamo delle notizie, questi sono dati, poi possono piacere o non piacere, ma sono dei dati che fotografano. No, insomma,
1: possiamo dire
0: non è che ce li siamo inventati, naturalmente.
1: No, è stata la società che cura la comunicazione di SumUp, che è uno dei fornitori, che ha fatto questa ricerca a livello europeo. Poi, da oggi pomeriggio ognuno può pagare come vuole.
0: Come vuole, infatti, pagate come volete.
1: E ogni commerciante può essere o soddisfatto o non soddisfatto, ognuno ha la propria opinione.
0: Peraltro io vorrei premettere che, soprattutto questo, che i negozi a me dovrebbero fare la ola, quindi comunque diciamo
1: cosa vuol dire la
0: ola? No, dico in generale, magari pago con la carta, dico però la ola quando entro, perché comunque do il mio contributo nazionale al PIL, diciamo in generale, non solo delle farmacie. Allora, sentiamo.
2: Ciao a tutti, sono Luigi.
0: Sì, ciao Luigi.
2: Faccio rappresentante e devo dire che se non ci fosse il contante sarebbe molto meglio, perché chi fa il bonifico dei miei clienti mi toglie un peso, che è quello di andare a fare i versamenti in banca, che mi occupa un sacco di tempo e che non mi è assolutamente pagato in più. Inoltre, se non ci fosse contante non ci sarebbe l'evasione, le tasse sarebbero più basse per tutti e non ci sarebbero neanche gli acquisti extra di prodotti illeciti tipo droga, eccetera eccetera. Ciao a tutti, grazie.
0: Eccolo qua, ciao Luigi, grazie.
1: Tu sei prezzolato dalle banche, ma questo per dire anche ad altri ascoltatori, ragazzi, cioè qui parliamo di tutto, avete sentito, opinioni contrastanti, noi le mettiamo tutte, insomma, si fa per parlare, si fa per confrontarsi, no? Dai.
0: Ecco, peraltro c'è sempre questa idea che potete, diciamo, ispirarvi alla notizia che stiamo per darvi, cioè se vi stanno sulle palle magari i dipendenti della banca, portate questa torta al cioccolato condita. Allora, no, ma qui ragazzi, dopo la storia della ricina, ti ricordi che ti dicevo la cosa, tu dicevi esagerata, vedi che però ormai qua uno prende ispirazione purtroppo dai fatti di cronaca più beceri del mondo.
1: Tra poco si apre il nostro piccolo angolo, cronaca nerina potremmo chiamarla, l'angolo di cronaca nerina.
0: Va abbastanza bene, nera, dai, bene, ne parliamo tra poco qui dei Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
7: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
9: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: protagonista del nostro spazio, come sempre dedicato alle grandi canzoni. Allora, attenzione, perché adesso The Journalist torniamo a parlare di questo fenomeno che ultimamente, secondo me, è anche un po' ispirati ai fatti di cronaca, no? Che sono, diciamo, sulla bocca di tutti. C'è qualcuno che si fa, come dire, ispirare.
1: Sì.
0: Allora, c'è una famiglia, ci sono due fratelli ottantenni, sì. Ok? Uno va a trovare il fratello e che cosa succede? Si mettono a mangiare una torta al cioccolato che è stata in precedenza preparata dal nipote, diciamo, di questo signore che va a trovare il fratello. C'è, diciamo, un dettaglio.
1: c'è più di un dettaglio. Praticamente nella torta è condita con il benzodiazepine.
0: Sì.
1: Che è quella cosa che di fatto ti stordisce e ti fa addormentare. Sì. Quindi sostanzialmente questa persona, questo cinquantenne, stordisce sia il proprio padre, sia proprio
0: che lo zio.
1: Molla lì, ok. Uh-huh. E non diciamo ancora che cosa fa lui. Diciamo che cosa fa l'ottantenne, lo zio, quando si sveglia. Quando si sveglia l'ottantenne, tutto rintronato, sale in macchina e si accorge che i suoi freni della macchina non funzionano. È bravo perché tira il freno a mano, si salva. Poi però, una volta arrivato a casa, trova la casa svaligiata e a questo punto gli inquirenti, ricostruendo la storia, capiscono che il nipote, evidentemente, ragazzi, ma che brutta storia.
0: No, però, cioè lui praticamente ha messo le benzodiazepine nella torta, i due signori l'hanno mangiata, sono proprio caduti in trance, nel frattempo lui ha messo a suo quadro la casa perché cercava di prendere soldi, cose.
1: Tutto.
0: E poi ha manomesso i freni della macchina, cosa pericolosissima, perché voi pensate, no, chiaramente sarebbe potuto accadere qualunque cosa. Tra l'altro il papà o lo zio, adesso non ricordo bene, insomma, quando si sono risvegliati da questo torpore, che peraltro è durato per un bel po', hanno trovato l'abitazione completamente messa a soqquadro.
1: Certo.
0: Erano spariti dei soldi e persino alcuni documenti che attestano la proprietà di famiglia.
1: Ma tu puoi, voglio dire, adesso io, quante volte ci è capitato
0: di torta?
1: Sì, di ricevere la visita di, qui siamo sempre
0: un
1: tra parenti, cioè noi non è che insistiamo in queste notizie, cioè è che continuiamo purtroppo a trovare notizie di questo tipo, nelle quali c'è un parente, è la sorella, la zia, il nonno, la cugina, che fa qualcosa di atroce nei confronti di altri parenti. In questo caso c'è tutta l'indagine, ma c'è poco da scoprire.
0: Ci mancherebbe.
1: Ragazzi, ma questo ha fatto la torta con le benzodiazepine per il papà e per lo zio, li ha lasciati.
0: Ma ti rendi conto?
1: Ma 80 anni c'hanno questi, ma poi perché vai a mano per mettere i freni?
0: Mamma mia, attenzione, perché in questo momento è indagato per tentato omicidio e rapina. Vedi, ieri io ti dicevo, io col cavolo che mangio le torte che ti portano.
1: Ma tu esageri, se viene la tua nipote, voglio dire. No,
0: vabbè, mia nipote non fa testo, certo. Allora, mia nipote è una cosa diversa.
1: Allarghiamoci un po'. Una tua cugina. Avrai una cugina che ti sta sulle palle, non si può dire. Una cugina un po' lontana, magari con la quale non hai un grandissimo rapporto. Viene.
0: Se mi porta
1: Milano,
0: la torta.
1: Vengo
0: ma
1: Milano.
0: Normalmente le torte le vado a comprare, cioè mangio quelle che sono comperate.
1: Fabiana, da tanto tempo che non ci vediamo.
0: No, se non lo conosco non ci
1: tua cugina.
0: Cioè, non esiste proprio.
1: Ma questo è il figlio, Fabi, lo so,
0: ma infatti qui siamo davanti a delle storie veramente atroci. Però ti dico, c'è questo fenomeno di emulazione che è veramente preoccupante, perché insomma prendo l'ispirazione, diciamo, da fatti di cronaca.
1: Allora,
0: e adesso
1: sai,
0: non vorrei che molte persone andassero dai parenti, quelli che ti stanno qua, e ci mettono dentro.
1: Allora organizzo feste di qua di là, mi raccomando, solo dolci confezionati, no homemade cookies.
0: L'altro
1: giorno mia mamma mi ha regalato un po' di biscotti che ha fatto
0: lei. Ma tua mamma, Claudio, ovvio.
1: Ho capito.
0: È una cosa diversa. Però sai, queste cene allargate dove quello dice questa l'ho fatta io, quella. Ma anche a me è capitato, io le ho mangiate, però
1: c'è sempre un però.
0: C'è sempre un però.
1: Noi ve lo mettiamo
0: lì,
1: bisogna
0: stare attenti.
1: Poi
0: io non lo so, in questo momento voglio essere molto cauta. Va bene, mettiamola così.

0: Il nuovo singolo di Taylor Swift si intitola Elizabeth Taylor. Allora, stavo pensando di portarti lunedì, ti spedisco un dolcetto.
1: Tu a me? Fatto in casa? Beh, io lo mangio, mi fido, mi fido. Vuoi che la mia socia di trasmissione mi spedisca? Oddio, si sa mai.
0: Attenzione. Allora, amici, rimanete con noi. Adesso in arrivo c'è la redazione con tutte le ultime notizie. Poi vi portiamo a Rimini perché c'è stato questo fatto spiacevole. Però torniamo sempre un po' a questa cosa, diciamo, degli ospiti che devono entrare nelle case alle condizioni imposte dai proprietari, diciamo che dai padroni di casa, che a volte sono, come dire, un po' troppo rigide, no?
1: Il classico togliti le scarpe, che a volte era anche un po' di imbarazzo quando sei ospite a qualche
0: sì, perché se non hai i piedi lavati, se c'hai i calzini bucati, ti puzzano le scarpe.
1: Vabbè, ma che brutta immagine, però. Ma no, ma anche perché perché uno va con le scarpe e dice:
0: beh, ma scusa, uno può sempre dire: guarda, togliti le scarpe, poi guarda, rimettiti le scarpe, per dire, no? C'è anche questa possibilità. No,
1: come,
0: però attenzione:
1: togliti le scarpe, rimettiti le scarpe. Un fiorino, togliti le scarpe, rimettiti le scarpe. Cos'è? Che scena?
0: No, però attenzione, perché a Rimini qui si apre, diciamo, una storia incredibile.
1: Dai,
0: perché un signore è caduto.
1: Tra un attimo vi spieghiamo il tutto dopo le news, dai.
0: Dai, a The Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Per la tua pubblicità 800 239 182.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
5: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
13: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
14: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
15: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. Sono le 11 un minuto, ci sono le notizie.
16: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
17: Radio Number One Notizie.
18: Una buona giornata da Patrizio Romano. Pompei e Napoli blindate oggi per la visita pastorale che si concentrerà in 10 ore di Papa Leone XIV. A Napoli è stata anche disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado e strade del centro off limits. In piazza Plebiscito attesi oltre 30.000 fedeli. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, porno, autoerotismo e violenza spuntano diari shock di Andrea Sempio. Tra gli atti dell'indagine ci sono infatti le agende e block notes sequestrati a casa dell'amico 38enne di Marco Poggi, fratello della vittima. Avrebbe pagato anche 100 euro per delle foto intime di una ragazza. È andato a scuola a Bergamo con un'arma da soft air nello zaino, pronto ad aprire il fuoco e a far volare proiettili in plastica dura grazie al meccanismo ad aria compressa. Per questo un ragazzo di 15 anni è stato denunciato. Ad allertare la polizia altri studenti della scuola nella città alta che avevano notato nella cartella del giovane una pistola senza tappo rosso. Poche ore prima un 13enne era stato bloccato in una scuola media pugliese dove aveva portato una pistola a scacciacani. Con l'alzabandiera e l'esecuzione dell'inno di Mameli si è aperta a Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini. Alla cerimonia, che si è tenuta in piazza De Ferrari sotto il Palazzo Ducale, il governatore della Liguria, Marco Bucci, la sindaca di Genova, Silvia Salis. Attese in città da qui a domenica circa 400.000 penne nere, 90.000 quelle che poi sfileranno nel corteo di domenica. L'ampia pagina dedicata allo sport, Serie A, Torino-Sassuolo, e l'anticipo della terz'ultima giornata, fischio d'inizio alle 20.45. A Le Mans scende in pista la MotoGP, in corso le prime prove libere, poi alle 15 scattano le prequalifiche con in palio i primi 10 pass per il Q2 di domani. Quarto giorno invece al Foro Italico per gli internazionali d'Italia di tennis, 6 azzurri in campo oggi, Arnaldi è già pronto ad affrontare l'australiano De Minaur, poi Darder e Anfman e non prima delle 20.30 anche il match di Musetti. Nel femminile giocano Grant, Basiletti e Cocciaretto. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.

0: La voce di Ed Sheeran con Khalid, Beautiful People, l'11:09 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, vi portiamo a Rimini, dove sì, c'è questa storia che sicuramente, insomma, beh, è accaduta in una situazione un po' particolare. Allora, c'è un uomo ospite a casa di amici. A dire il vero, lui si trova da solo nel momento in cui cade praticamente in casa e scivola sulla scala, diciamo, interna, immagino, dell'abitazione in cui è ospite, o forse esterna, perché insomma in realtà è scivolato perché sulle scale c'era dell'acqua che era fuoriuscita dai vasi diciamo che erano stati precedentemente annaffiati, insomma, dalla proprietaria, che al momento non era presente nell'abitazione. Allora, lui è scivolato, c'è da dire che si è fatto parecchio male, però insomma è venuto fuori, ha avuto risarcimento, ma attenzione, insomma hanno detto che per il 30% concorso di colpa è suo, perché lui girava non con le scarpe ma con le pantofole, con le ciabatte.
1: Ma quindi non è la padrona di casa che ha lì,
0: no, non gliel'ha imposto,
1: non è la cosa della cena, mettiti delle ciabatte, quelle robe lì. Comunque ha avuto un risarcimento di 43.000 euro, anche se il giudice ha appunto riconosciuto, ma il concorso di colpa perché era con le ciabatte e quindi doveva organizzarsi meglio nel scendere le scale.
0: Insomma, però poverino, ho capito, però poverino, lui che ne sapeva che lungo le scale, poi ragazzi, lo so per esperienza personale, quando uno non sa che lungo le scale c'è l'acqua, ti fai di quei capitomboli che sono delle robe da massacro, veramente. In questo caso immagino che fossero scale interne, perché se era con le ciabatte, no? Sì. Oppure,
1: cioè,
0: insomma,
1: la donna padrona
0: fuori
1: di casa, si legge nelle carte, è responsabile di danno da cosa in custodia. Mamma mia, cioè praticamente lei dà da bere i fiori, giusto? I vasi.
0: Sì,
1: esce un pochettino d'acqua e quindi lei alla lunga è responsabile di quell'acqua, anche se lei non è in casa e c'è solo il suo ospite in casa. Ragazzi, è lunga però. Cioè, problematica, bisogna stare attenti a tutto.
0: Allora, diciamo, il risarcimento ammontava circa 61.000 euro, sì, e praticamente adesso devo ritrovare questa
1: 43,
0: mattina, non
1: 43.000,
0: c'è, ecco, 43.000, ma stavo leggendo che insomma la proprietaria sarà rimborsata comunque dall'assicurazione, giusto?
1: Sì, ecco. questo sì. Però ragazzi, questa qua è da forum, questa cosa qua.
0: Molto
1: complicata.
0: No, poi soprattutto immagino che non saranno più amici, non lo so, perché sai, tu vai lì, insomma, sei con le ciabatte, cadi in maniera, secondo me fortuita, però a questo punto è stata attribuita la colpa alla proprietaria che aveva dato troppa acqua alle piante, quindi l'acqua è fuoriuscita dai vasi,
1: però,
0: si è rotto e fracassato.
1: Voglio dire, se tu, però anche qui, voglio dire, tu sei ospite di una persona, questa persona non c'è, tu sei lì, ti fai male da solo ed è ancora responsabile la tua padrona di casa in parte.
0: Eh sì, perché lei ha dato troppa acqua alle piante.
1: Bisogna stare attenti.
0: Insomma, anche perché qua i soldi sono tanti, c'è da dire che questo signore poverino si è fatto proprio tanto male, ma tanto male.
1: Questo sì.
0: Quindi, insomma, non è stato un bel momento.

0: come va con i The Colors, la musica di Radio Number One? Allora, qui a The Journalist stavamo raccontando questa storia capitata a Rimini, dove c'è un signore che viene ospitato dagli amici e mentre loro sono assenti dall'abitazione lui scende per queste scale e cade rovinosamente, si fa parecchio male perché ha avuto bisogno di cure, ospedale, insomma una cosa che si è protratta per mesi, e cade scivolando sull'acqua che è fuoriuscita dai vasi che evidentemente erano troppo pieni d'acqua della proprietaria. La cosa incredibile è che lui, pur essendo da solo a casa, insomma lei ha dovuto diciamo risarcirlo perché comunque, anche se lui diciamo è un po' ha avuto una colpa diciamo del 30%, perché in realtà in tutta questa storia hanno detto, in questa vicenda, doveva, se fosse sceso con le scarpe invece che con le ciabatte o le pantofole, probabilmente non sarebbe scivolato. Ma
1: lui ha perso il 30% dei soldi per colpa delle ciabatte, però il diritto civile è chiaro, dice che il custode, cioè il padrone di casa, è responsabile dei danni causati da quella cosa, a prescindere dalla sua cattiva fede o negligenza. Quindi
0: ho capito, però se uno ti rimane da solo in casa, per dire, ti incendi alla cucina perché è un po' rimbambito, cioè la colpa non può essere, scusa, della proprietaria, giustamente.
2: Allora io denuncerei le piante, perché secondo me è la colpa delle piante che non hanno assorbito abbastanza acqua. In che mondo siamo finiti?
0: Ragazzi,
2: questo è accaduto perché sostanzialmente ho ciao da Mauro.
0: Ciao Mauro.
1: E infatti un altro ha scritto, ha ospitato il rimbambito. Ho capito, però lui è caduto, è colpa dell'acqua.
0: No, ma scusa, allora è la stessa cosa che ti può capitare, che ne so, c'è un ospite a casa tua, viene punto da un ragno violino, è colpa tua? Non lo so.
1: Sai che uno dice,
0: scusami,
1: tu come padrona di casa dovevi fare in modo che non ci fosse il ragno. Perché il ragno violino? Tu
0: conosci? No, perché il ragno violino è velenoso, no? Metti che ti entra in casa, che ne sa la proprietaria? Cioè una che abita, diciamo, in campagna.
1: È una bella domanda questa, perché
0: come si fa? Cioè,
1: perché fino a che punto, quindi, sei responsabile?
0: Esatto. Allora, no torte dai parenti, quindi amici, perché dentro potrebbero esserci le benzodiazepine. Non ospitate gente che potrebbe mettervi nei casini, perché se avete gente un po' così, capito?
1: State a casa, state soli.
0: Esatto,
1: cioè, come diciamo,
0: vi tocca
1: sempre
0: pagare. State a casa. Dai, rimanete lì e tra poco ci sono le previsioni meteo, poi vi portiamo nelle stazioni più belle del mondo. D'Europa, d'Europa.
1: Bei posti.
3: The Journalist, gli spacca notizie. Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
4: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
3: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su RadioNumberOne.it.
4: WhatsApp. La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo per oggi, venerdì 8 maggio. Al nord ancora annuvolamenti più frequenti sull'Emilia Romagna, localmente al pomeriggio sulle Prealpi e est delle Alpi, senza fenomeni. Più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra i 20 e i 25 gradi. Centro Italia, giornata nuvolosa sin dal mattino con rovesci sparsi su Lazio e Abruzzo, tenderà a migliorare la sera. Per quanto riguarda invece domani, sabato, al nord tempo nel complesso stabile e soleggiato, con ampie schiarite su tutte le

0: Allora, beh, siamo anche vicino al fine settimana, quindi tantissime persone prenderanno il treno e insomma adesso noi vi portiamo in giro per le stazioni più belle, diciamo più lussuose in questo caso del mondo, perché è carino, perché questo articolo, diciamo, si parla di come in realtà, tranne quando tu arrivi velocissimo con i bagagli e prendi il treno al volo, se hai un po' di tempo da passare all'interno di una stazione, se questa ti offre, diciamo, dei plus di un certo tipo, insomma il tempo ti passa meglio, e ci sono delle stazioni che hanno ovviamente meritato le primissime posizioni.
1: Sì, allora la stazione ferroviaria più lussuosa del mondo, la stazione centrale di Zurigo, tra l'altro non lontano da noi in Svizzera, è la più lussuosa al mondo secondo questa classifica, qualità dei servizi, offerta gastronomica, zona commerciale, alto livello, insomma. Sì, io non lo so, perché io vivo sempre alla stazione non come un posto nel quale mi fermo per tanto tempo, no? Quindi questa cosa qua della stazione lussuosa mi lascia un po' così, però mi rendo conto che evidentemente l'ambiente di alcune stazioni sia molto più bello e accogliente rispetto ad altre, no? Ad esempio quella di Firenze, dice questa classifica, in Italia è la più accogliente, la più lussuosa, e quindi rientra nella classifica.
0: Non so,
1: tu come la vivi la stazione? Ci arrivi e ti accorgi?
0: No, allora io la stazione di solito arrivando prima mi piace quando ci sono delle cose da fare, giro per i negozi anche in stazione, vado nei bar, nelle profumerie, per esempio a Milano ci sono 8000 negozi, quindi sì, naturalmente quando arrivo addirittura a volte guardo l'orologio e dico no, devo andare a prendere il treno, però sì, però per esempio quando devi

0: non so, cambiare treno e quindi magari, oppure hai un treno in ritardo, sì, che capita anche spesso che magari ti parte in ritardo e quindi insomma se ci sono diciamo delle situazioni adesso che debba essere lussuoso, però se è confortevole meglio. Tra l'altro dopo la Svizzera diciamo che c'è il Giappone, sì, il Giappone veramente in particolare compare con 3 stazioni nella top 4, quindi tra le più lussuose al mondo, e sono le stazioni di Osaka, Kyoto e Tokyo, e quindi insomma quindi diciamo ristoranti gourmet, boutique, lounge, insomma situazioni sale lounge dove puoi insomma rilassarti, mentre la stazione di Firenze Santa Maria Novella è considerata una stazione di lusso perché ha queste lounge dedicate, ristoranti, negozi e soprattutto la posizione centrale che ti consente di raggiungere facilmente il centro storico, sì, però quella è più comodità insomma che no.
1: Infatti anche Roma Termini compare al 10° posto della graduatoria. Dopo io ti devo dire, Fabi, che sono molto condizionato anche da ciò che c'è fuori dalla stazione, cioè perché a Roma ad esempio Roma Termini, cioè tu arrivi dentro, sì, può essere bello tutto, poi esci e ragazzi è un casino, stesso Milano, cioè, quindi ma, insomma, non riesco a dividere le cose, no? Cioè il lusso,
0: le stazioni non sono mai ubicate diciamo in zone come dire tranquillissime, intorno alle stazioni c'è sempre, però sai, sempre poi casino, dentro dentro un altro paio di mani che naturalmente, però adesso io non sono mai stata in una stazione in Giappone, immagino che lì anche il problema sicurezza sia sicuramente molto diverso rispetto a quello che magari possiamo vivere in alcune stazioni in Italia, per cui
1: siete in partenza
0: ecco andate a Tokyo no però sono servizi che sicuramente fanno piacere, nel senso soprattutto sai, no, se devi aspettare un bel po' piuttosto che stare lì accampato che non sai cosa fare, dove andare, no? È meglio avere diciamo delle situazioni.
1: Comprati una borsa,
0: un profumo, fai dei regali, certo, portati un bagaglio vuoto, sai che un sacco di gente si porta i bagagli vuoti dietro per riempirli di cose.
1: Bene, vabbè, classifica interessante.
0: Bella, dai, comunque complimenti perché sono stupende.

0: qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, attenzione, perché vedi, adesso tra poco ascoltiamo un messaggio di un nostro ascoltatore, perché sì, stamattina stavamo parlando delle torte, no? Di questa torta al cioccolato con dentro le benzodiazepine, che è un tizio che adesso però rischia l'accusa per attentato, omicidio e rapina, ha dato praticamente al papà e allo zio per rapinarli, ha anche manomesso i freni della macchina, e poi di questo signore che con le pantofole in casa, ospite da amici, è scivolato perché la proprietaria aveva dato troppa acqua alle piante e quindi. Allora, questo ascoltatore ci ha scritto, quindi ricapitolando: suocera a dormire per una notte, dolce alle benzodiazepine, al risveglio acqua sulle scale e vai. E dice poi, insomma, se mi dovessero chiedere.
1: Ecco un improbabile interrogatorio. Io naturalmente come colpevole.
0: Certo.
1: Ci dica, come le è venuto in mente di mettere un piano del genere? Ma veramente io ho ascoltato Claudio e Fabiana su Radio Number One.
0: Ma ti pare? Ma noi non ti abbiamo detto di fare questa cosa,
2: dopo
0: però
2: ci darà il concorso di colpa anche a noi.
0: Esatto.
2: Un 20% Radio Number One, Claudio e Fabiana, 30% gli altri, l'acqua.
0: Ma scusa, no, anzi, noi abbiamo detto occhio, perché queste cose, cioè c'è lo spirito di emulazione, sai, uno dice beh, bella questa idea, però no? No, dai, cioè, anche perché la torta alle benzodiazepine te ne accorgi, nel senso, quando ti risvegli dal torpore, giusto? Non è che si sente.
2: No.
0: Anche se hanno detto gli esperti che effettivamente aveva un sapore molto amarognolo.
2: Vabbè, però al momento, erano anche due ottantenni, poverini.
0: Due ottantenni, ma non erano rimbambiti.
2: No,
0: adesso non è che uno di ottant'anni è rimbambito.
2: Ma due ottantenni ricevono la torta di cioccolato dal nipote e dal figlio. Voglio dire, è un po' amara. Diranno: sto cretino l'ha fatta un po' amara. Non è che pensano: sto cretino ci sta avvelenando. Cioè, adesso
0: ci vuoi rapinare, capito? Ci vuoi rapinare? Anzi, ma poi la roba peggiore che diceva la benzodiazepina, già, man mano mettere i freni della macchina, ragazzi, guarda, io rido per non piangere, veramente. Non lo so. Allora, rimanete con noi, perché tra poco in arrivo c'è una grande canzone. E poi, amici appassionati della tecnologia, rimarrete sicuramente sbalorditi da quello di cui vi parleremo.
2: No, una notizia fantastica. Davvero molto particolare. Tra poco.
0: Tra poco The Journalist.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Let's go! Da MediaWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MediaWorld.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: 1985, che poi è dedicata a una delle figlie, no? Josephine di Chris Ria, che è di origine italiana, perché suo papà Camillo è di Arpino, in provincia di Frosinone. Insomma, in moltissimi artisti, se andiamo a guardare l'albero genealogico, ci sono, diciamo, origini italiane.
1: Andiamo su queste notizie davvero. L'aggettivo potrebbe essere affascinante, avveniristica, molto particolare. Parliamo di fari di automobili, che normalmente servono, no, per una cosa sola, giusto? Illuminare la strada davanti a noi.
0: Sì.
1: Però questi fari delle auto di Huawei, in questo caso, possono diventare, attraverso questa tecnologia, dei proiettori. Ma com'è che funziona questa cosa qua? Tipo drive-in, Fabiana? No?
0: Allora,
1: simile, no?
0: Sì, diciamo simile. Guarda, in questa immagine, l'immagine che almeno io ho visto è assolutamente suggestiva. Funziona tipo drive-in, cioè praticamente è chiaro che, però, questa cosa ancora non l'ho capita bene, devi avere naturalmente un muro, una superficie disponibile, perché all'inizio pensavo che fosse, sai, quella sorta di proiezione per cui tu, anche se non hai una superficie, riesci comunque ad avere una sorta di, come se fosse un ologramma, no? Una specie di schermo. E non ho capito se funziona così, però in pratica pensate, voi siete in viaggio di notte, naturalmente dovete fare una pausa, volete un attimo, come dire, distrarvi, siete in una zona che chiaramente vi consente naturalmente di poterlo fare, no? Perché poi il volume, le immagini, qualcuno che si trova nelle vicinanze potrebbe anche dire: ma cos'è? E questi fari naturalmente diventano una sorta di proiettore TV, e quindi come se fosse un proiettore per una sala cinematografica.
1: Cioè, io penso che sia collegato
0: all'aperto,
1: sì, all'aperto, ci deve essere buio ovviamente. Allora, non c'è dato sapere in questo momento se viene proiettato su una parete.
0: Allora, guarda, no, ho trovato. Dunque, funziona
1: con,
0: allora, fari da 2 megapixel si possono proiettare contenuti video su qualsiasi parete o superficie esterna, offrendo immagini fino a 100 pollici.
1: Quindi sì, è una parete, quindi non so, siete in campeggio, per esempio, no?
0: Oppure
1: siete in viaggio, siete in una pausa, arrivate in un parcheggio qualsiasi, c'è un muro al buio, potete restare in macchina, ci sarà un collegamento, io credo, no? Tra la la vostra app, il cellulare, Netflix, qualsiasi cosa, un bottone schiacciate e i fari diventano dei proiettori tipo cinema. No, è veramente bellissimo, veramente
0: è molto bellissimo. Poi naturalmente, se arrivano degli amici e dicono: posso guardare? No, chiaramente fate pagare il biglietto. Scusa, no,
1: è molto molto bello comunque.
0: No, l'unica cosa che ti dico, mi chiedo, è allora, se uno lo fa in un orario abbastanza, cioè serale, non tardi tardi, perché poi al buio è il volume, i suoni comunque escono, no? Quindi non è che ti puoi mettere in un muro, che ne so, uno dice: ah, sono in mezzo alla città, trovo un muro bianco libero, mi metto a proiettare. Insomma,
1: un po' isolato,
0: un po' isolato,
1: l'audio, vabbè, arriva dall'auto, in questa fotografia che spiega,
0: si vedono
1: le persone fuori dall'auto, mentre uno può restare in auto, si mette lì e proietta il film dove
0: però
1: credo
0: scusa,
1: opportuno.
0: Ci sono quegli schermi, no? Che tu, se anche non hai a disposizione, sei in aperta campagna, faccio un esempio, no? E ci sono quegli schermi che tu puoi portare, sai, quelli che srotoli e poi no,
1: quelli delle diapositive dei viaggi di una volta.
0: quelli che puoi utilizzare diciamo in qualsiasi, diciamo, posto tu ti trovi, no? Se non hai a disposizione un muro sul quale proietti il film, perché altrimenti sei costretto davvero a trovare un muro.
1: No, sarebbe bello, sarebbe
0: Niente, io
1: bello.
0: Vado ad uccidere qualcuno e poi torno tra pochi minuti in diretta qui a The Journalist.
1: Pensa che film ti piacerebbe vedere, però, nel frattempo.
0: Allora, guarda, Profondo Rosso, Suspiria, Hannibal Lecter.
1: Tutti film dell'orrore, tutti film cattivi.
0: Aspetta, me ne manca qualcuno. Ma adesso mi viene in mente.
2: Thank you for dinner, baby. I had a really great time. I really like

0: giornalisti, New York, quando ancora Tommaso Paradiso era nel gruppo, Che ridi?
1: Rido.
0: Senti, ma non è che hai delle benzodiazepine che ti avanzano?
1: Ma le ho finite ieri sera.
0: Ah, porca miseria. Ma perché mi servivano un attimo.
1: No, ho fatto dei dolci per i vicini.
0: Volevo mettere delle torte fuori dalla porta. Dei biscotti, dell'acqua. Va bene. Allora, sta per arrivare la redazione. Allora, abbiamo tantissime notizie. Allora, c'è anche quella della camminata, no? Che sai che aiuta.
1: Camminare è la medicina più sottovalutata e a basso costo che abbiamo a disposizione.
0: Beh, guarda, già, siccome costa poco, secondo me è una notizia di cui dobbiamo parlare assolutamente. Va bene. Dai, va bene. Tra poco, The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One.

0: Non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
1: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
0: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
1: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brick OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo, buona idea.
4: Brick OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brick OK, se c'è l'OK, è tutto un altro brico.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
9: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
10: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
11: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Shop like Fox!
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: C'è il sottocosto!
14: Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
12: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
15: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One, 2 minuti alle 12, ci sono le notizie.
16: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
17: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
18: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
19: Radio Number One Notizie.
20: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Dopo l'incontro di ieri con il Papa, il segretario di Stato americano Marco Rubio oggi, oltre all'incontro con la Premier Giorgia Meloni, si reca in visita alla Farnesina per una bilaterale con il ministro degli esteri Tajani. Tra i temi sul tavolo la guerra in Iran, la crisi nello stretto di Hormuz, il cessate il fuoco tra Libano e Israele, il disarmo di Hezbollah, ma anche il conflitto in Ucraina. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, porno, autoerotismo e violenza spuntano diari shock di Andrea Sempio. Tra gli atti dell'indagine ci sono infatti le agende e block notes sequestrati a casa dell'amico 38enne di Marco Poggi, fratello della vittima. Avrebbe pagato anche 100 euro per delle foto intime di una ragazza. È andato a scuola a Bergamo con un'arma da soft air nello zaino, pronto ad aprire il fuoco e a far volare proiettili in plastica dura grazie al meccanismo ad aria compressa. Per questo un ragazzo di 15 anni è stato denunciato. Con l'alzabandiera e l'esecuzione dell'inno Di Mameli si è aperta a Genova la 97esima adunata nazionale degli Alpini. Alla cerimonia, che si è tenuta in piazza De Ferrari sotto il Palazzo Ducale, il governatore della Liguria, Marco Bucci, la sindaca di Genova, Silvia Salis. Attese in città da qui a domenica circa 400.000 penne nere. Al via il Giro Italia 2026, si parte dalla Bulgaria, prima tappa da Nassebar a Burgas, oggi 147 chilometri con 500 metri di dislivello. Sono 184 i corridori suddivisi in 23 squadre, grande favorito il danese Vingegaard, speranze italiane di podio riposte su Pellizzari. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
13: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Il nuovo singolo di Madame con Marrakesh, Volevo capire, alle 12:04 minuti. Buon venerdì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari.
1: Cosa c'è? C'era tosse?
0: No, tutto bene, tutto bene.
1: Allora, a proposito del valore dei soldi, una volta che sento questa canzone ci riallacciamo sempre alla notizia seguente. Allora, qual è quella medicina che costa pochissimo e che serve tantissimo a tutti e che probabilmente è anche molto sottovalutata? È la camminata, il camminare. Il camminare è la cosa più semplice che possiamo fare, eppure io per primo non la faccio tutti i giorni 20-30 minuti al giorno.
0: No, 23, io 20 sì, di sicuro.
1: Passo
0: 30,
1: svelto però, passo svelto.
0: Ma passo svelto per forza. Passo svelto.
1: Ma svelto quello che sudi, quello no?
0: Però insomma adesso basta camminare, comunque non è che ti devi ammazzare.
1: No, quello no, però deve essere un passo svelto.
0: Allora, sì, sentite quanti benefici ha la camminata. Riduce il rischio di infarto e ictus, aiuta a controllare la pressione, la glicemia e il peso, migliora l'umore e il sonno, rallenta il declino funzionale legato all'età, capito Claudio?
1: Certo, ho capito benissimo. A quale di questi punti ti riferisci? Al declino funzionale legato all'età?
0: Al declino funzionale legato all'età.
1: Io punterei di più sul peso. Sul peso. Io riesco a fare a fine attività una volta alla settimana, dovrei aggiungere almeno un'altra.
0: Beh, comunque diciamo no, questa cosa in realtà della camminata, questa parte di scherzo, è una cosa nota a tutti, no? Poi secondo me, diciamo, hanno più problemi le persone che di solito utilizzano molto la macchina e che quindi camminano poco a piedi, per esempio chi si muove molto in bicicletta o comunque, per dire, anche con i mezzi, necessariamente poi fa dei pezzi a piedi, no
1: però
0: cammini.
1: Allora, in tutti i consigli, in tutti, quando parliamo no, di tantissime notizie, troviamo sempre questa cosa. Poi però, tra il dirlo e dire sì, ok, e farlo realmente, cioè 20-30 minuti al giorno, alla fine è difficile prevederli. Cioè io altrimenti farei fatica ogni giorno. O hai uno spazio, ad esempio tu con il lavoro tutti i giorni, è vero, tu cammini
0: io, no, io no, guarda, nel esempio, fine settimana per esempio mi capita di fare anche
1: fine settimana
0: 6 chilometri, 7 chilometri, ma di più anche a piedi, sia sabato che domenica, quindi io cammino parecchio.
1: Ma sul fine settimana riesco,
0: durante
1: la settimana devi importerlo nella tua routine, devi dire o la mattina mi sveglio presto o la sera dopo cena, insomma devi trovare il modo per fare questi 20-30 minuti. I benefici
0: allora,
1: sono tantissimi comunque,
0: tantissimi veramente. Le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandano per gli adulti almeno 150-300 minuti alla settimana di attività fisica moderata, come il cammino a passo sostenuto, cioè oppure 75-150 minuti di attività intensa, sottolineando che anche piccole quantità sono meglio di niente e che ogni passo in più conta, quindi non è che uno deve fare per forza, già se non riesco a fare la sessione di allenamento di almeno un'ora tre volte a settimana non vale niente, no, qualcosa anche poco ha importanza.
1: Spesso lo facciamo con ragionamento, siccome non riesco ad andare in palestra, non riesco a fare, allora non faccio niente, invece probabilmente anche 10 minuti, un quarto d'ora servono.
0: No, è vero, se le ginocchia sorreggono, l'anca non è sbilenca e insomma le cose si può
1: l'anca sbilenca. L'anca sbilenca mi fa ridere.
0: No, però se no uno cammina piano, chi va piano va sano e va lontano, e dai, se ci sono tutti questi benefici, no, vale la pena comunque provare.

0: parlando di diciamo questa pratica che è molto utile per la salute e che costa zero, cioè la camminata fa benissimo per un sacco di cose, per la glicemia, evita infarti, ictus, fa bene alla linea, migliora il sonno, l'umore, però pochissime persone la tengono in considerazione, o meglio è sottovalutata rispetto alle reali potenzialità che ha.
1: Allora, per incidere sul peso bisogna farlo in modo regolare, 3-4 giorni alla settimana, insomma camminare oppure correre oppure bicicletta in modo intenso, però per stare meglio e cercare di raggiungere tutti gli obiettivi che tu hai elencato basta anche poco. Gli esperti poi dicono, guardate che anche il piccolo passo in più serve, cioè piccoli esempi, fai una fermata a piedi invece che con il bus o con il tram, sali le scale invece che salire con l'ascensore, usare la bici per distanze brevi, tutte queste cose unite sicuramente danno sempre qualche cosa in più al nostro fisico. Dobbiamo convincerci che anche piccole cose servono, perché a volte molliamo, no? Dicendo no, vado in palestra,
0: non serve
1: a niente. Invece serve
0: assolutamente
1: tutto.
0: Poi è chiaro, quando cammini, un conto è camminare nei boschi, sì. Voglio dire camminare vicino al mare, ecco, camminare in città chiaramente non è la stessa cosa, su questo
1: perdi peso ma ti viene un tumore ai polmoni,
0: speriamo di no. Però insomma sicuramente non è che respiri un'aria magnifica, no. Però diciamo che dai, cerchi di fare quello che puoi, purtroppo è quello il problema, cioè che tu cammini tanto anche in città, però ci sono poi tantissime macchine, questo, però ci sono i parchi, dai, puoi ogni tanto andare in mezzo, no, nei parchi, e quindi respirare un po' di aria più pulita, quindi camminiamo tutti e via.
1: Camminiamo tutti, camminiamo meno, mi sembrava un altro dei tuoi slogan, camminiamo tutti, camminiamo di più verso il futuro.
0: Verso il futuro. Ecco. Futuro incerto, ma insomma, vabbè, l'importante è camminare.

0: Cenere con Lazza, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando dei benefici della camminata, che non è effettivamente andare in giro per vetrine, ma no, camminare. Beh, però anche quello, ogni tanto fai delle soste, no? Ti fermi, guardi, poi riprendi, fai un bel po' di camminata, poi ti rifermi.
1: Beh, quello è per l'umore, le vetrine. Magari no, riuscire a entrare a comprare qualche cosa, ancora meglio.
0: Tra tu esci, ma poi se tu lo provi non ti sta bene.
1: Ecco, però l'OMS, ecco, non è che mi entra in vetrina nei negozi, no, di abbigliamento, no, insomma loro danno indicazioni sulla cosa, no, sulla salute, non sulle borse.
0: Ma non sulle borse, no, ovviamente, però è la scusa, no? Dice, oggi devo andare là, quasi quasi ci vado a piedi, no, cioè queste cose qui. Bisogna rinunciare anche un po' di comodità, perché è chiaro che se uno si tiene sempre la macchina sotto il sedere, cioè o la moto, lo scooter, di strada a piedi ne fai poca.
1: No, quello sì. Ascolta una cosa, introduciamo il prossimo argomento. Ti faccio questa domanda.
0: Ancora? Cos'è un quiz? Sì, dai, metto le cuffie.
1: Ecco, brava, vedi che già anticipato. Sono cuffie a filo o sono cuffie senza filo?
0: Allora, io perché però devo fare, scusa, una domanda. Sì. Voglio fare una domanda però agli ascoltatori. Allora, io ho le cuffiette, quelle a filo. Sì. Però voglio chiedere se questa cosa capita solo a me. Cioè, io ovviamente le cuffiette con il filo le tengo in borsa, dove ho 800 miliardi di cose. Ogni volta che le tiro fuori sono tutte intracciate.
1: Vabbè,
0: ok,
1: quello capita tutto.
0: E perdo mezz'ora a districare ste cacchio di cuffie, quindi alla fine poi non ce la faccio più e quindi uso il viva voce, no? Perché dico, porca miseria, capita solo a me o anche a te, Claudio?
1: No, capita anche a me, ovviamente. Non ho la borsa, ma mi capita lo stesso.
0: Non hai la borsa?
1: No, ma neanche il borsello. Ah. Ma la domanda è questa: cuffie Bluetooth, quelle che devi, perché mai tutti vanno in giro con queste cose qua?
0: Quelli che sembra che parli da solo.
1: O cuffie con filo, perché pare che ci sia un ritorno, compresi i VIP, che poi comandano sempre, verso le cuffie con cuffie, allora, con filo di una volta. Non so perché, ma questo è.
0: Io ti dico, quelle con Bluetooth senza fili mi danno un po' fastidio al padiglione auricolare.
1: E per allora, cui uso le uno che dà fastidio, l'altro si intreccia, e allora cosa facciamo, Fabiana?
0: Ma dammi, infatti, devo metterle meglio. Quindi qual è la domanda? Mica ho capito.
1: È questa.
0: Hai detto, ti faccio una domanda.
1: Se tu preferisci, tu mi hai anticipato in una risposta che quale non ti ho chiesto nulla, nel senso che ti ho chiesto cuffiettine Bluetooth senza filo o
0: ho
1: cuffiettine
0: visto qualche
1: con
0: cosa.
1: Il filo. Vabbè, dai, schiaccio, dai, tra poco affrontiamo questo grande problema, questo dilemma istituzionale.
0: Vai.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina.
3: Scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene.
3: E anche tuo.
4: Ma buongiorno.
3: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
10: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna

0: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park, ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
1: Per la tua pubblicità 800 239 182.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
5: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
9: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
10: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
11: Liberi di viaggiare!
12: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
11: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
12: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
11: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
13: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Saif, tu mi piaci tanto, bello anche il nuovo singolo, mi piace un sacco di Saif. Allora, 12:27 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio. E allora, sempre più Vibs stanno tornando agli auricolari con il filo, quindi vi abbiamo chiesto se voi usate, diciamo, quelli con Bluetooth oppure gli auricolari con il filo. Io uso i secondi, però come stavo dicendo mi si intrecciano sempre i fili. Bravi gli ascoltatori che mi hanno dato delle dritte, adesso le sentiamo.
1: Comunque,
0: grazie.
1: Dopo tanti anni con un calo di vendite di cuffie con il filo, nella seconda metà del 2025 il trend si è assolutamente alzato, un'impennata clamorosa, cioè in tutto il mondo si sta tornando, il motivo non lo so quale possa essere, alla cuffietta con il filo. Più facile da utilizzare, le batterie ricaricabili del Bluetooth non sempre funzionano, la latenza del Bluetooth, non lo so, fatto sta che si ritorna a quelle con il filo, no? Si
0: ma
1: sente meglio, per esempio
0: potrebbe
1: l'audio?
0: Alcuni secondo me, col fatto che, allora, io con gli altri dipende da come sono fatti, non sono molto a modi padiglione auricolare, ce ne sono alcuni super evoluti che vanno benissimo, altri mi danno un po' fastidio
1: proprio,
0: sì proprio fastidio fisico, esatto.
2: Ciao Fabiana, ciao Claudio,
0: ciao.
2: Allora, io uso le cuffiette col Bluetooth in Dolby Surround, ma ne uso una perché sto guidando e per parlare o per ricevere telefonate ne uso una. Però quando sono al mare le uso tutte e due e devo dire che sono veramente efficacemente di suono bello, molto bello, limpido.
0: La qualità è fondamentale.
1: Qualità alta del Bluetooth in questo caso.
0: Esatto.
3: Indietro.
4: Buongiorno Fabiano. Piccolo consiglio per l'aggrovigliamento delle cuffie.
0: Sì.
4: Io ho comprato un piccolo portamonete con la cernierina, le metto dentro lì, restano nel loro spazietto piccolo,
0: e non si
4: aggroviglia niente. Comunque.

0: tutta la vita col filo che si sente molto meglio. Buona giornata a tutti, Diego da Crema.
1: Diego da Crema, ecco qua. Guarda, anche Simo da Brescia che ha preso tutte queste scatoline che sono carinissime. E dentro ci metti ma come sei precisa, caspita, che brava Urca. Vedi?
2: Però se uno ha la testa per prendere la custodia delle cuffiette e metterle via ogni volta, vuol dire che è molto più attento di me. Io prendo, metto, cioè prendo, lascio in macchina, in auto, sono ovunque.
1: Io è un casino perché dentro la borsa c'è veramente il mondo, quindi le cuffie ogni tanto non le trovo neanche. Adesso le me l'ho messa in un posto dove sono sicura che le trovo, però.
2: Vedi, anche questo Alex dice: meglio le cuffie con filo perché non ti tradiscono mai. Cioè, plug and play, metti dentro, funzionano subito. Non c'è il problema delle.
1: Anche se si ingarbugliano ogni tanto, tieni il telefono incollato perché una è più lunga e una più corta, no? Sì. Cioè, poi, quella è un classico.
2: Sì, poi ti dico: pare che i VIP stiano tornando a questa cosa qua perché c'è un po' un ritorno, no? Al DVD, a tutto ciò che è un po' retro, e quindi probabilmente questo si inserisce in quella.
1: Vedi, ce l'ha anche mandato. Il filo elimina la necessità di carica, previene la perdita degli auricolari, risolve i problemi di latenza audio. Teresa.
2: Sì. Beh, latenza audio, però quelli di qualità, secondo me, non hanno quel problema.
1: Allora, guarda, io devo fare però una confessione, perché come tu sai, noi qua usiamo sempre le cuffie. Sì. Io tengo il volume della cuffia, lo sanno anche i nostri tecnici, non alta di più, cioè tengo un volume che non è umano, quindi devo trovare delle cuffie, per esempio, che mi stanno appiccicate alle orecchie, no? Sì. Questo sul lavoro. Sì. Con gli auricolari, probabilmente da un orecchio adesso ci sento meno, e devo trovare degli auricolari con i quali sento molto bene le cose, perché se io non sento il volume, capito? È un problema, quindi non sento, poi se sei in giro nel traffico così non senti un cavolo.
2: Beh,
1: quindi
2: ci saranno.
1: Cos'è?
2: Ci saranno, sono le cuffiette che sono partite. Cos'è successo? Cos'è? Ma stai annegando, sei in acqua. Sei tuffata. Cos'è che è successo?
1: Guarda, mi arrendo. Mettiamola così.

0: Sin Spyro, Die on this Hill. Allora salutiamo anche tutti gli amici che ci ascoltano con le cuffiette dal lavoro.
1: Di nascosto.
0: Di nascosto, ecco, non diciamo i nomi perché insomma, comunque di nascosto con le cuffiette mentre lavorano.
1: Ma di nascosto come fanno? Alla fine se passa superiore vede le cuffiette, le vede.
0: No, vabbè, ma uno può dire, vabbè, sto ascoltando, che ne so, un aggiornamento.
1: Un tutorial. Beh, dipende anche da che lavoro fai, dai, dipende.
0: Sì, beh, certo, certo, esatto. Comunque, salutiamo tutti i nostri amici. Allora, rimanete con noi perché sta per arrivare, come sempre, una grande canzone e poi vi parliamo di questo accordo interessante, punto di, io ci metto il punto di domanda, fra Google e Diesel.
1: Immaginate di provare i vestiti mentre li acquistate online, che è un po' il grande tema, no? Compro, non compro, come
0: compro,
1: mi starà?
0: Come mi starà?
1: Google e Diesel spostano l'asticella un pochettino più in là.
0: Dai, tra poco vi diciamo come funziona, qui a Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: 1973 con Paul McCartney e gli Wings My Love. Proprio oggi, pensate, venerdì 8 maggio, esce Home to Us, che è il nuovo singolo di Paul McCartney. E voi direte, che cosa ha di così speciale? Vabbè, a parte che esce il singolo di Paul McCartney, è già speciale. Ma poi segna il primo vero debutto con l'ex compagno dei Beatles, Ringo Starr. E quindi, insomma, tanta roba, direi, no? Ascoltarli insieme. È metà Beatles, hai detto niente.
1: Metà Beatles sono incredibile. Bravissimi.
0: Sì.
1: Allora, chiudiamo con questo piccolo pezzo di futuro, direi, perché c'è questo accordo tra Google e Diesel, parliamo quindi di jeans, di abbigliamento e non solo, per potenziare le vendite online e per fare in modo che i clienti che acquistano i capi di abbigliamento online li possano sostanzialmente provare. E questo è davvero un colpo, un salto nel futuro incredibile, perché se c'è un freno no, rispetto a qualcuno, io ad esempio compro poco online, perché ho sempre il problema, ma poi se non funziona c'ho lo sbattito, devo fare il reso, sono un po' frenato da quello, no?
0: Sì, è un colpo un po' duro secondo me per i negozi fisici, perché
1: direi di fornire
0: questo servizio, diciamo che l'intelligenza artificiale consentirà di provare i vestiti in 3D, fare i video con i capi indossati e modifiche. Pare che sia molto molto realistico, quindi non è che vi fanno vedere, diciamo, il fisico trasformato, cioè il vostro corpo praticamente proprio come starebbe con questi vestiti. Quindi commesse e clienti condividono le immagini, le possono modificare, possono completare l'intero outfit selezionando i capi diciamo dal portfolio del brand desiderato, con tanto di consigli anche delle persone che guarderanno, diciamo, le foto, no? Magari vi dicono no, però staresti meglio così con questo pantalone.
1: Ma tu devi inserire, quindi io immagino le tue misure.
0: Ma secondo me la foto forse.
1: Però anche le misure.
0: Perché sennò come fai?
1: Anche le misure, se hai una 50, una 52, parlando di uomo oppure di donna, 42, 46 è diverso. Si chiama Virtual Try-On, quindi la prova virtuale, ed è un'interfaccia appunto di intelligenza artificiale generativa sulla piattaforma Gemini. Quindi diciamo lo strumento è questo, poi si decide. Ci si guarda e dice ok, sto bene, no? Sto bene,
0: sto male. Perché ragazzi, sai, in questo momento credo che soprattutto per gli abiti, chiaramente il grosso handicap è proprio quello, cioè il fatto di non sapere come puoi stare con quel vestito, qual è la misura esatta, magari un abito, un pantalone veste meno della taglia. Quindi si sono dati da fare, insomma, con questo servizio che aiuta.
1: Poi ho letto che se tu provi il vestito, no? Quindi l'immagine con il vestito che stai provando, acquistando, poi loro inseriscono quell'immagine all'interno, ad esempio, di un evento creato per finta, oppure della campagna del marchio, cioè ti inseriscono in un contesto che ti fa sembrare probabilmente ancora più figo, e quindi alla fine compri.
0: No, guarda, questo sicuramente aiuterà tutte quelle persone che appunto in questo momento tentennano, no? Ma a comprare, a meno che non hai già provato delle cose, le sai già come oppure c'è quel problema di cui avevamo parlato, che molte persone vanno nei negozi, si provano il vestito e la taglia e poi lo ordinano online perché lo trovano a meno. Ti ricordi, no, che adesso c'era la tassa, della famosa tassa del camerino, no? Che se poi provi solo e non compri, giustamente i negozi ti fanno pagare qualcosa.
1: Io l'ho fatto ancora con le scarpe, confesso.
0: Sei andato, hai provato?
1: Io sono una brutta persona come voi, voglio dire, sono meglio degli altri. Mi rivolgo agli ascoltatori. Mi è capitato di provare un paio di scarpe da ginnastica, per un po' belle, costavano tanto, le ho provate, mi va bene questo numero, e poi le ho comprate.
0: E poi le hai comprate, l'hai pagate meno?
1: Assolutamente di meno.
0: Insomma, non si fa.
1: 30% di meno.
0: Però scusa, allora, hai detto questa cosa, vai dal cinese che stira le camicie che non ti rilascia Claudio.
1: Lo scontrino ogni tanto lo rilascia, però mi fa sempre pagare in contanti. Non ha la carta.
0: Ma come si chiama? Si può dire.
1: Non so neanche come si chiama.
0: Quando vedi così dici
1: camicia tour radio, camicia, quante camicie, 7, ciao, 3 euro, mi dice queste cose qua, ciao.
0: Però fai bene il cinese, chissà che posti cinesi hai frequentato tu per avere questa
1: e poi ogni volta che vai gli dice
0: hai troppo la
1: lunedì
0: camicie, ma chi ci crede, dai, canzone e poi ci salutiamo.

0: Just Feel Better con Santana e Steven Tyler a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist.
1: È stato uno splendido venerdì e il sabato e domenica sarà ancora migliore, cara Fabiana.
0: Va bene, dai.
1: Bene, bene.
0: Poi ti scrivo.
1: Adesso esci, non scivolare su pavimento.
0: Porca miseria, non mi guffare. Stanno lucidando da stamattina. Cioè, non lo so io. Stanno lucidando. Adesso devo capire.
1: Attenzione alle lucidature che poi infatti ti danno il concorso di colpa come quello.
0: No, allora intanto vi auguriamo buon weekend, sì. Ci ritroviamo come sempre lunedì mattina a partire dalle ore 10.
1: A lunedì, buon weekend, ciao.
0: Ciao ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: The Journalist è sempre con te.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Tre flaconi da 20 lavaggi di detersivo liquido classico Dash a 8,99€. Un litro di latte UHT parzialmente scremato Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
9: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
10: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
9: Shop like Fox!
11: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
13: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
12: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
14: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
15: Liberi di viaggiare.
16: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
15: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
16: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
15: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
17: Alle 13 in punto le notizie, poi One Match.
18: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
19: Radio Number One Notizie.
20: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso nelle scorse ore. Le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, dice Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Scintille anche tra Iran ed Emirati Arabi. Laura Supino.
21: Tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari della Repubblica Islamica nello stretto. In risposta sostengono all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando dei nostri obiettivi. Noi abbiamo solo risposto. Minimizza Trump. La tregua resta in vigore. Era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno in fretta l'accordo. Scambi di colpi si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra USA e Iran, mediati dal Pakistan, sembravano vicini ad un primo risultato, ossia un accordo limitato in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon. Ho detto a Rubio di dirlo con cortesia al Papa nell'incontro di ieri.
20: Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, così Papa Leone XIV, che ha levato un nuovo appello per la pace nella messa a Pompei seguita dalla supplica alla Madonna. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno non solo economico e politico ma anche spirituale e religioso, ha detto nel primo appuntamento di una giornata che ha deciso di vivere tra il santuario Mariano e Napoli per celebrare anche un anno di pontificato. Dopo pranzo Prevost si sposterà nel capoluogo per diversi appuntamenti e tornerà in elicottero in Vaticano in serata. Ciclismo: con la prima delle tre frazioni in Bulgaria scatta oggi il 109esimo Giro d'Italia che si chiuderà il 31 maggio a Roma dopo 21 tappe. Il grande favorito è il danese Vingegaard, il 22enne Giulio Pellizzari, la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura dalla vittoria di Vincenzo Nibali nel 2016. I suoi consigli a Pellizzari.
0: Vedendo un po' come è andata la Vuelta dell'anno scorso, ho visto che nell'ultima settimana è arrivato un po' di stanchezza, quindi pensare molto all'ultima settimana perché sarà veramente molto incisiva con la doppia scalata del Biancavallo. Ci sono molte tappe ben distribuite, però l'ultima sicuramente diventerà molto incisiva. Veramente del talento, sta crescendo piano piano, ha fatto il suo passaggio dalla CSF, dove già poteva vincere qualche tappa al Giro d'Italia, ma ha trovato il cannibale Pogacar. L'anno scorso alla Vuelta si è difeso veramente molto bene, prendendo una top 10. Quest'anno io credo che il suo obiettivo sia quello di fare una top 3.
20: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
1: One Match. Vediamo chi ha ragione.
17: Vediamo chi ha ragione anche oggi, venerdì 8 maggio, siamo qui in diretta su Radio Number One. Comincia One Match con Andrea Brumbrum e Ferrari e con
22: lo zio Francesco Nasti.
17: Ciao,
22: buon
17: zio.
22: Pomeriggio, buon pomeriggio. Ma fa un freddo oggi, ragazzi, cos'è? Siamo tornati a dicembre.
17: Molto freschino, devo dire, sì.
22: Hai portato i dopo sci?
17: No, non ho neanche il maglioncino, qualcosa da mettermi sopra, infatti. Ci vorrebbe qualcuno a riscaldarmi, però lo zio Nasti è stato
22: allora,
17: a distanza.
22: Ci vorrebbe qualcuno a riscaldarmi, detta però, così, poi so che arriva la Persico più tardi. Stai buono, stai buono.
17: Pensare? Però
22: ecco,
17: posso dirti una cosa?
22: Dica.
17: Ho potuto godermi un bel cappuccino.
22: Oh, e ti ha scaldato il cappuccino?
17: Sicuramente mi fa vivere la giornata in maniera un pochino più diversa.
22: Va bene, noi abbiamo spoilerato, vediamo se voi avete recepito, allora possiamo iniziare.
17: Inizia One Match, signore e signori, rimanete qui su Radio Number One.
1: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Me and Sam Fender, Olivia Dean qui su Radio Number One, ed è arrivato, sì, è arrivato quel momento lì di cominciare One Match.
1: Dell'8 di maggio.
0: Sei contento che venerdì, zio Nasti?
1: Io sono sempre contentissimo. È venerdì, dai che venerdì. Qualcuno scrive: ma se ci sono 24 gradi stamattina c'era più caldo, adesso è arrivato una folata di freddo. Cioè, io guarda, vado a prendere una felpa adesso.
0: Guarda, dipende sempre dov'è che abitate, da dove ci ascoltate, perché naturalmente
1: da Miami, io sono in collegamento da Miami.
0: Ma non credo.
1: Infatti, ma che ne sai tu? Vabbè, comunque andiamo con il match di oggi.
0: Sì, abbiamo scelto un tema molto molto italiano che riguarda abitudini, piccole manie. Però il bello è che non è che si parla qua soltanto di colazione, si parla proprio di stile personale. C'è chi vuole magari la botta secca dell'espresso, ok, al mattino o in generale.
1: Caffettino?
0: Sì, caffettino solito, e chi trasforma il caffè in un momento invece morbido e rilassante, e quindi va per il cappuccino. Vabbè, la domanda in sintesi è: nella vita di tutti i giorni, a colazione non solo, siete più da espresso veloce e deciso, caffè espresso caffettino come diceva lo zio Nasti, oppure da cappuccino lento e godibile, no? Quindi una pausa un pochino più lunga, quella
1: che certo, quella la facciamo le pause adesso, bisogna fare, produrre, andare, testina.
0: E infatti andiamo sulle ring, tocca allo zio Nasti.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: E mi schiero assolutamente per il caffè espresso. Perché? Perché è più autentico, è un rito italiano. Io quando vado all'estero tutti quanti mi guardano come se fossi un extraterrestre, perché voglio il caffè, me lo voglio bere in piedi, voglio fare quattro chiacchiere di un minuto e mezzo, e poi si va a fare cose, non che si sta lì cappuccino e puccia la brioche dentro e perdi tempo. Invece no, anche la musica esprime, celebra il ritmo. Certo ragazzi, l'impatto, l'energia come un espresso, l'energia diretta senza fronzoli, il caffè, ah che bello caffè, solo in carcere lo sanno fa.
0: Ma solo perché la ricetta musicale la parola la puoi inserire in più contesti, la metrica.
1: Scusa, anche Saldavinci cosa ha scritto? Rossetto e caffè, mica ha scritto rossetto e cappuccino, dai, su dai, non scherziamo.
0: Dai, tocca a me, non riusciamo veramente a tenere a bada lo zio Nasti, che ha sempre fretta di fare un sacco di cose. Va bene.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: E io sono naturalmente dalla parte del cappuccino, che è lento e godibile, anche perché il caffè, quello dello zio Nasti, è troppo fugace, ecco, perché poi non appena, è vero, perché non appena inizi il primo sorso è già finito e devi tornare a lavorare, per dire, no, se tu lo prendi per esempio in pausa a lavoro. Mentre il cappuccino, caro zio Nasti, è rilassante, è cremoso, è morbido, e allora sì che la colazione o la pausa in generale si trasforma in un piacere vero e proprio. Quindi ti dico, zio Nasti, il caffè sì, ma in tazza grande, perché dura di più e con il latte che rende tutto molto molto più gustoso.
1: Sì. Ma allora ti prendi la vacanza, non è una pausa caffè, si chiama vacanza cappuccino. Chiedi dei permessi al lavoro, ti fai dare una mezz'ora, ti tolgono i soldi in busta e poi dopo ti prendi la tua bella vacanza cappuccino. Pausa caffè, signori. Dai, bello questo match, mi piace.
0: Da che parte state? Caffè o cappuccino? Qualsiasi ora del giorno fatecelo sapere al 393-444-0444. Intanto Adele con Rolling in the Deep.

0: Adele con Rolling in the Deep su Radio Number One. Ancora un buon pomeriggio a tutti e già che ci siamo, buon weekend, è venerdì, dai, buttiamola lì, buon weekend.
1: Sì,
0: dai, esatto. Messaggi arrivati, effettivamente c'è una variante sul tema weekend e settimana, sul caffè oppure cappuccino, espresso cappuccino.
1: Però il nostro discorso generale, non è legato al weekend, no.
0: Allora, in generale,
1: tanti
0: Andre.
1: Messaggi che sono arrivati, quindi il caffè è la parte dello zio Nasti, predilige questo espresso rapido, veloce, mentre per me invece cappuccino. Allora, i primi messaggi, va, allora c'è un vocale, lo ascoltiamo insieme, va.
2: Ciao ragazzi, caffè espresso tutta la vita per la botta iniziale, poi magari da lì a un attimo un bel cappuccio con calma, ma non collego il cervello se prima non butto giù un bel caffè bello concentrato,
0: vero,
2: bello strong,
0: dai.
2: Grazie per la compagnia, buona giornata.
1: Grazie a te, grazie anche a te. Se il voto è per lo zio
0: Andrea, ma scusa, curiosità, ma tu la mattina quindi non sei come tutti noi comuni mortali che ti bevi un caffè proprio al volo per svegliarti?
1: No, piano, perché non è questo il match di oggi.
0: Ah, perché non io cercavo...
1: È una questione di gusto personale, non è...
0: L'abbiamo già
1: fatto un'altra volta il match al mattino, meglio il caffè, meglio la spremuta, meglio questo, quest'altro, la brioche, una colazione dolce o salata, eccetera. Qua è proprio una questione di gusto. Altri messaggi, dai. Io dal lunedì al venerdì sono per il caffè, espresso veloce, il fine settimana, colazione tranquilla. Marco scrive questo, dipende che cosa intende per colazione tranquilla. Quindi non possiamo assegnare un voto.
0: Non scrive cappuccino, quindi per stavolta voto neutro. Poi
1: c'è un voto per te, dice semplicemente: io voto Francesco, buon pomeriggio. E vabbè.
0: Caffè pagato, vedi?
1: Per lo zio Nasti, sì, per me non tanto. Allora, voi da che parte state? One match prosegue 393-444-0444. Intanto Lady Gaga e Doechii con Runway.

0: Lady Gaga con Runaway su Radio Number One, il nuovo, e continuate a votare. Oggi il contendere di One Match è molto semplice: caffè espresso oppure cappuccino. Naturalmente 393-444-0444.
1: One Match. E tu, da che parte stai? Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
2: Music Searcher.
3: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5! A pochi minuti da Milano! Sempre aperti

0: 555. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
3: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Number One è una canzone molto molto bella, dice I'll be there for you in alcuni casi. Andrea Ferrari.
1: C'è il bidet. No. C'è il bidet. Non ho capito cosa dice.
0: Sì, certo.
1: Al bidet. Al bidet. C'è il bidet. Brum brum Ferrari, c'è il bidet.
0: Sì,

0: Beh, quello sì, posso dire che
1: è meno male, è meno male. Noi italiani due cose abbiamo: il caffè espresso e il bidet. Beccati questa.
0: Anche la pizza, la pasta, insomma, dove
1: la pizza.
0: Qual era il tema di oggi, zio?
1: Caffè espresso o cappuccino? Questo è molto semplice, ma divide il mondo.
0: Sì, comunque sei attento. Beh, allora sono arrivati un sacco di messaggi. Se riesco magari a... Io no, perché mi sanguina anche un po' il naso, devo dire.
1: Stai prendendo le mazzate, ti credo.
0: Questo messaggio dice: io prendo sempre le varianti con latte, quindi cappuccino, macchiato, marocchino. Il caffè da solo non riesco a berlo. Finalmente un voto anche per me, perché è vero, il cappuccino abbiamo detto che non è solamente riferito alla mattinata. Poi è chiaro che si prende più spesso al mattino, però ti fa iniziare meglio la mattinata, secondo me. È più conviviale, poi ha un rituale tutto suo, no? Che mescoli la schiumina e tutto.
1: Ma
0: quanto
1: come sei
0: ti fa
1: viziato?
0: Godere, ti fa godere.
1: Ma tu sei un viziatone, capito? Lui sta lì con la cremina, cappuccina, la schiumina, ti fanno il cuoricino sopra?
0: Molto anche quello, per esempio, è una bella cosa.
1: Bello,
0: sì,
1: bello, bella cagata,
0: topping.
1: Bello.
0: No,
2: dai. Caffè tutta la vita, il cappuccio proprio.
0: Ma perché?
2: E soprattutto il mattino, prima di scendere dal letto, un'indovina di caffè, e poi dopo scendo dal letto. E comunque, brava, abolito per me il cappuccino.
1: Perché?
2: Ciao Rosy.
1: Ciao Rosy, ognuno sarà libero anche di abolire il cappuccino. È già tanto che non facciamo un referendum per il cappuccino in Italia.
0: Ma ricordati, zio Nasti, che il mattino a loro in bocca... No, non c'entra niente, però fa niente, vai.
3: Io sono per il caffè, e anzi al mattino me ne bevo due prima di uscire di casa, ma con la moca. Ho provato a usare queste cialde, queste cose così strane, non ci riesco. E il caffè del bar non tutti lo fanno buono. Io però, per partire da casa, devo almeno bere due caffè della mia bellissima moca.
1: Brava, bella la moca, hai capito? È il caffè della Peppina.
0: Mamma mia, ragazzi, lo zio Nasti.
1: Oh, se ci pensi, guarda che ci sono un sacco di canzoni sul caffè. Ma se ci pensi, è caffè.
0: Ma perché è più musicale la parola? C'è questo accento nella lettera finale, no?
1: Vabbè, quello è il trucco. Ah, vabbè, se lo dici tu,

0: Blurred Lines, Robin Thicke con Pharrell Williams, T.I. Anche loro, hai sentito, bevono caffè? E se sì. Poi l'ha detto chiaramente, I'm gonna get nasty, e prendo un espresso. Non l'ha, l'ha detto, ragazzi, l'ha detto. Cos'è sta roba? Ma basta, dai. Ma fa bene che venerdì.
1: È una specialità italiana, abbiamo detto, il caffè, no?
0: Eh beh, direi è una specialità. È proprio, è un... Noi italiani siamo riconosciuti nel mondo per l'espresso, ma è vero, tutti gli altri quando noi beviamo l'espresso in piedi al banco del bar ci guardano male, ma questi cosa stanno facendo?
1: Perché invece, qua però devo spezzare una lancia in tuo favore, quando sono gli stranieri, no, quelli non italiani, che si bevono il cappuccio alle 16 non li guardiamo male?
0: Aspetta, perché si mangiano la pizza col cappuccino. Mamma, cioè, no, parliamone, questo, vero, di queste cose orribili. A barro.
1: Altri messaggi che sono arrivati. C'è un vocale, sentiamo.
2: Cappuccino, brioche, Gazzetta dello Sport. Oh. È il massimo.
1: È rutto libero.
0: È sei in pole position, testina.
1: E poi ciao ragazzi, quando sono in viaggio e mi fermo all'autogrill e mi capita anche di prendere un cappuccino, però in generale adoro il caffè, ne berrei a litri. E allora ti dico, caro Federico, perché non bevi all'autogrill anche il caffè se ne berresti a litri?
0: Ma perché all'autogrill, lo so, cioè, quando vai all'autogrill è un po' come vedere quella sfilata di cose da mangiare e da bere che ti viene di fare quella variazione sul tema.
1: Beh, non è che mi convinci poi così tanto quando poi esponi queste teorie.
0: Ah, scusa, all'autogrill ti fanno il serpentone apposta per farti vedere tutto?
1: Sì.
0: E ti fai 6 chilometri di passeggiata, dici, ma cazzo, io volevo un caffè. Però devi farti 6 chilometri di passeggiata. Perché tu dici, ma io mi fa male un tendine. No, vai a farti tutto il labirinto. E quindi, cappuccino, è quello la furbata dell'autogrill. Cappuccino, poi c'è il panino, e poi c'è la bruscina, e poi c'è l'anellino.
1: Con anche le formule, quelle che comprendono un po' tutto. Bene, lo zio è un pochino in vantaggio col suo caffè, ma il cappuccino non demorde. Continuate a mandarci messaggi al 393-444-0444. Intanto, la canzone Ricordi, Blanco con Elisa.

0: Una delle più belle canzoni di questo periodo, ricordi Blanco con Elisa qui su Radio Number One. Il match è combattutissimo, ragazzi. Quindi voi da che parte state come piacere in generale, piacere come gusto? Il caffè? E lo zio Nassi si schiera verso il caffè, io mi schiero dalla parte del cappuccino. Fatecelo sapere, 393-444-0444.
1: One match. E tu, da che parte stai?
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Una Bitter Sweet Symphony su Radio Number One, e ti do un'altra dimostrazione di Richard Ashcroft, che era il cantante dei The Verve, che beveva anche lui caffè, lo sai?
1: Ma perché tu cerchi queste cose? Anzi, in realtà non le cerchi, te le inventi.
0: Non me le invento, nel video lui camminava per la strada spingendo le persone, proprio gli dava le spallate.
1: Ma stai scherzando?
0: Era nervoso perché aveva bevuto troppi caffè.
1: Ma smettila. Io andrei avanti con i messaggi, perché come ascoltate anche dalla base, questo è veramente The Final Countdown, perché siamo proprio in bilico e sta per finire questa puntata, e quindi ascoltiamo dei messaggi o leggiamo. Per esempio qua dice Cappuccino: bene, voto per Andrea Brum Brum Ferrari.
2: Vai. Ciao, sono Nadia da Teglio. Io odio il caffè, non ne bevo proprio assolutamente. Io per me la cosa più buona è il cappuccio, come lo bevo io, cappuccio chiaro. Proprio un goccio di caffè e la brioche a tutte le ore, poi
1: a tutte le ore, capito, zio Nasti? Dai, sì, andiamo avanti.
3: Ma il caffè, vabbè, io lo prendo rarissimamente perché mi agita, e se anche se lo bevo al mattino non dormo la notte. Quindi cappuccino, ho preso una macchinetta fantastica con le sue cialde, mi fa un cappuccino da sonno tutte le mattine quando mi alzo, il mio cappuccino. Giusto, e va benissimo, capito. E dormo la notte.
0: Ecco, c'è un dettaglio, sì, posso? Nel cappuccino c'è il caffè, è uguale, cioè la sostanza non cambia.
1: Ma non entrare in quel dettaglio persone, anche a me piace pensare che ok, c'è la caffeina, fa niente.
0: È uguale,
1: no,
0: uguale,
1: fa niente spesso, perché è il gusto totale che dice se ne frega se c'è la caffeina. Un altro messaggio.
4: Buongiorno, sono Angela da Lugano. Ciao. Cappuccino tutta la vita, la mia moca, mio Montalatte, la mia tazza gigantesca. Ciao ciao, cappuccino.
0: Vedi che è anche musicale. Grazie. Cappuccino.
1: Il ribaltone è servito, caro zio Nasti.
0: Ma vi fate sentire, voi amanti del caffè, la moca, fatevi sentire, votate, siamo un testa a testa, uscite fuori adesso o mai più.
1: Ma quale caffè, che due sorse è finito, molto meglio il cappuccino, dai, voi da che parte state? Ultimi secondi, ultimi minuti per schierarvi da una o dall'altra parte, ascoltiamo intanto Hoplite di Taylor Swift.

0: entriamo io, me ed altri guai.
1: Io, me ed altri guai, Ross Villain su Radio Number One. Caro zio Nasti, cari amici dica, all'ascolto, mi sa che siamo arrivati alla fine di questa settimana, non solo di questa puntata.
2: Esatto. Ma c'è un vincitore?
1: Sì, c'è un vincitore.
2: No, così,
1: sì.
2: Magari chiedo, magari.
1: Sì, sì, c'è un vincitore.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: è lo zio Francesco Nasti, proprio all'ultimo,
4: yes,
1: così.
4: Bravo,
1: all'ultimo, all'ultimo.
2: Allora, grazie,
1: addirittura
2: grazie.
1: I cori, no, ragazzi.
2: Grazie ragazzi.
1: Mamma mia, ragazzi.
2: Percentuali che sono scese negli ultimi minuti perché è stata combattuta. Eravamo 57-43 fino a 5 minuti fa.
1: Sì.
2: Scese un 60-40.
1: Mamma zio Nasti, un finale amaro quanto il caffè che bevi quotidianamente. Non mi servono neanche i jolly, però glielo chiediamo lo stesso. Non tanto al mattino, no? Però durante la giornata, come gusto, come sapore, no? È meglio il caffè o il cappuccino?
0: Cappuccino.
1: Avrei avuto due voti, ma mamma
2: due
1: mia,
2: voti, però purtroppo troppo pochi.
1: Un grande
2: hai
1: dispiacere,
2: perso.
1: Vabbè.
2: Grazie per aver partecipato, sì, ad Andrea Brum Brum Ferrari.
1: Sì, grazie allo zio Nasti, che ritroverete domenica, weekend number, certo, one, dalle 18 alle 21. One Match torna lunedì, come sempre, dalle 13 alle 14. Vi lasciamo con chi?
2: Con noi. Esatto, con il PN1 Plus, ovvero Stefano Federici e la brava e bella Persico.
4: Bravo,
2: oggi
4: bravo,
2: oggi
4: sai,
2: devo dire
4: sai,
2: allora io l'ho detto, Persico, guarda che c'è freddo oggi, copriti.
0: No,
1: dobbiamo chiudere,
0: freddo,
1: ragazzi,
0: siamo caldi dentro noi,
1: lasciamo spazio, ragazzi. Allora il PN1 Plus fino alle 17, grazie a tutti, ciao,
2: buon weekend, ciao
1: ciao.
5: One Match. E tu, da che parte stai?
6: Tutta la musica che cerchi è qui! Yeah!

0: su Radio Number One, dottoressa Persico, quale onore!
1: Vuoi sapere l'ora?
0: No, sono le... Siamo qui per discutere d'altro, dica!
1: Sono le 2:01.
0: Ma che bravo, bella e preparata!
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Dopo l'incontro di ieri con il Papa, il segretario di Stato americano Marco Rubio oggi, oltre l'incontro con la Premier Giorgia Meloni, si reca in visita alla Farnesina per una bilaterale con il ministro degli esteri Tajani. Tra i temi sul tavolo la guerra in Iran, la crisi nello stretto di Hormuz, il cessate il fuoco tra Libano e Israele, il disarmo di Hezbollah, ma anche il conflitto in Ucraina. La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, porno, autoerotismo e violenza spuntano diari shock di Andrea Sempio. Tra gli atti dell'indagine ci sono infatti le agende e block notice sequestrati a casa dell'amico 38enne di Marco Poggi, fratello della vittima. Avrebbe pagato anche 100 euro per delle foto intime di una ragazza. È andato a scuola a Bergamo con un'arma da soft air nello zaino, pronto ad aprire il fuoco e a far volare proiettili in plastica dura grazie al meccanismo ad aria compressa. Per questo un ragazzo di 15 anni è stato denunciato. Con l'alzabandiera e l'esecuzione dell'inno di Mameli si è aperta a Genova la 97esima adunata nazionale degli alpini. Alla cerimonia, che si è tenuta in piazza De Ferrari sotto il Palazzo Ducale, il governatore della Liguria, Marco Bucci, la sindaca di Genova, Silvia Salis. Attese in città da qui a domenica circa 400.000 penne nere. È la prima paziente a essere presa in carico dal Servizio Sanitario Nazionale per una dipendenza comportamentale da intelligenza artificiale. Succede a Venezia. Protagonista una giovane che ha 20 anni e che con l'intelligenza artificiale avrebbe instaurato un rapporto di dipendenza tale da portarla a isolarsi e a dare totale fiducia al chatbot online. Lo sport, MotoGP, il weekend di Le Mans parte con una sorpresa, miglior tempo di Luca Marini su Honda davanti ad Acosta e Zarco, gran passo per Di Giannantonio, quarto senza cambiare gomme, nono Marc Marquez, fuori dalla top 10 Bezzecchi e Bagnaia, alle 15 si torna in pista per le prequalifiche. Quarto giorno al Foro Italico degli Internazionali d'Italia di tennis, Arnaldi è in campo contro l'australiano De Minaur, siamo un set pari, si sta giocando il terzo e decisivo parziale. Poi si affronteranno Darderi e Anfman e non prima delle 20:30 giocherà anche Musetti. Nel femminile in campo oggi Grant, Basiletti e Cocciaretto. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
0: Signori, prego entrate, porta.

0: Federici e Michela Persico.
1: Perché il PN1 Plus è un programma serio, non una sfilata di intimo.
2: Esattamente, altro che intimo qua, ci si diverte sul serio e mi sei mancato.

0: a vicenda, reciprocamente, sì. Reciprocamente anche proprio perché così. Alvise ci ha sostituito, sì. E noi abbiamo fatto un turno di relax, di riposo.
1: Vabbè, vabbè, è andata così, Stefano Federici, ma adesso siamo di nuovo qua come tutti i nostri venerdì.
0: Siamo partiti a cannone.

0: voglio subito, ragazzi. Allora non vedo l'ora di sentirla.
1: Vuoi subito la formula?
0: Tra poco,
1: pi
0: dai.
1: Greco 314 per persico meno l'intimo diviso 2. Su Radio Number
2: One, c'è il PN1 Plus. Pomeriggio Number One Plus.
1: C'è Miles Smith.

0: Guida sicuro, drive safe. Questo è il titolo della prima canzone del PN1 Plus. Buon pomeriggio alla meravigliosa Michela.
1: Buon pomeriggio Stefano Federici. Ma io sono troppo curiosa di sapere la formula della felicità.
0: La formula della felicità, ovvero il giorno perfetto. Ci sono gli scienziati che hanno trovato diciamo questa formula per essere felici. La formula per la felicità. C'è uno studio che ha rivelato come dovrebbe essere la nostra giornata ideale, magari anche la tua, perché questi scienziati, ovvero esperti, hanno identificato un equilibrio preciso di attività giornaliere per essere felici.
1: E
0: quali
1: allora
0: sono?
1: Te lo leggo io, guarda un po'. Lavorare fino a 6 ore al giorno migliora il benessere mentale.
0: Quante ore lavori al giorno?
1: Dipende. Ci
0: anche
1: sono
0: 12
1: giorni
0: a
1: che
0: volte.
1: Lavoro anche 12 giorni che non lavoro, quindi ponderiamo
0: il
1: a 6.
0: Il servizio baby doll, quanto tempo t'ha portato via?
1: Però l'hai apprezzato, eh? Ragazzo, no, l'hai già messo anche nella formula magica.
0: È stato Andrea Brum Brum Ferrari ad arrivare con il telefonino dicendomi: non puoi capire, io. Michela, sì.
1: Hai capito, ma io l'ho detto, noi siamo talmente grandi amici che ormai non lo noti neanche più. Comunque.
0: Infatti l'ha notato lui, l'avevo notato.
1: Infatti tu non hai detto nulla. Allora, vogliamo dire la nostra formula, andiamo avanti.
0: Vai.
1: Perché questa formula della felicità include appunto 6 ore di lavoro, l'abbiamo già detto, 6 ore con la famiglia, 2 ore con gli amici e 2 ore di attività fisica.
0: Quante ore occupa la tua attività fisica durante la giornata?
1: Quando non lavoro, 2 ore.
0: Quindi ci sei.
1: Ci sono. E poi, non per ultimo, importante anche il tragitto che tu fai per andare al lavoro, che deve essere di soli 15 minuti e così contribuisce, insomma, a migliorare l'umore, perché troppa strada per andare al lavoro, insomma, magari ti stressa.
0: Meglio camminare comunque al mattino, verso il posto di lavoro.
1: Tu?
0: Così. No, tutti quelli che possono camminare per raggiungere
1: magari
0: il posto di lavoro, potrebbe anche aumentare la felicità.
1: È vero, perché la puoi includere anche nella parte dell'attività fisica.
0: Infine, ai dispositivi digitali come telefoni e tablet va dedicata solo mi viene da ridere, 1 ora al giorno.
1: Perfetto, allora io proprio sono messa malissimo.
0: Superare questa tempistica comporterebbe una diminuzione della felicità. Tu sei sempre felice comunque.
1: Vedi, allora io sono controtendenza, ragazzo scienziato che ha fatto questo studio, io non faccio testo.
0: Esatto.
2: Stefano, allora la formula del giorno perfetto uguale alla persico meno intimo.
1: Eccolo.
2: Direi che ci può stare. Però io, secondo me, il tuo di giorno perfetto preferito è sempre venerdì. Così
0: anche
2: è
0: il tuo.
1: Ma grazie.
0: Proprio
1: e
0: oggi.
1: Anche con l'intimo, perché qui chiaramente ti rendo felice in ogni modo, anche in tuta.
0: Proprio oggi pomeriggio ho ricevuto una videochiamata a parte dalla mia amica Jessica, e suo marito è uno di quelli che casualmente proprio oggi pomeriggio era sintonizzato su 3 piattaforme diverse: Alexa, FM, Dub, App. Salutiamo anche Marco che sta lavorando.
1: Ciao Marco, perché il plus è sempre plus.
0: In baby doll di più.
3: Inizia sempre con un 8.

0: lega, lega, lega.
1: Bellissimissima canzone dell'estate del 2023 di Alfa, ce l'ha cantata sul palco del PN1 Plus Michela Persico, Stefano Federici e il giorno perfetto con gli scienziati che trovano, diciamo, la formula per la felicità, e la formula ce l'hai appena raccontata.
2: Io però concordo con questa formula, perché lavorare 6 ore al giorno può andar bene, passare 6 ore con la famiglia, 2 ore con gli amici e 2 ore attività fisica, il resto mangi e dormi, molto bello.
1: E soprattutto, molto bello. Soprattutto sull'attività fisica si sono concentrati tantissimo i messaggi, soprattutto dei nostri ascoltatori.
3: Ciao Stefano, ciao magnifica. Ma l'attività fisica da camera è considerata attività positiva? No, perché io lì ci butto dentro un bel quarto d'ora,
2: addirittura un quarto d'ora.
3: Mi viene da piangere, aiuto, mamma mia, siamo messi male. Ciao.
1: Io lascerei, diciamo, il microfono a Michela Persico.
2: Eh no, non lo so se il quarto d'ora è volontario oppure no, l'importante è che tu sia felice.
1: Cioè, secondo te un quarto d'ora è pro oppure...
2: Dipende dalla tua partner, non lo so. Lasciamo libera interpretazione.
1: Era la risposta Persico.

0: questa è la nuova di Harry Styles. Stavamo parlando con Michela Persico del giorno perfetto, con gli scienziati che hanno trovato la formula della felicità, e questa formula prevede anche attività fisica.
1: Esattamente, che è stata ben interpretata in vario modo, no? Perché c'è l'attività fisica in palestra e quella che si può fare anche in casa. E sentiamo un po' soprattutto come sono sbizzarriti i nostri ascoltatori.
2: Un quarto d'ora manco le mutande gli porto.
0: Un quarto d'ora fatto bene, si diceva, più o meno. Poi ci sono uomini che in un quarto d'ora giustamente fanno attività fisica e altri che magari sono un pochino più lenti. Questo in un quarto d'ora c'è
1: più di sostanza, non togliersi, è la quantità ma è la qualità,
0: il togliersi la felpa, la maglietta eccetera eccetera, quindi il tempo corre.
3: Ciao Stefano. Allora, se i 15 minuti di attività sportiva in camera sono attivi, bruci calorie. Se invece è attività passiva, è un rilassamento. Quindi sicuramente buona da tutte e due le parti. Ciao!
1: Ciao!
0: Va bene, dai. Grazie per quello che ci state raccontando. Quindi passiamo da questo quarto d'ora tra pochissimo ad avere più di un quarto d'ora dedicato alla Sfinge, perché arriverà l'enigma della Sfinge.
1: Non vedo l'ora.
0: Preparatevi a giocare. Prima, What Do You Mean, Justin Bieber?

0: Ai tempi, 11 anni fa, un giovanissimo Justin Bieber con questa canzone intitolata What Do You Mean? 14 e 24.
1: Che si cosa va in Egitto. C'è?

0: l'enigma della Sfinge, ci ricolleghiamo con l'Egitto, c'è la Sfinge e voi siete i nostri unici alleati.
1: Eh certo, dobbiamo batterla.
0: Dobbiamo batterla, ieri ce l'avete fatta in 3 minuti e 50 secondi, chissà se oggi pomeriggio lei avrà tenuto conto della tempistica e sarà un pochino più malefica.
1: Speriamo di
0: Lo scopriamo insieme.
2: L'enigma della Sfinge.
3: Amici e amiche del PN1 Plus, buon venerdì!
4: Ciao Cleopatra, bentornata!
1: Grazie,
3: oggi
1: ciao.
3: Con Abdullah, il piccolo Adam, Abdullah, Khaled e Fatima, siamo al Cairo, visiteremo il Museo Egizio. Ecco l'enigma! Era molto popolare all'aperto negli anni 80.

0: voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
1: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate. Dove vai?
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
1: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
7: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
6: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
7: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
8: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
9: Allora? Hai deciso davvero?
8: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
9: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
8: Convenienza, consulenza e vicinanza.
10: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
11: Radio Number One.

0: è uno plastico ma della sfinge
1: molto popolare all'aperto negli anni Ottanta. Che cos'era?
0: 393
2: 444 0444, scatenatevi.

0: Torniamo in diretta dalla cesta. Il serpento c'è, 14:34. Michela Persico, Stefano
1: Eccoci.
0: Federici. E dall'Egitto la nostra peggiore amica o miglior nemica.
1: Sfinge.
0: La Sfinge.
2: Era molto popolare all'aperto negli anni Ottanta. Che cos'era?
1: Che cos'era? Sentiamo.
3: Ciao, potrebbe essere il cinema? Ho dei bei ricordi, soprattutto in vacanza d'estate. Elena da Milano.
0: Il famoso cinema all'aperto, quando poi alcuni maschietti giustamente
1: pomiciavano.
0: Hai presente quei famosi cinema all'aperto, no? Tu
1: drive-in.
0: Parcheggiavi e soprattutto in America poi coprivi il finestrino con il foglio di giornale.
1: Adesso
0: diventava un
1: fare
0: cinema
1: altro.
0: Un cinema al chiuso.
1: Panettone. Un cinema panettone.
0: No, cinema panettonato.
4: Ciao ragazzi, Marcello da Brescia. Il drive-in.
0: No, purtroppo no.
1: Non l'avevi capita.
0: Il cos'è?
5: La Michael Frisbee. Della Legnano.
0: Mi cambiate la base, dai, questo serpento. No, non è nemmeno il frisbee.
6: Raffaele da Brescia, sì. Secondo me era la festa dell'unità.
0: No. Non è quella.
7: Ciao Radio Number One.
1: Ciao.
7: Per me oggi la Sfinge pensa al karaoke di Fiorello.

0: capitano.
1: Purtroppo non è la risposta corretta.
2: Provo, sono le melonaie. Victor da Marmirolo.
0: Le melonaie.
1: Tu conosci due melonaie?
0: Ma io no, cioè meglio. Io so.
3: La discoteca. Ciao, Agostino,
0: no,
3: da Varese.
0: No, no, no, non è. Però sicura, se vuoi c'è lo schiuma party. Sì,
4: sì, sì.
5: La cabina telefonica.
1: Bello, magari. Bello. Però non è quella, non è quella. Anche perché c'era il mitico gettone della SIP da infilare, non è la cabina telefonica. Però è stato un bel ragionamento quello, eh. Grazie naturalmente a tutti voi, sono tantissimi messaggi.
0: Che non
6: ciao, sempre
0: più.
6: Mito Pencerbia alla magazzino Dea. Per me è il picnic.
1: Non è il picnic. È.
7: Ciao ragazzi, sarà al cinema? Un saluto da Isabella di Olgiate Comasco.
1: Non è nemmeno quello. Risentiamo l'enigma.
8: Era molto popolare all'aperto negli anni Ottanta. Che cos'era?
1: Va fatto quel ragionamento lì.
0: Quello lì con la R maiuscola.
1: In arrivo Two Hearts, i due cuori di Dua Lipa.

0: Dua Lipa, 14:39 in diretta, c'è il PN1 Plus. Michela Persico, Stefano Federici, il serpento, la cesta, la sfinge, Abdul, tutta la family. Attenzione perché torniamo immediatamente nell'antico Egitto risentendo l'enigma di oggi. L'enigma.
1: Era molto popolare all'aperto negli anni Ottanta. Che cos'era?
2: Che cos'era?
0: Che cos'era? 393-444-0444.
3: L'aquilone. Non si vola più, non si vede più nei parchi o nelle colline, i genitori con i bambini con gli aquiloni.
0: Purtroppo non è la risposta corretta, no. Mi dispiace, non è l'aquilone, signora.
4: Era per caso il cinema all'aperto? Claudia dalla Valle Camonica.
2: No.
4: Ciao.
0: Abbiamo detto che quello poteva essere, ma non è la risposta che la Sfinge avrebbe voluto sentirsi raccontare.
5: Forse la discoteca?
0: Anche no. quella purtroppo è stata detta, non è la discoteca. Gianna?
6: Il cinema all'aperto, Gianluca da Mantova.
0: No.
2: Ci scrivono il bucato.
0: Non è.
7: Lanciare i gavettoni. Davide da Limone Piemonte.
0: Nemmeno quello, Elia.
8: Proviamo col frisbee, Elia da Poschiavo.
0: In tanti hanno detto il frisbee, purtroppo non è, dovete ragionare meglio.
1: Era molto popolare all'aperto negli anni Ottanta. Che cos'era?

0: Swim, pezzo di qualche giorno fa, nuovo dei BTS, tornati qui su Radio Number One dalla Corea del Sud, anticipando l'enigma della Sfinge.
1: Sentiamolo.
0: Risentiamolo.
2: Era molto popolare all'aperto negli anni Ottanta. Che cos'era?
1: Che cos'era?
0: Emanuela ci sta provando, sentiamo.
3: Essere il mercato, Emanuela. Può essere il mercato?
0: Il
3: mercato, Emanuela.
0: Il mercato.
1: No, non è mancato il mercato, no, no, no, no, no, no. Non è.
4: Potrebbe essere il rockabilly?
0: Penso
4: Andrea
0: di no.
4: Andrea da Sondrio.
0: No. La Sfinge dice di no. Dice di no. Salutiamo anche Andrea Brum Brum Ferrari che fa parte della family.
1: Certo,
0: vuole salutare anche lei
1: la
0: Sfinge.
1: Siamo una grande famiglia noi.
5: Sto lavorando, dottore.
0: Ah, sta lavorando. Sta corteggiando la Sfinge.
6: Roberto da Gambolò per me è il Walkman.
0: Potrebbe Bello essere, ma non è, non è, non è il Walkman, non è il Walkman, Brum Brum. Andiamo avanti.
1: Ci scrivono anche mangiare hamburger.
0: L'hamburger, no. No, no,
1: no, no, no.
7: Ciao Radio Number One. Secondo me, come si dice a Mantova, è fare la grigliata Gugel.
1: Bello,
7: ciao, Rigo da Mantova.
0: Non è quella. Non...
8: Era molto popolare la festa dell'unità all'aperto.
0: No,
1: no,
0: no,
1: no.
8: Ciao a tutti, Paola da Varese.
1: Non è.
0: Piccolo, piccolo break, non è nemmeno il jukebox, torniamo tra 35 secondi nel PN1 Plus.
9: Pomeriggio number one Plus.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Smart TV Philips QLED 65 pollici, tua a soli 399 euro. Disponibili 550 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Pli Red, mancano 12 minuti alle 3 di pomeriggio, c'è Michela Persico, Stefano Federici, Andrea Brumbrum Ferrari,
1: eccomi.
0: La Sfinge, tutta la family del PN1 Plus pronta per cercare di sconfiggere la nostra
1: peggiore amica. Sentiamola, risentiamo.
2: Era molto popolare all'aperto negli anni 80. Che cos'era?
0: Ci siamo un po' intubati tra picnic, festa dell'unità, frisbee, eccetera, eccetera. Però ci sono tantissimi sms da ascoltare, siete una lista infinita.
1: Grazie.
3: Ciao Stefano, per me può essere il picnic?
0: No.
3: Samo e Davi giù.
1: No.
4: Il gioco dell'elastico. Adele da Brescia.
0: Signori! Era il gioco dell'elastico. Tra l'altro avremmo avuto anche un indizio, Michela,
1: sì,
0: se lo trovi
1: esatto.
0: Tra i tuoi indizi
1: era proprio un gioco all'aperto che si faceva in gruppo.
0: Esatto,
1: saltando.
0: Un gioco comunque saltando ma anche di mobilità, perché
1: mobilità.
0: Tu dovevi con l'elastico cercare di fare determinate cose. Magari chi negli anni 80 lo ha sperimentato, questo gioco dell'elastico, potrebbe anche avere quei 20-30 secondi per raccontarlo a quelli che magari non lo immaginano.
1: Magari scrivetecelo, perché io in quegli anni ancora ero embrionale, anzi
0: sì,
1: ero con gli angeli,
0: sì,
1: in paradiso.
0: Tu eri con gli angeli, tu sei del, si può dire,
1: del 91,
0: quindi negli anni 80 non c'eri ancora.
1: Non l'ho ancora.
0: Quindi se almeno una volta nella vostra vita avete fatto questo gioco, il gioco dell'elastico, che poi è la risposta corretta, potete naturalmente raccontare quelli che sono i vostri ricordi legati al gioco dell'elastico. Grazie per aver giocato con la Sfinge.
1: Noi.

0: bello entrare a far parte anche delle canzoni, no? Con nomi che tecnicamente non c'entrano. Beh, Sabrina Carpenter, Madonna, signore e signori, su Radio Number One c'è il programma del venerdì, il PN1 Plus.
1: È super, super, super plus. Poi se mi chiami con questa voce così soave,
0: Michela, Sabrina, Madonna,
1: mamma mia.
0: No, sono così un po' all'inglese perché volevo portarti a New York City, dove un uomo è stato avvistato per le strade di Manhattan mentre portava a spasso al guinzaglio un robot aspirapolvere.
1: Ah, però, perché voleva pulire le strade.
0: Non penso.
1: Così si voleva rendere utile.
0: Sai che
1: per
0: ultimamente,
1: l'incolumità pubblica.
0: Cioè, ultimamente un po' tutti stanno tecnicamente
1: svalvolando.
0: Non si sa perché uno magari voglia fare questo, forse perché altri poi l'avrebbero automaticamente ripreso.
1: Vabbè, diciamo che male non ha fatto, quindi se si sente felice così, perché no?
0: E lei, dottoressa Persico,
1: ha mai
0: fuori, fuori dall'ordinario, no?
1: Sì.
0: Ha mai fatto qualcosa di strano per apparire? Ad esempio passare su un tappeto rosso che le posavano.
1: Esatto, questo mi è accaduto ed è stato super divertente. Passeggiando è arrivato questo gentiluomo a darmi insomma un tappeto rosso e stendermelo davanti.
0: Come se fosse una modella.
1: Così, come se
0: cioè
1: fosse
0: tu passeggiavi non a Manhattan, non a New York, ma a Milano, e a un certo punto ti hanno spalancato il tappeto.
1: Esatto, l'hanno, mi hanno vista e hanno detto questa non può che cavalcare un tappeto rosso.
0: Fermati al tappeto.
1: Che scemo.

0: su Radio Number One, io e Michela Persico, dove guardiamo?
1: Guardiamo nella stessa direzione. Nella stessa direzione. Io ero ancora a Manhattan, a robot, ero lì che ero rimasta all'ultima notizia, adesso dove stiamo guardando?
0: Oh, tra l'altro hanno risposto anche al gioco dell'elastico, quindi tra pochissimo ascolteremo i messaggi legati proprio
1: certo,
0: al gioco dell'elastico,
1: curiosa.
0: Che è la risposta all'enigma della Sfinge. Si chiude la nostra prima ora insieme.
1: No!
0: Sì!
2: Su Radio Number One c'è il PN1 Plus!
3: PN1 Plus!
4: Rimani su Radio Number One!

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo!
0: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti!
0: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
3: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
3: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania, sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
11: Allora? Hai deciso davvero?
10: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
11: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
10: Convenienza, consulenza e vicinanza.
12: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Sta per iniziare la seconda ora da non perdere, ma prima Life, eventi da vivere.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Life, eventi da vivere.
4: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale, io sono Claudio Chiari, questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
3: Feste.
4: Genova si scalda per l'abbraccio alle penne nere da questo venerdì a domenica, infatti è in programma la 97esima adunata nazionale, attese a Genova 400.000 persone.
3: Cultura.
4: Sabato 9 e domenica 10 maggio è in programma la quinta edizione di Brescia da Leggere, il grande festival letterario creato per valorizzare la scena letteraria bresciana. Oltre 30 libri di recente pubblicazione saranno al centro di altrettanti incontri con autrici e autori ospitati in alcune tra le più prestigiose librerie, biblioteche e istituzioni culturali di Brescia. Ai giardini botanici di Villa Taranto a Verbagna sul Lago Maggiore il 15 e 16 maggio tornano i Garden Talks a cura della vice curatrice botanica, brevi incontri di 30 minuti dedicati ai cacciatori di piante, appassionati di piante e natura, su prenotazione accompagnati dal curatore botanico è possibile visitare il giardino a porte chiuse al tramonto, un'occasione unica per scoprire gli angoli più nascosti e affascinanti insieme a tante curiosità botaniche. Informazioni su Villa Taranto .it e sui social.
3: Fiere.
4: Il 9 e 10 maggio a Moncalieri, Torino, torna Fiorile Orti e Fiori in mostra, speciale Rosa. La manifestazione si svolge nella storica piazza Vittorio Emanuele II. Ricchissimo il programma per adulti e bambini con incontri, letture, momenti musicali, degustazioni, laboratori sulla biodiversità e appuntamenti dedicati al verde e al paesaggio. Dal 7 al 9 maggio presso la Camera di Commercio di Verona si svolgerà la quarta edizione del Climact Expo, l'iniziativa dedicata alla sensibilizzazione verso un futuro sostenibile, con particolare attenzione al tema dei cambiamenti climatici, allo scopo di promuovere strategie e azioni comuni per uno sviluppo responsabile del territorio. Informazioni su climactverona.eu.
3: Enogastronomia.
4: Sabato 9 e domenica 10 maggio al Corus Life a Bergamo è in programma Bolle, Sparkling Wine Experience, dal prosecco allo champagne, passando per il metodo classico italiano. Un appuntamento con 20 produttori da tutta Italia, degustazioni, postazioni gastronomiche e musica. Info su coruslife.com.
3: Musica.
4: Il 12 maggio Ermal Meta torna in concerto a Milano sul palco del Fabric con uno show che ripercorrerà i suoi più grandi successi. Info e biglietti su Ticket One. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere. Un buon weekend.
3: Life, eventi da vivere. Eventi da vivere.

0: Fulminacci, tu ci hai parlato a Sanremo.
1: Hai fatto quattro
0: chiacchiere.
1: Sì, ho avuto questo grande piacere, insomma.
0: E t'ha fulminata con lo sguardo?
1: Magari l'ho fulminato io.
0: Cosa molto probabile.
1: Che modestia qui, oh no, comunque,
0: 15
1: bellissimo.
0: E 9 minuti su Radio Number One, il PN1 Plus, la splendida Cleopatra d'Italia.
1: Grazie, il nostro Stefano Federici.
0: E abbiamo parlato giustamente del gioco dell'elastico, anche perché oggi, per il secondo giorno consecutivo, hanno battuto la Sfinge prima del previsto.
1: Sono stati bravissimi e velocissimi, però io mi sono chiesta, ma che cos'è questo gioco dell'elastico? Perché ovviamente dagli anni 80 io ancora non ero nata, e allora l'abbiamo chiesto ai nostri amici da casa.
0: Quindi sentiamo la spiegazione tecnica legata al gioco dell'elastico.
2: Per giocare bisognava essere almeno in tre. Due tenevano l'elastico e uno era quello che giocava. Ovviamente si faceva a turno fino a che non sbagliavi. Il primo step era di saltare all'interno dell'elastico, poi dovevi saltare prendendo le due estremità dell'elastico sotto i piedi, poi dovevi risaltare in centro, poi dovevi uscire, prendere l'elastico con le gambe, saltare dall'altra parte. Insomma, c'erano un po' di cose da fare, man mano dalle caviglie si saliva sempre più su finché diventava più difficile. Ciao, sono Katia.
0: Grazie Katia.
1: Ha spiegato benissimo.
0: Sì, l'ha spiegato benissimo, talmente bene che mi è venuta voglia di giocare con te al gioco dell'elastico.
1: Mentre vai in stazione saltelliamo.
0: Sì, c'è solo un piccolo problema tecnico.
1: Quale?
0: Manca qualcosa.
1: L'elastico.
0: Sì, possiamo utilizzare qualcosa, l'intimo del suo servizio, no?
1: Mio!
0: Per avere un elastico.
1: Ti è piaciuto, eh?

0: Mese fa della splendida Sisa intitolata BMF, siete su Radio Number One, c'è il PN1 Plus e adesso la vorrei accompagnare in spiaggia. Lei ama il mare
1: tantissimo.
0: Qual è la località che proprio non può non vedere in un anno?
1: Ma io ormai sono solita andare a Forte dei Marmi, ma perché c'è un affetto quando ritrovi sempre le stesse persone, ma non è che insomma un affetto proprio da dire se non ci vado sto male.
0: Lei quando è stressata va in spiaggia? Va al mare.
1: La spiaggia mi rilassa, sì. Okay. Mi piace molto.
0: Lei dovrebbe sapere che gli esperti oggi ci raccontano che oltre al mare, sì, che rilassa giustamente corpo e mente, a quanto pare anche il profumo della pizza servirebbe a rilassare corpo e mente. Quindi parliamo di pizza e umore, soprattutto il profumo della pizza, a quanto pare, secondo l'ennesima ricerca, abbassa lo stress.
1: Ma infatti a confermarlo, sia caro Stefano Federici, ci pensa proprio la scienza, con dati alla mano e monitoraggi biometrici. Un'università infatti inglese ha condotto uno studio per capire se l'aroma della pizza potesse davvero avere un effetto calmante. Il risultato è sì, eppure notevole.
0: Io in questo istante vorrei essere in una spiaggia qualsiasi, va bene qualunque, con la pizza in mano, una bella pizza.
1: Che bello, magari un bel tramonto.
0: Più tardi sicuramente, stasera tramonta che ora? 8:20, 8:30.
1: Con una donzella vicino a te.
0: Lei vede, riesce. Come va la ricerca per la mia donna?
1: Zero.
0: Perfetto, dopo

0: Bones, una delle canzoni della primavera 2026 firmata The Colors. Si va verso l'estate e con Michela Persico stavamo parlando di relax, spiagge, pizza, donne che lei non ha ancora trovato perché lei è, dica.
1: Stiamo gelose in realtà. Ci ho aperto un casting sul mio Instagram c'è una cerca fidanzata per Stefano Federici perché è troppo bravo.
0: Ma cosa è successo?
1: Le richieste sono arrivate, ma le selezioni sono state pari a zero. Cioè le selezionate in realtà.
0: Okay, però le richieste erano arrivate.
1: Però le richieste sono arrivate, assolutamente sì.
0: Ah, non me l'aveva detta questa cosa.
1: Lo sanno tutte che sei un uomo da sposare.
0: Non me l'ha
1: Federici.
0: Detta questa cosa, però.
1: Però
0: lei,
1: io ti tutelo dal genere femminile.
0: La ringrazio, se non fosse per lei non sarei così libera.
1: Grazie, ringraziami.
0: Però l'ultima volta che lei si è goduta un tramonto con una pizza in mano, quando è stata
1: al
0: mare?
1: Sai che secondo me è triste dire e penso che non sarò apprezzata per questo, ma tanto tanto tempo fa.
0: Cioè lei non adora la pizza?
1: O meglio, amo la pizza, però il combo pizza tramonto insomma risale ai tempi che furono, ma la pizza la amo.
0: Ah, ok.
1: Mi piace tantissimo, cioè, e anzi è il mio piatto preferito.
0: Non è solo tacchino e gallettine.
1: No, quello devo, ma fosse per me mi sfonderei di pizza e cioccolato tutto
0: ma
1: il
0: con
1: giorno.
0: Con tutta l'attività fisica che fa, la ciclette, il tapirulan.
1: Ma la faccio apposta per mantenermi, se poi magno, peggioriamo.

0: Capital Cities con Safe and Sound. 15:21, stavamo parlando di mare, tramonti, ma anche pizza, e salutiamo gli italiani che amano la pizza e magari sono a lavorare all'estero e ci stanno ascoltando.
1: Assolutamente sì, pensa che ci hanno scritto dal Messico.
0: Messico!
1: Ciao Messico!
0: Un abbraccio a voi, da Cuba, Cuba!
1: Vabbè, ovviamente da Napoli.
0: Che non è né in Messico né a Cuba.
1: No, però la pizza è pizza, e dalla Sicilia.
0: Dalla Sicilia, bedda. Tra l'altro c'è un messaggio siciliano, siculo. Complimenti alla Persico. Davvero una bedda femmina.
1: Una bedda?
0: Una bedda femmina.
1: Una bedda femmina. E a te la pizza piace?
0: A me piace tantissimo la pizza.
1: Qual è il tuo piatto preferito?
0: La pizza.
1: La pizza?
0: La pizza. Io, sì,
1: sei
0: sì,
1: più
0: sì,
1: da dolce o da salato?
0: Da salato.
1: Da salato.
0: Da salato.
1: E il tuo dolce preferito?
0: Il tiramisù. No, nel senso.
1: Davvero?
0: Sti tiramisù, sì, ma anche quella, vabbè, fammici pensare.
1: Va
0: poi,
1: bene, pensaci, Mira, era una domanda un po' complicata,
0: sì,
1: me ne rendo conto.
0: Qualcosa con lo zabaglione,
1: okay,
0: sì, la crema pasticcera, okay, specialità dolci. Io però sono più da salato.
1: Esatto.
0: Poi hai presente quando magari vuoi avere quel dolcettino lì in bocca a fine cena, proprio una
1: io
0: quantità
1: sono
0: minima.
1: Invece da cioccolato.
0: Da cioccolata?
1: Ma no, cioccolato.
0: Cioccolato.
1: Tutto ciò che è cioccolatoso.
0: Più da Nutella oppure cioccolato,
1: no,
0: proprio quello fisico?
1: Sì, tipo brownies, le torte al cioccolato, le crostate col cioccolato, con la Nutella, mamma.
0: Ma secondo voi, amici del pomeriggio number one, ultimamente le ragazze carine come Michela Persico, potrei farti anche altri,
1: grazie,
0: nomi, sono molto da cioccolato. Come
1: hanno
0: mai?
1: Bisogno
0: come
1: d'affetto.
0: Mai? Hanno bisogno d'affetto.
1: Perché
0: nessuno...
1: ce ne date poco, non ci sono più gli uomini.
0: Quindi
1: una
0: è,
1: volta.
0: È colpa nostra se voi vi abbuffate di cioccolato.
1: Esatto,
0: grazie,
1: bravo,
0: mi sento in
1: colpa. Hai capito tutto.
2: Pomeriggio number one, plus.
3: Buonasera Luchino.
4: Buonasera, è solo capace di dirmi buonasera, ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
5: Buonasera Luchino.
4: E lei una dedica?
5: No, perché no, ma ora?
4: No, ma che ora? Nell'happy hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
6: Non ci abbiamo più spazi, eh.
2: Dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
1: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
0: A Lomazzo e a Tradà.

0: avuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
1: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
0: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
1: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
0: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
1: Info su Volkswagen.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
3: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
4: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Radio Number One è dove vivi tu.

0: Kids, la voce di Kaisa, una meravigliosa ragazza canadese con il producer francese Bob Sinclair. I Can Wait è un altro pezzo forte del momento che balleremo sicuramente
1: quest'estate, assolutamente. La ballerò.
0: Tu la ballerai a Forte dei Marmi?
1: Assolutamente sì, non solo questa canzone, perché ce ne sono tante altre molto belle, ma questa sicuramente sarà un must.
0: Ma adesso parliamo
1: invece di Italy, perché nel nostro bel paese se ne sentono davvero di tutti i colori e se ne vedono. In questo caso che cosa è successo?
0: Andiamo ad Ancona, dove un uomo, diciamo, dato per disperso in centro dalla moglie, che ha denunciato questa scomparsa del marito ai carabinieri, poi è stato ritrovato dalle forze dell'ordine e alla guida della sua automobile. Si è disperso nel tentativo di cercare un parcheggio che non trovava ad Ancona. Probabilmente
1: quanto è stato via?
0: 4 ore a cercare
1: quattro
0: parcheggio. 4 ore? 4 ore ci ha messo.
1: Ma avete preso una scusa, andato
0: a
1: fare altro.
0: Ci ha messo

0: ore per cercare un parcheggio.
1: E l'ha detto alla moglie che cercava il parcheggio.
0: Gli ha detto: amore, aspettami qui.
1: Ha parcheggiato,
0: ed è
1: però
0: no,
1: non si
0: l'ha,
1: sa che ha
0: non
1: fatto.
0: Non l'ha trovato questo parcheggio. È stato fermato dai carabinieri che avevano il numero di targa dell'auto, perché risultava disperso, rapito dagli alieni, ed è stato trovato ancora alla guida di questa automobile ed è rimasto sorpreso. Ha detto: cosa volete da me, ragazzi? Non ho fatto nulla. No, c'è una denuncia di scomparsa
1: della moglie, della non vedendolo più, insomma, l'aveva dato per disperso. Io non ci credo a questa teoria, però secondo
0: lei
1: me è stato questo marito,
0: lo so, io non ero ad Ancona, so che Ancona comunque non è proprio una città ricca di parcheggi, potrebbe anche capitare. Lei quando è a Milano, ad esempio, quando va a prendere il treno per Roma, ha avuto i suoi agganci per parcheggiarlo da qualche parte, vero? Ha avuto un passaggio da parte di qualcuno?
1: Assolutamente sì, me lo ricorderò per tutta la vita.
0: Non si può dire, ma lei ha quegli agganci lì, invece quel signore qua non ce li aveva, il risultato è quello, dato per disperso dopo 4 ore che cercava un parcheggio.
1: Ognuno è proprio, ragazzi, io ne ho avute altre molto peggio di queste.
0: Potremmo... Mamma mia, ragazzi, cos'è questa Michela qua? Sono le 15:32, siamo rigorosamente in diretta, potremmo parlare anche di aiuti piovuti dal cielo magari nella prossima mezz'ora.
1: Sì. Avete mai avuto qualche aiuto particolare in casi di difficoltà?
0: Non aspettato, raccontatecelo sul nostro WhatsApp. Sam Hotel.

0: Quello di Sam Hotel, siete su Radio Number One, Michela Persico, Stefano Federici in diretta fino alle 5 di questo venerdì, oggi 8 maggio 2026, e Michela non vedeva l'ora di annunciare il secondo Tutti contro Tutte,
1: sì,
0: perché c'è una serie di...
1: bellissima, posso solo dire questo?
0: Sì.
1: Ho detto solo bellissima. Adesso è un telefilm,
0: sì,
1: no, è
0: sì,
1: un telefilm,
0: serie TV
1: adesso
0: ambientata in America.
1: Adesso vi faremo sentire la colonna sonora, insomma, che caratterizza questo telefilm, che è meraviglioso e ve lo dovete indovinare.
0: Ci sarà anche una scena parlata che anticipa la colonna sonora con due protagoniste indiscusse di questa serie televisiva. Una bella come Michela, l'altra altrettanto.
1: È vero, bellissime
0: 393
1: 444-0444.
0: Il vostro nome, da dove giocate e il titolo corretto di questo telefilm o serie TV.
2: Attenzione.
3: Come? Posso farmi perdonare?
4: Non puoi, Serena. Stai alla larga. Da me, dal mio ragazzo e dai miei amici. Hai chiuso con me. La visita di Ace è stata breve e non molto piacevole. Ma sapete, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Avete fame?
0: And who am I? That's a sigla. E questa è la sigla. You know you love me. XOXO. Gossip Girl. Signori,
1: come non indovinare un
0: La vendetta
1: così bello.
0: È un piatto che va servito freddo, diceva Blair Waldorf.
1: Tu sei un tipo vendicativo?
0: No? Dipende quale torto mi è stato fatto. Potrei anche diventarlo se il torto fosse grande.
1: Ok.
0: Lei no? Non è come
1: Io
0: Blair
1: no.
0: Waldorf? Oppure Serena van der Vuusten in questo caso?
1: Vogliamo
0: no?
1: dire già il titolo del film?
0: No! Nel senso che comunque dando
1: no,
0: anche solo un aiutino.
1: Io non sono vendicativa. Io credo tantissimo nel
0: karma.
1: Lo
0: sapevo.
1: Tutte le volte,
0: lo sapevo.
1: Ma alla fine tutto torna nella vita. E anzi, se tu ci metti del tuo, secondo me produci l'effetto contrario.
0: Ma se è vera sta cosa che ha detto,
1: è verissima.
0: Che tutto torna.
1: Sì.
0: Tornerà anche un pallone a casa?
1: Anche due o tre.
0: Che le romperà
1: cinque.
0: Il vetro?
1: No, speriamo di no.

0: Domenica, visto che sta per arrivare la festa della mamma, facciamo gli auguri in anticipo a tutte le mamme.
1: Grazie.
0: Alla mia mamma, alla tua mamma, a tutte le mamme d'Italia e del mondo.
1: Auguri a tutte le mamme, anche auguri. Alla mia mamma che sarà sicuramente all'ascolto, ma è domenica la festa.
0: Sì, ma noi domenica non ci siamo. Okay. Domenica c'è Saif con questa canzone, noi invece siamo di venerdì, quindi anticipiamo.
1: Anticipiamo gli auguri a tutte le mamme,
0: auguri
1: assolutamente.
0: Auguri a tutte le mamme all'ascolto. Stiamo giocando con un telefilm da inizio nuovo millennio qui su Radio Number One. Risentiamo la scena, sì, e poi la sigla.
2: Attenzione.
3: Come posso farmi perdonare?
4: Non puoi, Serena.
3: Stai alla larga da me, dal mio ragazzo e dai miei amici. Hai chiuso con me. La visita di Ace è stata breve e non molto piacevole, ma sapete, la vendetta è un piatto che va servito freddo. Avete fame?
0: Sveglia di pizza. Blair Waldorf, Serena van der Vuzen e altri personaggi di una serie TV americana con l'Upper East Side.
1: Chi è che ti piaceva di più, Serena?
0: Sì. Sì.
1: Sapevo io.
0: Serena van der Vuzen, penso che come Michela Persico sia stato un po' il sogno di tanti dei nostri ascoltatori. Qualcuno ha sbagliato?
1: Qualcuno ha sbagliato perché ci scrivono l'esorcista.
0: Ma cosa l'esorcista? No.
1: Star Trek 2.
0: Non è Star Trek.
1: Star Trek no, e quindi vediamo se qualcuno.
5: Buon pomeriggio ragazzi, sono Alessandra da Caino. Per me il telefilm è Glee. Ciao.
1: Chi?
0: Non è Glee.
1: Glee.
0: G-L-E-E. Non è
1: no.
0: Glee, dove cantavano solitamente parecchi ragazzi appassionati di canto. Don't stop believing. Però il più veloce è un suo fan, un suo caro fan.
1: Hanno indovinato?
6: Secondo me è Gossip Girl. Marco da Bergamo.
0: Caro Marco, vinci un soggiorno a Manhattan e farai l'aperitivo con Michela Persico.
1: A Manhattan,
0: quanti
1: però...
0: giorni vuoi stare a New York, Michela?
1: Io,
0: con
1: lui,
0: Marco.
1: Io con Marco, se mi porta solo il robottino aspirapolvere insieme. certo, guinzaglio, abbiamo scoperto questa nuova moda di Manhattan.
0: Quanti giorni ti fai con Marco a Manhattan?
1: Dipende da lui, se è una persona simpatica o no. Lo testiamo le prime ore, se vediamo che passa il turno, possiamo dedicargliene altre.
0: Marco, spero tu possa passare il turno.
7: Aurora Bergamo.
0: Vai Auri.
7: Grande. Gossip Girl.
0: Bravissima, terza. bravissima. No, no, era sempre un messaggio ma diviso in due. Quindi il terzo posto potrebbe essere suo.
8: La serie TV ovviamente Gossip Girl. Valeria da Torino.
0: Grande Valeria,
1: brava,
0: grande.
1: Valeria.
0: Da Varese, Gossip Girl.
1: Marto.
0: Gheo, che è dei nostri. Complimenti anche agli amici,
1: bravo,
0: di Varese.
9: Ciao. Stefania da Bergamo, ma è Gossip Girl.
0: Sì.
1: Brava, quinta classificata.
0: Anche Laura, non si sa da dove, Gossip Girl.
1: Sesta classificata.
0: Enrico, Gossip Girl.
10: Stefano, bellissimo Michela. Tu...
0: È Gossip Girl, vabbè, è lunghissimo il messaggio.
1: Bravo Piccione.
0: Bravo Piccione.
11: Ciao ragazzi, è Gossip Girl, Giulia Darò.
1: Bravissima, siamo all'ottava classificata, vediamo.
0: Sta
1: sul
0: finendo
1: podio
0: la base,
1: chi c'è.
0: Federica da Varese, Gossip Girl, giusto.
1: Nona.
0: Enrico da Torino, decimo classificato.
1: E questa è la nostra top ten, bravissimi.
0: Torniamo tra pochissimo per concludere la nostra seconda ora insieme. Non pianga.
1: No.
0: Venga che le asciugo le lacrime.
2: Su Radio Number One, c'è TN1 Plus.
12: Pomeriggio Number One Plus.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all'inclusive con Costa.
13: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
15: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: ballavamo anche Physical, questa grande canzone che ci ha riportato all'indietro nel tempo.
1: La ballavi?
0: Ma io questo non la ballavo.
1: Non essere timido.
0: No, questa no,
1: sincero.
0: Però in discoteca nel 1981 altri la ballavano.
1: Certo, quello sicuro.
0: Beh, signore e signori, mancano 11 minuti alle 4 di pomeriggio, all'ora della merenda, con Michela e tutti i nostri ascoltatori. Prima del secondo Tutti contro Tutti avevamo lasciato così un po' a metà il discorso legato agli aiuti piovuti dal cielo, agli agganci, in quelle situazioni in cui avresti bisogno di un aiuto, magari qualcuno ce l'ha, altri invece non ce l'hanno.
1: E abbiamo chiesto anche a casa, insomma, le varie esperienze. Sentiamo un po' che cosa condividono con noi.
0: A proposito di aiuti piovuti dal cielo.
2: Stefano, bellissima Michela, tutta rosa come una rosa di maggio, che bella, che meraviglia.
1: Grazie.
2: Ho avuto un aiuto dal cielo, per esempio, qualche anno fa, quando io ero tornato da una gita, avevo il borsello con le chiavi e il telefonino, salgo dal metrò qua De Angeli e vado sul tram per andare a casa e il borsello non c'è più. Allora subito mi spavento, rivolgo una preghiera lassù. E insomma torno indietro e il borsello si era staccato, l'avevo trovato sul marciapiede del tram, miracolosamente, se no non potevo neanche più entrare a casa e non avevo più il telefonino.
0: Hai capito?
1: Che fortuna, dai,
0: ha trovato sì, ciò che dai piccioni gli era stato rubato.
1: Volevo essere seria un secondo, e tu?

0: questa canzone che Michela Persico ha definito meravigliosa.
1: E
0: l'hai shazammata, Losers, perché più tardi, dopo il live, Michela Persico non perderà un secondo con la sua Ferrari testa rossa, tornerà a Torino.
1: Magari, ma si va a Turin e ascolterò sicuramente Losers, bellissima.
0: Esatto, quindi lei non ha impegni fino alle 5 perché starà qua in mia compagnia, ma dopo le 5 potrete trovarla sulle autostrade
1: come
0: italiane.
1: Sempre, tra poco vorrò sapere il traffico che per me è la parte più interessante.
0: Perché lei è molto attenta al traffico.
1: Sono attenta al traffico delle notizie del nostro PN1 Plus.
0: Beh, diciamo che tra una cinquantina di minuti circa ci sarà anche l'appuntamento con il traffico qui su Radio Number One. Ma adesso torna la musica del PN1 Plus, Olivia Rodrigo.

0: La nuova della meravigliosa Olivia Rodrigo, altra canzone che fa parte della nostra classifica ufficiale, sta per avvicinarsi il sabato e domani dalle 18 alle 21 vi aspetto qui su Radio Number One con la Play One.
1: Certamente.
0: L'ho salvata da chi la conduce?
1: Secondo me da Stefano Federici.
0: Bravissima, lei è troppo
1: tutte,
0: preparata. Ragazzi.
1: Ma fra poco invece c'è il terzo gioco di questo PN1 Plus, e cioè la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge.
2: Su Radio Number One c'è PN1 Plus.
3: PN1 Plus.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Milano è arrivato Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia. Ritira tutto, oro, argento, gioielli, orologi, e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. Lo trovi a Milano in via Cinisio 78 e in via Pellegrino Rossi 44, zona Afori.
5: Sempre aperti con orario continuato.
4: Oro d'Oro paga il tuo oro subito e in contanti. Info 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
7: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. 1 chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle imitazioni, scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
8: E anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
9: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
8: e risolviamo. Buona idea.
9: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
8: E la qualità la trovi in ogni stagione.
9: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
10: Brico OK, più vicino a te.
8: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
11: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
13: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
8: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
14: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
15: Io lo faccio per proteggerti.
14: È un momento difficile e tu te ne vai.
15: Meritiamo di più, tutti e due.
14: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
15: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
16: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
17: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
18: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
17: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
19: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
0: Radio Number One sta per iniziare l'ultima ora del PN1 Plus. Dottoressa Persico, vi dica tutto.
1: Sono le 16:01.
20: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
21: Radio Number One Notizie.
2: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sull'omicidio avvenuto nel 2007 e indica Andrea Sempio come unico responsabile, sostenendo abbia ucciso Chiara Poggi con odio e crudeltà dopo che lei aveva rifiutato una sua avance. In un'altra intercettazione il padre di Sempio, Giuseppe, avrebbe detto alla moglie Daniela Ferrari: lo scontrino di Vigevano lo hai fatto tu. La famiglia Poggi però insiste: Stasi è l'unico colpevole e non si riscrive così la storia, hanno fatto sapere tramite i legali. Incontri a Roma per il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio con la premier Meloni e il ministro Tajani. Tra i temi al centro delle faccia a faccia, la situazione nello stretto di Hormuz, con la nuova escalation di ieri e la crisi in Libano. L'Italia ha ribadito la propria disponibilità a fornire un contributo con unità navali per lo sminamento del cruciale passaggio marittimo che è Hormuz, previa autorizzazione ovviamente del Parlamento. Calcio comincia questa sera con Torino-Sassuolo, la 36esima giornata di Serie A. Fischio d'inizio alle 20.45. Domani Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. Tennis e internazionali d'Italia di Roma, Arnaldi batte De Minaur in 3-7 e vola al terzo turno. Programma al momento sospeso per pioggia. Questa sera Darderi contro il tedesco Hanfmann e Musetti contro il francese Zeschi per Ricard. Domani debutto per Jannik Sinner contro Hofner. Nel tabellone femminile Basiletti contro Svitolina e Cocciaretto contro Navarro. Ed è tutto per le nostre notizie, grazie per l'ascolto.
21: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare? Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
1: Noi con Abdullah alleato cercheremo di sconfiggere la Sfinge malefica
2: sempre
1: dal Cairo oggi pomeriggio.
2: E allora aspetta che deve arrivare il fax, eccolo qua.
1: Oh, è arrivato.
2: Eccolo qua che è arrivato. Allora, ci dicono che è una parola composta da sette lettere.
1: Sette lettere.
2: Di cui quattro consonanti e tre vocali.
1: Ok, arriva l'altro fax, faccia sentire.
2: Eccolo
1: è arrivato dal Cairo.
2: Okay. Ok.
1: Primo indizio.
2: Scotta anche un po', faceva caldo là. Allora, primo indizio. Solitamente è un posto comodo.
1: Ah, quindi sappiamo da lei, dottoressa Persico, grazie ad Abdul che scrive dal Cairo,
2: sì,
1: che è un posto comodo solitamente.
2: Esatto.
1: Quindi, sette lettere la compongono, questa parola nascosta, quattro consonanti e tre vocali. Pensate a quello che potrebbe essere a questo punto un posto comodo.
2: Esatto, e fatecelo sapere.
1: Mamma mia, è preparatissima. 393
2: 444 0444.
1: C'è Purple Disco Machine.

0: nascosta nel sarcofago della Sfinge, esatto. Non nella cesta del serpente.
1: No, no, no, il serbondo lasciamolo lì. Allora, una parola composta. Smettila. Smettila. Allora, dai.
0: È una parola nascosta nel sarcofago, ha detto la nostra Cleopatra, composta da 7 lettere.
1: Allora, ok. 4 consonanti e 3 vocali.
0: Sì. Solitamente è un posto comodo, dicono dall'Egitto, sì, giusto?
1: Esatto, ed era il primo indizio.
0: Ma diciamo che 3 per il momento
1: l'hanno
0: già indovinato, okay, questa cosa.
1: Sentiamo, sentiamo chi
0: sentiamo, bravissima, okay. 3 punti per Michele.
2: Stefano Orso da Legnano, ma è il posto che io più in assoluto adoro, essendo io orso, per forza di cose, è il Lettone. Dove ci dorme l'orsone? Ciao Stefanone!
0: C'è tutto un one!
1: Ed è amico del piccione!
3: Ciao! Per caso è il Lettino? Chiara, no. Roby da Brescia.
0: Non è il Lettino e non è nemmeno il Lettone, no. Però il ragionamento poteva esserci.
4: Può essere il Lettino, solitamente, perché se il Lettino ci vai a fare delle fisioterapie non è così comodo, perché mi insegna che dolore.
0: Cosa le ha premuto il nervo sciatico?
1: So. Comunque no, non è il Lettino, né il Lettone.
0: Non è il Lettone. No. Andiamo in montagna sugli sci.
5: Ciao, sono Andrea da Chiari e per me è il Lettino.
0: No, non è quello.
1: Non è.
6: Ma è il gabinetto per caso? Rosario da Piano Gentile.
0: No. Salutiamo tutti i ragazzi che in quelle parti, in quelle zone utilizzano il gabinetto.
7: Ah, questa. Lo so. Questi si chiama El Sanjit. Ciao,
1: no, vabbè. Allora, possiamo dare il secondo indizio.
0: Sì, lo dia.
1: Va bene. Fa parte della casa. Quindi, diciamo che non è il Lettino, non è il Lettone, non è il gabinetto.
0: Solitamente un uomo la sera, soprattutto quando arriva a casa, ha come punto di riferimento.
1: Che fanno?
0: Dove quando
1: vanno?
0: Si sdraia, guarda.

0: nuova dei Duran Duran, Free to Love, Free to Love, appena sentita qui su Radio Na, perché ha alzato la testa, brum brum, ho detto Free to Love.
1: Freedom. Allora Freedom,
0: ciao Independence,
1: è arrivato il nostro foglietto con i vari indizi per la parola nascosta.
0: Ricordiamo i primi due.
1: Il primo solitamente è un posto comodo. Secondo, fa parte della casa. Ricordiamo che è una parola composta da 7 lettere, di cui 4 consonanti e 3 vocali.
0: E allora sentiamo le vostre risposte.
2: Ciao ragazzuoli, ma potrebbe essere il dondolo? No. San Valentino da Piacenza.
0: No. Per me la parola è piscina. Da Verbania ci scrive Stefania, non è nemmeno la piscina.
1: No.
0: Sentiamo invece la signora Leonora.
3: Ciao, può essere il lettino, quello al mare, quello dove ci si sdraia per prendere il sole? Eleonora, ciao.
0: No, non è nemmeno il lettino. Non è nemmeno il lettino. Stanno partendo messaggi a caso.
1: Così.
0: Vogliamo dare un ulteriore aiutino?
1: Ok, ultimo, e con questo non potete sbagliare, amici. Terzo indizio: gli uomini spesso amano guardare la TV proprio lì. Mia mamma non può sbagliare a sto giro,
0: 393 444 0444, perché tua mamma è affezionata a quella parte della casa.
1: Mio papà,
0: il tuo papà, il capitano Perso,
1: esattamente,
0: cioè, chiama

0: Germania, il produttore Kamrad con questa canzone, Ja Kartoffeln, intitolata Hug Yourself. Lei conosce tedesco?
1: No,
0: molto bene. Dice sempre
1: What
0: is this? What is that?
1: Allora, stavamo indovinando la nostra parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Abbiamo dato tutti e tre gli indizi. Vediamo se qualcuno ha indovinato.
0: Beh, tecnicamente hanno detto che è un posto comodo, solitamente, fa parte della casa, gli uomini spesso amano guardare la TV proprio lì, addirittura dopo un solo indizio, questa persona ha risposto in questo modo.
2: Angelo da Curio, il salotto.
1: Fenomeno, alle 16:10 ha indovinato.
0: Esatto,
1: Pazzesco.
0: Risentiamolo.
2: Angelo da Curio,
0: vai.
2: Il salotto.
1: Bravissimo.
0: Cuneo, ma alle 16:10 un'altra persona è stata altrettanto brava.
3: Buonasera a tutti. La parola della Sfinge potrebbe essere salotto. Ciao Diego da Crema.
1: Bravissimo.
0: Dopo Cuneo, un'altra
1: secondo classificato
0: con la C, Crema.
4: La parola è salotto. Simone da Catena.
1: Bravo Simone. Terzo.
5: Salotto ragazzi, salotto.
0: Dalla Sicilia.
5: Ciao. Bravissimo. Da Maurizio.
1: Quarto.
0: Bravo Maurizio.
6: Ciao Monica da Mantova. Salotto.
1: Bravissima.
6: Gli uomini si sdraiano in salotto.
1: Quinta
6: a guardare la TV.
1: Bravo.
6: Ciao.
0: Bravissima.
7: Ciao, sono Maria da Roncaglia e per me è salotto.
1: Bravissima, sesta classificata. Brava.
0: Tutti bravi ragazzi.
8: Potrebbe essere il salotto.
1: Bravissimo. Settimo, e mancano tre per la nostra top 10.
9: Ciao, per me è divano, Lisa da Bergamo.
1: Mannaggia, quasi c'eri.
10: Per me è il divano. Ciao.
1: Mannaggia,
10: a tutti ragazzi.
1: Per poco.
10: Cassuoli.
0: Non è divano, ma in tanti hanno detto il divano, eh.
1: È il divano nel salotto.
11: Per me è salotto.
1: Bravissima.
11: Teresa da Ro.
0: Stefania, salotto. Dai, l'ultimo. Franco.
12: Ciao ragazzi. Forse è il divano?
1: No!
12: Franco da Varese!
1: Vai.
0: Tappeto,
1: eccola
0: cuscino,
1: lì.
0: Tappeto, Nicola cuscino, da Mantova, no.
13: Potrebbe essere il salotto.
0: Oh, ce l'abbiamo.
13: Fernanda e Tommaso dicono che è il salotto.
1: Bravissimi. Dannino. E allora abbiamo la nostra top 10 che si è conclusa con Albino.
0: Esatto, Albino, e tra pochissimo il traffico. Ve
1: eccolo.
0: Lo mando con il mio cuscino.
1: Sì.
14: Pomeriggio number one plus.
15: Ogni sera dalle 23 all'alba
16: immergetevi in number one nights.
15: La selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
16: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
15: Number one nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: viabilità.
1: Alle 4:30 il classico appuntamento con il traffico. Partiamo dalla 1 Milano Bologna. È segnalato un incidente in direzione Bologna all'altezza dell'area di servizio Somaglia. Code anche sulla 14 ancora a Pescara. Siamo tra Pescara Nord e Atri Pineto per lavori. Infine sulla 4 Milano Brescia in direzione Torino, tra la tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni si registrano dei rallentamenti. Lavori in corso invece sulla 8 Milano Varese con personale al lavoro in direzione Varese tra Gallarate Gattico e Cavaria. Stessa situazione sulla 10 Genova Ventimiglia tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Ci sono code segnalate anche sulla 7 Milano Genova tra Isola del Cantone e Busalla per lavori, mentre rallentamenti vengono segnalati sulla tangenziale ovest di Milano tra la 1 e lo svincolo settimo milanese. Code anche sulla 22 Brennero Modena tra Carpi e l'allacciamento A1 in direzione Modena. Rallentamenti anche sul ramo verde della tangenziale Bologna tra San Giovanni in Persiceto e la tangenziale. Segnalata invece pioggia sulla 9 Lainate Chiasso tra Como Grandate e Lago di Como. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
2: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
1: Summer.

0: Monica, la nuova del giovanissimo Somber, è intitolata Potential. 4:35 live in FM da Beap con Michele e Stefano, il pomeriggio number one plus.
1: Super super plus, ma le notizie insomma non cessano di esistere, cessano anche quelle esistere. Molto molto strambe, possiamo dirlo, perché cos'è successo a Treviso?
0: Treviso prova a pagare la multa per divieto di sosta offrendo alla vigile un tiramisù. Beh, sembra la trama di una commedia, Michela, ma è un episodio realmente accaduto a Treviso.
1: È proprio così. Un automobilista, dopo essere stato fermato o sanzionato dalla polizia locale, ha cercato di ingraziarsi la gente offrendo il celebre dolce trevigiano, probabilmente sperando che insomma questa dolcezza del gesto potesse annullare il verbale. Ma il vigile, come previsto dal regolamento e dall'etica professionale, ha rifiutato l'offerta e ha proceduto con le normali operazioni previste dalla legge. Quindi,
0: e voi avete
1: il tiramisù
0: mai,
1: non è servito?
0: Avete mai provato a raccontarla a un componente delle forze dell'ordine? La prego, non l'ho fatto apposta.
1: Io sì.
0: Lei è riuscita nell'intento di contenere il danno, ovvero il verbale, soprattutto la multa, cioè è riuscita a convincerlo della sua buona fede?
1: Una volta sì, gli ho fatto degli occhi dolci, languido, per favore. Anche perché effettivamente non me la meritavo la multa, veramente l'avevo lasciata in quattro frecce, ma un minuto il tempo di entrare ed uscire da un negozio, ma velocissima. Esco e mi sono trovata la multa, giustamente.
0: Ma era
1: l'ausiliario
0: sbagliato del traffico oppure proprio il vigile urbano?
1: No, il vigile che metteva urbano le multe, sì. Ovviamente ho sbagliato, okay. Non si deve fare.
0: Però
1: la multa me l'ha tolta.
0: Brava, brava. E voi avete mai provato a convincere, diciamo, qualcuno delle forze dell'ordine a togliervela quella multa perché non era proprio così, eh?
1: Fatecelo sapere.
0: Eh sì, 393-444-0444. Ha presente l'ossessione di tutti quei maschi italiani nel vederlo uscire dal negozio con le quattro frecce? Tutti avrebbero voluto essere in quel vigile.
1: Dici?

0: Jay con la canzone, possiamo dire anche questa fa parte delle canzoni che sicuramente durante l'estate balleremo anche in spiaggia.
1: Su questa è una certezza.
0: L'ossessione. Tantissimi dei nostri ascoltatori hanno cercato di farsela togliere con la multa, ma nessuno ci è riuscito. Quando uno la scrive,
1: la scrive. Era un uomo. Se fosse stata una donna, magari ne trovavamo due di multe. Ma tu invece, nel tuo di caso?
0: Per il momento non ho al mio attivo tantissime multe. Forse una o due per mancanza di monetina dopo un certo numero di
1: minuti. Sei un oligio alle regole.
0: Sì, bravo. Abbastanza.
1: Bravo, quindi non ti è mai dovuto capitare insomma di fare qualche magheggio perché sei ligio al dovere.
0: Né convigili né convigilesse.
1: Sei bravissimo.
0: Grazie.
1: Te l'ho detto che sei un uomo da sposare.
0: Lei continua
1: Io continuo perché lo penso. Ragazzi, casting sono sempre aperti.

0: canzone meravigliosa di Olivia Dean, So Shazza Easy.
1: Amata.
0: Sì, to Fall in Love, siete su Radio Number One. Ultimo quarto d'ora.
1: Non me lo
0: con
1: devi dire, Federici, facciamo
0: una cosa, tra pochissimo una grande canzone delle Spice.
2: Su Radio Number One, c'è TN1 Plus.
3: Pomeriggio Number One Plus.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: canzone del 1996, quando la nostra dottoressa Persico,
1: che carina,
0: e non sapeva chi fossero, proprio benissimo le Spice Girls, hai imparato dopo a conoscerle.
1: Però mi sono subito piaciute, come ho iniziato a capire qualcosa, a capire, intendere di volere qualcosa, ho capito che in un domani ho detto chissà se sarò mai una Spice, e invece no.
0: E beh, sei comunque Michela Persico e hai il tuo seguito, milioni di followers.
1: Vabbè, ci accontentiamoci, difendiamo, ma adesso ho un Tommasino pazzesco che tra poco andrò a trovare.
0: Ah, ok, quindi dedichiamo a Tommasino e a tutti i bambini la canzone di Dito nella piaga.
1: Ok.
0: Che fastidio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Taylor Swift con Elizabeth Taylor a chiudere il PN1 Plus, grazie alla meravigliosa Cleopatra d'Italia Michela Persico.
1: Ma grazie a te Stefano Federici, è sempre un piacere stare in tua compagnia, in vostra che siete sempre super numerosi.
0: E il piacere è reciproco. Sul nostro sito internet radionumberone.it riascolta se per caso vi siete persi qualcosa, sul profilo Instagram di Michela Persico il servizio video e foto dell'intimo.
1: Ah, però buona sapersi, quindi seguiteci anche lì,
0: non il mio, il suo.
1: A venerdì prossimo, ciao. Su Radio Number
2: One c'è il PN1 Plus, pomeriggio Number One Plus.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
1: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
0: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
1: C'è aria nuova che ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
2: Per la tua pubblicità 800-239-182.
3: 800-239-182.
4: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
5: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
4: e risolviamo. Buona idea.
5: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
4: E la qualità la trovi in ogni stagione.
5: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
6: Brico OK, più vicino a te.
4: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
10: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
11: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
10: Shop like a Fox!
12: Hai voglia di vacanza e libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
14: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
13: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
15: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici. Un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli. A Verbania, sul Lago Maggiore, giardini botanici di Villa Taranto. Il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
16: Pomeriggio a tutti voi.
17: O tutti con sto dai che mi metti. 17 un minuto.
18: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
19: Radio Number One Notizie.
20: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso la seconda inchiesta sull'omicidio avvenuto nel 2007, indica Andrea Sempio come unico responsabile, sostenendo abbia ucciso Chiara Poggi con odio e crudeltà dopo che lei aveva rifiutato una sua avance. In un'altra intercettazione il padre di Sempio, Giuseppe, avrebbe detto alla moglie Daniela Ferrari: lo scontrino di Vigevano lo hai fatto tu. La famiglia Poggi però insiste: Stasi è l'unico colpevole, non si riscrive così la storia, hanno fatto sapere tramite illegali. Incontri a Roma per il segretario degli Stati Uniti Marco Rubio con la premier Meloni e il ministro Tajani. Tra i temi al centro delle faccia a faccia, la situazione nello stretto di Hormuz con la nuova escalation di ieri e la crisi in Libano. L'Italia ha ribadito la propria disponibilità a fornire un contributo con unità navali per lo sminamento del cruciale passaggio marittimo che è Hormuz, previa naturalmente autorizzazione del Parlamento. Guerra in Ucraina, Kiev e Mosca si accusano a vicenda di aver violato la tregua. Zelensky: da parte della Russia non c'è stato nemmeno un tentativo simbolico di cessate il fuoco, quindi risponderemo con la stessa moneta, così il presidente ucraino. Mosca ha parlato di 1630 violazioni delle cessate il fuoco da parte dell'Ucraina. Calcio comincia questa sera con il Torino-Sassuolo, la 36esima giornata di Serie A, fischio d'inizio alle 20:45. Domani Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. Si chiude questa sera la regular season di Serie B, 10 partite in contemporanea alle 20:30, verdetti da scrivere per 14 squadre su 20. Alle Frosinone basta un punto in casa col Mantova per festeggiare la Serie A diretta e mandare il Monza ai playoff. In fondo alla classifica Serie C diretta, molto vicina per Pescara, Spezia e Reggiana. Tennis internazionale d'Italia di Roma, Arnaldi batte De Minori in 3-7 e vola al terzo turno. Programma sospeso nel primo pomeriggio per un po' di pioggia. Questa sera Darderi contro il tedesco Hanfmann e Musetti contro il francese Mezzeschi per Ricard. Domani debutto per Jannik Sinner contro Hofner. Nel tabellone femminile Basiletti contro Svitolina e Cocciaretto contro Navarro. Ed è iniziata in Bulgaria l'edizione 109 del Giro d'Italia, prima tappa oggi da Nessebar a Burgas, da 147 chilometri con arrivo adatto ai velocisti. Proverà l'azzurro Jonathan Milan a essere la prima maglia rosa. Vingegaard il favorito alla vittoria finale. MotoGP di Chine Le Mans, sono appena terminate le prequalifiche di Gian Antonio il più veloce davanti ad Acosta e Pecco Bagnaia. Scivolate senza conseguenze per Martin e Aldeguer. Quinto Bezzecchi, solo ottavo Marc Marquez. Domattina al Libere 2, alle 10:45 le qualifiche, alle 15 a sprint, domenica la gara alle 14. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: sempre, cioè per ogni evenienza.
1: Certo.
0: Quando qualcuno ti dice: senti, ma se andassimo,
1: sì,
0: pronti?
1: Sì, ci siamo. Sì, ci siamo.
0: Ok, ok,
1: eccoci.
0: Ok. Sì. Non so se siete così anche voi o se avete bisogno di tempi lenti,
1: certo,
0: per preparare, pensare. No, no, no, no. Noi,
1: ma sì, due magliette, due robine, due mutande, via, un pantalone, sì, ed è fatta.
0: Una volta anch'io ero bagagliata,
1: okay.
0: Adesso invece sono più easy.
1: Sì, sì. Zaino,
0: vabbè,
1: zaino in
0: comunque
1: spalla.
0: Di viaggi parleremo anche in questo appuntamento di venerdì con le donne al volante. Io sono Lily.
1: Io sono Agnese.
0: Siamo pronte.

0: che molti sentono spesso volentieri. Quant'è che non hai le farfalle nello stomaco?
1: Allora, oggi ho mangiato le penne, quindi okay. Non ho mangiato le farfalle, quindi oggi no.
0: Bella risposta, mi è piaciuta. Donne al volante, siamo pronte, Lilli?
1: E Agnese.
0: Ci siamo, insomma, viaggeremo con voi fino alle 20 per raccontarvi un po' di cose e attenzione, è successa ad un turista tedesco una cosa che è capitata sicuramente almeno una volta nella vita a qualcuno di noi.
1: A tutti, probabilmente. Parliamo della guerra dei lettini. Si sa, quando si va in un villaggio turistico o comunque in una zona turistica dove appunto c'è lettino e ombrellone, far fatica a trovare una sistemazione è qualcosa di assai comune.
0: È vero.
1: Sì, perché c'è gente che arriva alle 6 del mattino, lascia lì la propria felpa o proprio il secchiello dei bambini, il salviettone, qualsiasi cosa, pur di tenersi quel lettino lì e quel posto lì.
0: Ma attenzione, c'è qualcuno che ha gridato vendetta, sì, e ha detto non ci sto. E quindi che cosa ha fatto? Ha fatto una denuncia e gli hanno dato ragione, perché tra l'altro la cosa è successa sull'isola greca di Kos, tra l'altro frequentatissima, eccetera eccetera. E lui c'era andato, questo tedesco, insomma, con tutta la famiglia, i figli, eccetera, pensando di passare una vacanza meravigliosa. Peccato che per tutta la durata del soggiorno lui non sia mai riuscito a trovare un lettino libero.
1: È vero.
0: Proprio mai. E quindi che cosa ha fatto? Si è rivolto al giudice e ha ottenuto un risarcimento.
1: Esattamente, un risarcimento che proprio l'hotel deve, insomma, dargli ben quasi 1000 euro, 986,70 euro. Diciamo anche che questo turista aveva pagato oltre 7.000 euro per questa vacanza, insomma. E quindi pagare così tanto e non riuscire mai ad avere il lettino giusto, o comunque il lettino in generale, è un po' ti girano.
0: Sì, che poi gli hanno rimborsato 1.000 euro, però su 7.000,
1: certo.
0: Vabbè, comunque sarà il tour operator a dover restituire il denaro, proprio perché lui gli ha garantito un soggiorno tutto compreso, e invece nel tutto compreso col cavolo i lettini non c'era.
1: C'era il buffet, ma sì, il lettino no.
0: Ma tra l'altro la cosa che ci ha fatto ridere è che lui ci ha provato ad andare in spiaggia alle 6 del mattino.
1: Sì, esatto.
0: Adesso vi frego tutti, arrivo. E invece no, erano già tutti occupati.
1: Doveva andare alle 4.
0: Dai, è capitato anche a voi, ne siamo sicure, almeno una volta. Ma che gli fai?
1: Cosa fai? È per forza così.

0: City e la loro Self-Aware qui su Radio Number One. Parlavamo di overtourism, di, o meglio, gente che non è mai riuscita a trovare un lettino nei villaggi turistici dove il lettino dovrebbe essere garantito. E beh, allora continuiamo a parlare di overtourism.
1: Esatto, noi donne al volante qui a Radio Number One vi diamo i dati dell'Istituto Demoscopica, basati proprio su dati Istat, dove si dice che la capitale italiana dell'overtourism, nel caso vogliate insomma fare una vacanza da quelle parti, è, neanche a farlo apposta, Rimini. Pensate che si contano circa 17.000 presenze per chilometro quadrato a Rimini, segue Venezia con 16.000 persone, presenze insomma per chilometro quadrato, e poi c'è Bolzano. Ma cosa c'è da vedere a Bolzano?
0: Beh, scusa. No, più che la città si conta la provincia.
1: Ah, ok. Beh,
0: quindi
1: sì, allora sì,
0: tutti in montagna.
1: Tutti in montagna,
0: certo,
1: sì,
0: certo.
1: Allora sì. Però ecco, sappiatevi regolare, perché anche da quelle parti c'è un po' di affollamento.
0: Ma poco,
1: poca roba, sì.

0: al volante. Giustamente i nostri ascoltatori si chiedono: ma allora, con tutto questo overtourism che è pieno da tutte le parti, dov'è che dobbiamo andare in vacanza?
1: A casa, non okay. si va.
0: Sul
1: balcone.
0: Va bene. Allora, nel traffico, immersi nel traffico?
1: Un pochino.
0: Passiamo un po' di tempo lì?
1: Ma sì, dai.
0: Ok, allora, ne parliamo tra poco.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Allora Claudio, anche oggi siamo pronti con le notizie.
4: Andiamo!
3: È stata scoperta la pillola che mima l'esercizio fisico.
4: Un'altra pillola, devo aggiungerla a quelle che già prendo.
3: Squat.
4: Sì.
3: Plank.
4: Sì.
3: Flessioni. Uno, due,
4: uno, due, su, giù.
3: Sì,
4: giù.
3: Ma devi andare giù. Non ce la fai.
2: Journalist. Gli spacca notizie. Da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13.
5: Solo su Radio Number One.
6: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
11: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
12: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
13: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
14: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
15: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
16: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
15: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
17: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
18: Allora, hai deciso davvero?
17: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
18: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
17: Convenienza, consulenza e vicinanza.
19: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
20: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
21: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
20: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
22: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.

0: viabilità.
1: Con le donne al volante, l'aggiornamento che riguarda la viabilità, sentiamo.
2: Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, ci sono code all'uscita di Bergamo in direzione Milano, stessa situazione anche all'uscita di Capriate. Il traffico è intenso inoltre tra Monza e Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione Torino. Code anche sulla A9, la Lainate Chiasso tra Lago di Como e Como Monte Olimpino in direzione Lainate. Il traffico è intenso anche sulla A7 Milano-Genova all'uscita di Binasco verso Milano. Traffico intenso sulla tangenziale nord con code a tratti tra Lentate e Monza e tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni. Andiamo sulla ovest tra Molino Dorino e Quinto De Stampi, ci sono code per un incidente precedente. Sulla A26 la Genova-Gravellona-Toce ci sono code per traffico intenso tra Masone e la A10 in direzione di Genova-Voltri. E poi sull'autostrada Pedemontana c'è la chiusura provvisoria al traffico della rampa di Cassano Magnago, dello svincolo Cassano Magnago, per traffico proveniente dalla A36 verso la A8 direzione Varese dalle 22 di questa sera, venerdì 8 maggio, fino alle 5 del mattino di sabato 9 maggio.
1: Esatto, distanza di sicurezza da mantenere sempre e naturalmente buon viaggio!

0: te da Radio Number One, anche noi vorremmo capire dove andare in vacanza e tra l'altro ci piace leggere tutti i vostri messaggi, quelli che stanno arrivando al 393-444-0444, dove ci dite che alla faccia dei voli e di questo grandissimo punto di domanda, riusciremo a volare, sì, no, quando, come, perché tutti stanno insomma prenotando, certo, le vacanze, perché le vacanze sono sacre.
1: È vero.
0: Non si toccano.
1: Su questo non si può discutere.
0: Ok. E allora ci sono delle curiosità che riguardano proprio le destinazioni, quelle scelte dai turisti. Qual è la migliore attrazione turistica del mondo nel 2026 secondo TripAdvisor? E allora sembra essere il Royal Yacht Britannia di Edimburgo, che sarebbe lo yacht reale britannico che ha trasportato per decine di anni la regina Elisabetta II e tutta la famiglia reale in questi viaggi ufficiali in tutto il mondo. Oggi è visitabile proprio a Edimburgo, dove si trova all'interno dell'area Ocean Terminal, facilmente raggiungibile, tra l'altro se andate ad Edimburgo dal centro città con tram e autobus.
1: Perfetto.
0: Quindi è facile raggiungerlo, è visitabile e permette di esplorare tutti gli ambienti privati dove stava la regina.
1: Bello, una bella gita sicuramente.
0: Ma che bello.
1: Edimburgo,
0: sì,
1: anche sì. La Sicilia è una gita fenomenale, direi. Soprattutto la Scala dei Turchi, che
0: bella, la Scala
1: è
0: dei Turchi,
1: un posto
0: bellissima,
1: stupendo davvero. Però attenzione, perché la Scala dei Turchi è diventata ufficialmente a numero chiuso. Già fino all'anno scorso in verità si potevano prenotare i biglietti online. Il sindaco però ci ha ripensato, perché ha scoperto, diciamo così, uh-huh, che tante persone passavano anche solo da lì, non sapevano, sì, dell'attrazione e non potevano entrare proprio perché non avevano prenotato online. Quindi da adesso si deve obbligatoriamente acquistare sul posto il biglietto, ma il numero è contingentato, si potranno accedere fino a 50 persone contemporaneamente per una durata di visita di circa 20 minuti. Sono più o meno 1800 persone al giorno.
0: Sì, tra l'altro ci avevano un po' ripensato dopo che avevano imbrattato la Scala dei Turchi con quel rosso, ti,
1: sì,
0: ricordi, con quella vernice rossa, ci avevano impiegato e avevano speso tra l'altro un sacco di soldi per rimetterla in sesto. È una meraviglia della natura, davvero un peccato che ci siano questi idioti che devono rovinare tutte le cose belle. Quindi secondo me hanno fatto bene, questo è uno dei luoghi da preservare, uno dei tanti splendidi luoghi italiani da preservare.

0: Questo sax ci piace da matti. Ricordi Blanco ed Elisa insieme qui su Radio Number One. Beh, Scala dei Turchi, in tanti ci avete scritto che è un posto meraviglioso.
1: È vero, è vero, è vero. Se avete da segnalare luoghi che vi sono rimasti nel cuore, le donne al volante aspettano solo voi.

0: Celeste con Stop This Flame qui a Radio Number One, due donne al volante che stavano facendo due conti. ci stavamo contando i soldi nel portafoglio proprio.
1: Allora, io 25 centesimi.
0: In tutto? Vabbè, poi c'è la carta di credito.
1: Sì,
0: però.
1: Vabbè, okay. Ma quella...
0: No, io ho 23 euro, okay. Più monetine varie che non ho avuto il tempo di contare. Però, insomma, ci siamo rese conto che siamo povere.
1: Sì.
0: Ma perché?
1: Non possiamo permetterci alcune cene.
0: Esatto.
1: Ecco, diciamo
0: esatto.
1: Così.
0: Di cene parleremo tra poco di una persona che ha regalato, tra l'altro, una cena,
1: che cena
0: veramente,
1: signori,
0: fantastica. Ma prima, attenzione, state lì perché è davvero una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
5: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: perché vuoi imparare a suonare la chitarra, questa è una delle prime. Bob Dylan ha solo un difetto, questa canzone dura poco.
1: È vero,
0: dura troppo
1: che
0: poco.
1: Non finisse mai.
0: Sì, dovrebbe andare in loop per almeno altri 2 minuti, invece dura solo 2. Peccato. Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, tra l'altro scritta per la colonna sonora nel 1973 del film Pat Garrett e Billy the Kid, poi insomma è diventata un grande successo, uno dei più importanti per Bob Dylan, ripresa poi anche da Eric Clapton, i Guns N' Roses, Randy Crawford e tanti tanti altri. Grandi canzoni qui a Radio Number One, grandi gesti devo dire però anche di personaggi dello sport come Luis Enrique, allenatore del PSG, che tra l'altro si trova per quanto riguarda il campionato francese, campionato di calcio francese, al primo posto ed è in finale con l'Arsenal anche per la Champions. Non male.
1: E proprio in finale, anzi in occasione della qualificazione alla finale di Champions appunto contro l'Arsenal, Luis Enrique ha voluto invitare tutta la squadra per una bella cena. Una bella cena in uno dei, sì, dei locali, dei ristoranti più sciccosi di Parigi, dove infatti per questo io e Lilli prima facevamo i conti, un 250 grammi di caviale costa solamente 5.000 euro.
0: Sì.
1: Non male.
0: 5.000 euro, tra l'altro lì fanno tutto a roba di caviale.
1: Esatto.
0: Tutto a base di caviale.
1: Di caviale.
0: Quindi
1: sì,
0: immaginate un po' un ristorante di questo tipo, 250 grammi, ti costa 5.000 euro. Stavamo cercando di fare due conti su quanto può essere costata questa cena a Luis Enrique, che tra l'altro festeggiava anche il suo 56esimo compleanno.
1: Esatto.
0: Quindi in quell'occasione ha detto: vabbè, butto dentro tutto e vi invito tutti in questo locale, pago io. Peccato che non si sia presentato.
1: Esatto.
0: Lui non si è presentato.
1: C'era la squadra al completo tranne proprio Luis Enrique, però l'ha fatto apposta in verità, non era neanche uno scherzone perché
0: la prenotazione
1: c'era, il tavolo c'era. Lui ha voluto regalare ai giocatori un momento di relax, insomma, perché il gruppo ne ha passate tante, ha anche avuto tanti traguardi, li sta avendo, e voleva anche cementare così la squadra che insomma ha meritato questo riconoscimento.
0: Vabbè,
1: beati loro.
0: Voi avete un allenatore, imprenditore,
1: manca un capo, esatto,
0: un capo che vi invita in un locale di lusso, paga lui e non si presenta?
1: Non

0: le donne al volante, e stavamo parlando del fatto che Luis Enrique ha invitato l'allenatore del PSG, ha invitato tutta la squadra a cena, compresi naturalmente massaggiatori, tecnici, tutti quelli che ci stanno attorno ad una squadra, a cena in un ristorante costosissimo. Poi non si è presentato, però aveva le sue buone ragioni, perché voleva cementare il gruppo, visto che sono in testa al campionato francese e sono in finale anche per la Champions League, quindi stanno andando bene quelli del PSG, stanno andando bene
1: loro. Sì, esatto, lui appunto non si è presentato, e vi abbiamo un po' chiesto, ma magari i vostri capi una volta nella vita l'hanno fatto o lo fanno spesso, non quotidianamente, di portarvi fuori a cena, a pranzo, e pagano loro, non pagate voi.
0: Esatto, c'è Paola di Milano, tu ci scrivi: il mio capo ci porta a pranzo una volta al mese e offre lui, siamo 5 colleghe, 5 segretarie praticamente dentro l'ufficio, e lui comunque una volta al mese paga lui.
1: Bravo. C'è invece Stefano che ci ha scritto: è capitato solo una volta che il nostro capo ci portasse fuori a mangiare e pagasse lui. Era un pranzo di lavoro in uno di quei posti che offrono menù a 10 euro. Eravamo in 3.
0: Tra l'altro c'è una notizia che riguarda i capi d'azienda, di cui parleremo più tardi, che veramente spiega tante cose.
1: Esatto.
0: No, noi non ci possiamo lamentare, dai. Noi abbiamo un editore che comunque tutti gli anni ci regala pacchi, cose, e ci porta anche a cena a Natale.
1: La cena di Natale.
0: La cena di Natale,
1: esatto.
0: Paga tutto lui, dai.
1: Sempre
0: carino.
1: Molto bella.
0: È carino. Franco di Parma, tu scrivi: il mio capo invece mi regala tutti gli anni a Natale una bella busta con tanti soldini.
1: Ah.
0: E io me ne frego della cena.
1: Io
0: preferisco la busta con tanti soldi, capito? Non è male.
1: Sì, è un po' come il regalo della nonna quando raggiungi una certa età, che ti dice: senti, ti faccio la busta così ti compri quello che vuoi.
0: Ma non solo la nonna, anche gli zii.
1: Ma a volte anche i genitori.
0: Senti,
1: ti do questo, fai quello che vuoi.
0: È vero. Ah, la busta con i soldi va sempre bene.
1: Sì.
0: Rimanete lì, tra poco parleremo anche di libri.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la

0: liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
0: Approfitta della promozione valida su A36 fino al 30 giugno 2026. C'è lo sconto del 20% sul pedaggio con telepedaggio e conto targa a partire dal sesto giorno di transito nel mese.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
0: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. Contattaci dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. 800 239 182.
3: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
4: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
3: e risolviamo. Buona idea.
4: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
3: E la qualità la trovi in ogni stagione.
4: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
5: Brico OK, più vicino a te.
3: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
6: Ha vissuto migliaia di storie senza aver mai pubblicato stories.
7: Condiviso con la sua community viaggi indimenticabili.
6: E conquistato milioni di follower in tutto il mondo.
7: Sì, ha un profilo unico. Ma è quando la guidi che Golf ti stupisce davvero.
6: Da sempre la più seguita in strada. Nuova Golf. Scoprila anche ibrida e super ibrida. Fino al 31 maggio. Gamma Golf da 27.900 euro.
7: Info su Volkswagen.it.
8: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
12: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
11: Shop like Fox!
13: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
14: Come va là fuori in questo venerdì? Fatecelo sapere.
15: Mancano pochi secondi alle 18.
16: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
17: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
18: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
19: Radio Number One Notizie.
20: Bentrovati, ennesimo femminicidio. Una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme, una chiamata al 112. Dalle prime informazioni, la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri stanno cercando il marito, suo connazionale, al momento irreperibile. È già ripartito da Roma in direzione Washington il segretario di Stato americano Marco Rubio dopo un'intensa due giorni a Roma. A Palazzo Chigi l'incontro con Giorgia Meloni. Al termine, Rubio ha ribadito l'attesa di Washington verso l'Iran. Spero ci sia una risposta seria. Ha inoltre chiarito di non aver parlato con Meloni di basi militari, smentendo ogni ipotesi di ritiro dei soldati americani dalle basi statunitensi in Italia. Si sono svolti a Brescia i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter. Centinaia di persone per l'ultimo saluto. Per l'Inter presente una delegazione con tra gli altri Zanetti, Ausilio e Pio Esposito. Tennis internazionali d'Italia in fibrillazione per Jannik Sinner, migliaia di spettatori e tifo alle stelle anche per gli allenamenti del numero uno del mondo che debutterà domani direttamente al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Una buona serata da Alessio Galea.
1: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

0: Drive Safe, Miles Smith e Niall Horan su Radio Number One. Buona serata a tutti voi. Siamo le donne al volante e come ogni venerdì, anche oggi vogliamo entrare un po' nella nostra libreria o biblioteca, quella virtuale, quella radiofonica, perché ci sono delle novità in libreria, appunto.
1: Sì, ci sono un sacco di novità interessanti in questo periodo. Molte le trovate già pubblicate, tra l'altro, sul sito di Radio Number One, radionumberone.it. Andate in riascolta, c'è tutto libri. Trovate, tra l'altro, già l'intervista ad Anna Premi. Tutto troppo misterioso, questo è il titolo del suo nuovo romanzo, con due personaggi che abbiamo già conosciuto, per chi segue naturalmente Anna Premoli con tutti i suoi romanzi molto molto carini, molto leggeri eccetera, anche in due libri precedenti. Sono Jeanne e Marco. Jeanne è una giovane, in questo caso una giovane talentuosa pittrice, che si prepara a ritrarre Eugenio. Chi è Eugenio? È un amico novantenne di sua nonna, quindi lei promette alla nonna di fare questo ritratto a questo suo amico, ma quando si presenta a casa sua per dipingerlo, per fargli questo ritratto, trova Eugenio brutalmente assassinato con un colpo in testa, e non è una bella cosa. A complicare la situazione c'è questo ispettore incaricato del caso, che è appunto Marco Martini, un uomo che Jeanne preferirebbe non vedere, visto che hanno avuto un po' di attriti in passato. Però insomma devono mettere da parte i loro problemi e indagano insieme su quanto è successo a questo signore, insomma, e scoprono anche che è sparito un paesaggio di Milano, un quadro appeso proprio dietro dove lei aveva preparato già il cavalletto per fare il ritratto di Eugenio. C'era questo quadro dell'Ottocento di Milano, ma evidentemente in questo quadro c'è una sorta di indizio per capire chi può essere stato, e loro quindi se ne vanno in giro per musei, per gallerie d'arte, per cripte, per archivi, per cercare appunto tutti i vari indizi e unire tutti i puntini. Che cosa succederà, chi sarà stato e che cosa ne uscirà appunto da questa storia, scopritelo leggendo. E cosa succederà anche ai due protagonisti, Jeanne e Marco, l'ispettore? Quindi scopritelo leggendo questo nuovo, simpatico, carinissimo libro di Anna Premoli, Tutto troppo misterioso, pubblicato dalla Newton Compton Editori.
0: E se volete insomma riascoltare appunto l'intervista ad Anna Premoli, ma anche tutti gli altri consigli e le altre interviste in Tutto Libri, appunto c'è la sezione sul nostro sito www.radionumberone.it, nei riascolta. Andate su Tutto Libri, stessa cosa anche su Spotify, Apple Music e Amazon Music, voi cercate proprio Tutto Libri e da lì vi esce un mondo.
1: Esatto, oppure Lili Volante, il mio profilo Instagram, vi aspetto anche lì.
2: Radio Number One.

0: Spice Girls, Harry Styles su Radio Number One. Abbiamo parlato di libri, ma alcuni libri, poi lo sappiamo, vengono, c'è una trasposizione in film, in prodotto cinematografico.
1: Esatto, uno di questi è stato Il Diavolo Veste Prada, uscito 20 anni fa. L'autrice Lauren Weisberger,
0: esatto,
1: ha un nome difficilissimo, praticamente ha scritto questo libro, ma è una storia vera, perché lei ha fatto praticamente da assistente personale per un anno a Dan Wintour dal 99 al 2000, guarda caso poi nel 2006 ha scritto il libro ed è diventato un successo mondiale. La Wintour ha sempre detto no, ma non si riferiva a me, io non sono così, ma lei era veramente una iena, perché 20 anni fa, quando è uscito il libro, lei era ancora una che veramente decideva la sfilata che poteva avere successo,
0: la collezione
1: da pubblicare, il capo, l'accessorio anche da pubblicare su Vogue, la rivista di cui lei è stata direttrice per tantissimi anni. Non è più direttrice da pochissimo anno. Tra l'altro, quando è uscito il primo film, quando sono iniziate le riprese del primo film, diciamo che tutti avevano il terrore di finire nella lista nera della Wintour, la direttrice di Vogue, e quindi gli stilisti e i brand si rifiutarono di prestare addirittura i capi per paura che lei non fosse d'accordo. Cioè, pensa il potere di questa donna,
0: molto,
1: pazzesco,
0: molto potere. Però tanti si stanno chiedendo, anche adesso che è uscito il sequel, Il Diavolo Veste Prada 2, perché si chiami proprio così? Perché, per esempio, non Il Diavolo Veste Chanel, siccome nel primo film questo brand ha un ruolo estetico decisamente decisivo nella trasformazione di Andy. Beh, c'è una ragione molto molto pratica, in verità. Perché proprio Prada? Perché non Versace, che in America, In inglese sarebbe Versace. The Devil Wears Versace.
1: Armani.
0: O Gucci anche.
1: Anche Gucci, sì.
0: All'epoca, in verità, perché c'era ancora la vicenda di Patrizia Reggiani, dell'omicidio del marito, e quindi Gucci non era proprio una bella pubblicità in quel momento, esatto.
1: No, è proprio come fonetica, proprio come suono, Prada era quello che risultava più giusto,
0: sì, corretto, immediato, perché è una parola breve, rimane nel cervello delle persone, non ha grosse storpiature anche nelle altre lingue. Prada, basta.
1: Il Diavolo Veste Armani non veniva così bene, oppure Il Diavolo Veste Gucci non veniva così. Il Diavolo Veste Prada. Guarda com'è lineare, come Prada. Quindi l'unico motivo in realtà è stato proprio quello.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Yeah. Ci stava. Come cose con Malavita qui a Radio Number One con noi donne al volante. Cosa c'è adesso?
2: Ci mettiamo al volante davvero perché andiamo in mezzo al traffico.
1: E poi parleremo di un personaggio che ci piace un sacco.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
5: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due che partivamo da zero.
4: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
6: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
7: Dove vai?
8: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una nuova grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park. I tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. 14 anni di Jungle Rider Park, fra ponti tibetani, carrucole e liane fino a 20 metri d'altezza. Vivi un'esperienza unica per tutta la famiglia, in completa sicurezza. Jungle Rider Park. Ci trovi solo a Civenna, Como, Marmio, Lecco e nel nuovo parco ad Albavilla, Como. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderPark.com.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182. 800 239 182.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva Terre Antiche Dante a 4,79€. 7 lattine da 80 grammi di tonno all'olio di oliva Rio Mare a 6,99€. Il sottocosto è valido dal 7 al 16 maggio in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
5: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
9: Io lo faccio per proteggerti.
8: È un momento difficile e tu te ne vai.
9: Meritiamo di più, tutti e due.
8: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
9: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
10: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800-098-555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800-098-555.
11: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
12: Viabilità. Donna al volante con voi, diamo uno sguardo al traffico.
13: Beh, iniziamo con la 1, la Milano-Bologna. Ci sono code per un incidente tra la 22, la Modena-Brennero e Reggio Emilia in direzione di Milano. Ci sono problemi sulla diramazione Roma-Sud, code tra Torrenova e l'allacciamento con il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Andiamo sulle tangenziali, sulla tangenziale ovest di Milano, code per 7 chilometri a causa di un incidente tra Vigevanese Nuova e Quinto De Stampi in direzione della 1. Altro incidente sulla tangenziale nord di Milano tra Nova Milanese e Vecchia Valassina. Sulla tangenziale sud di Torino, traffico rallentato con code a tratti tra Stupinigi e Autoporto. Sulla tangenziale nord, sempre di Torino, ci sono code tra Valli di Lanzo e la A32, la Torino-Bardonecchia. Attenzione, code anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Torino, corso Unità d'Italia. Sulla 8, la Milano-Varese, coda per incidente tra l'allacciamento A4 e Fiera Milano in direzione di Varese. Code sulla A13 per traffico intenso tra la A4 e Padova, zona industriale in direzione di Bologna. Sulla A14 la Bologna-Ancona, code traffico intenso anche qui tra la A1 e Bologna-San Lazzaro in direzione di Ancona. Sulla A12 la Genova-Rosignano, lavori segnalati tra Deva Marina e Sestri Levante in entrambe le direzioni. Tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova ci sono code a causa del fondo stradale dissestato. Chiudiamo ricordandovi che sull'autostrada Pedemontana c'è una chiusura provvisoria al traffico della rampa allo svincolo di Cassano Magnago per traffico proveniente dalla A36 verso la 8 in direzione di Varese. Chiusura segnalata per questa sera dalle 22, questa sera ovviamente venerdì 8 maggio, fino alle 5 di domattina sabato 9 maggio.
12: Guidate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One. Pochissimo, noi donne al volante parleremo di una dichiarazione che ci è piaciuta tantissimo.
14: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Stars, I just might.
1: Tutu-tum.
0: Donne al volante, Lilli.
2: E Agnese.
0: Eccoci qui, pronte per in qualche modo sottolineare quanto ci piaccia, dopo questa dichiarazione, ancora di più, un uomo come Keanu Reeves.
2: Ah.
0: Grande attore, bravissimo, insomma.
2: Anche essere umano, bravo essere umano.
0: Bravo essere umano, sì, vabbè, lui è un attore.
2: Certo.
0: Però è anche una bravissima persona, ha fatto un sacco di beneficenza, ha avuto anche una vita travagliata, piena di disgrazie, di lutti, di sofferenza proprio. Vive, non dico come un barbone, però
2: quasi,
0: cioè uno che proprio ha l'immagine, cioè proprio se ne frega.
2: Frega niente
0: e tutto quello che guadagna spesso lo dà in beneficenza. È veramente una persona straordinaria, Keanu Reeves, che molti ricorderanno per
2: qualsiasi cosa,
0: per Matrix, ma tanti altri film belli.
2: John Wick, Jump,
0: sì,
2: tanti. SpongeBob, ha preso parte anche al film di SpongeBob.
0: Sì, ha fatto un sacco di cose. Però recentemente, lui ha 61 anni e recentemente ha dichiarato: io sono arrivato ad un punto della vita in cui evito le discussioni, anche se dici che 1 + 1 = 5, hai ragione tu, divertiti. Cioè, è bellissima questa dichiarazione, è un po' come dire: ma guarda, sai che c'è? Che tu potresti dire qualunque cosa, io di discutere con te non ho voglia.
2: Tanto per me vali meno di zero.
0: Non solo per quello, ma a volte discutere con persone che non hanno nulla a che fare con te, o comunque non...
2: Ma non hanno neanche un atteggiamento propositivo alla discussione, perché magari tu porti il tuo punto di vista, loro portano il loro proprio punto di vista, che però è universale, secondo loro vale per tutto il mondo. Ecco, non è così, perché noi siamo tanti, abbiamo dei cervelli differenti, fortunatamente, abbiamo delle vite diverse e quindi vediamo le cose in maniera differente.
0: Esatto, anche per età magari.
2: Anche per l'età, insomma.
0: E quindi scatta la domanda.
3: Ma voi,
0: ma siete di quelli che devono puntualizzare sempre tutto? Cioè proprio rimarcare, sottolineare ogni cosa che vi dà fastidio? O siete arrivati ad un punto anche voi come Keanu Reeves della vostra vita che dite: ma sai che c'è?
2: Ma
0: fa un po' quel che ti pare, ma che cavolo me ne frega.
2: Vai.
0: Ascoltiamo The Tempest.

0: Keanu Reeves ci piace tanto perché lui ha detto: io ormai sono arrivato ad un punto nella vita che se le persone mi dicono che uno più uno fa 5, io do anche loro ragione, divertitevi, fate quello che volete, non sto qua a discutere con voi alla vostra ignoranza.
1: No vabbè, evita le discussioni, ecco. Sai quando proprio sei arrivato alla frutta che non ne puoi
0: non più.
1: No infatti sono arrivati moltissimi i vostri messaggi, anche voi avete una filosofia di vita più o meno così, io condivido appieno. Forse lui ha copiato la frase da me. Ciao donna al volante, baci dalla Simo di Malavicina, siamo in provincia di Mantova.
0: Brava Simo. E poi ci scrivete: assolutamente d'accordo con Keanu Reeves, ormai non vale la pena perdere troppo tempo con chi crede di avere ragione, lasciagliela fare e poi fatti scivolare il tutto, goditi la vita che rimane. Saluti e grazie di farci compagnia di ritorno dalla Svizzera da Beppe, Iona, Andrea e Antonino. Una cricca cartoon.
1: Tra l'altro ci scrivono anche una,
0: ci mandano una storiella. Esatto, sì. Vi raccontiamo questa storia. Un giorno un asino disse alla tigre: l'erba è blu. La tigre perplessa rispose: no, l'erba è verde. La discussione si accese e decisero di portare la questione davanti al leone, il re della giungla. Arrivati al cospetto del leone, l'asino pretese la punizione per la tigre, colpevole di contraddirlo sull'erba blu. Il leone, inaspettatamente, condannò la tigre a 5 anni di silenzio. La tigre, sorpresa, chiese al leone il motivo della condanna, dato che lui stesso sapeva che l'erba era verde. E il leone rispose che la punizione non riguardava il colore dell'erba, ma il fatto che la tigre avesse sprecato tempo a discutere con l'asino disturbando il re.
1: Praticamente una discussione su una cagata.
0: Sì, brava, esattamente. Detta hai perso il tempo per questa cagata.
1: Esatto, ecco. Benissimo. Bella questa. Sì, bella questa metafora. Tra poco una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: dalla Scozia, questo gruppo scozzese Inner Smile, tra l'altro un brano incluso nella colonna sonora del film Sognando Beckham, che sicuramente ricorderete, insomma un film molto leggero, molto divertente,
1: sì,
0: anche
1: carino,
0: uscito nel 2001 come questa canzone. Questa è Radio Number One con Le Donne al Volante, grandi canzoni, anzi ricordiamo anche l'appuntamento della sera dalle 22 con Number One Classics, con me naturalmente, con la musica degli anni 70, 80, 90. Rimanete qui però perché andiamo a Pordenone per raccontarvi la storia di questo ragazzo, uno studente con una che stava facendo lezione in una classe dove però c'era qualche problemino.
1: Esatto, c'erano delle leggere, mica tanto leggere, infiltrazioni d'acqua sul soffitto della propria classe. Lui appunto ad un certo punto ha tirato fuori il telefono e ha fatto una foto, perché insomma la situazione era un po' insostenibile. Poi immaginatevi voi stare in una classe anche con tante persone respirando anche quello che viene giù dal soffitto, non molto bello, soprattutto se poi il soffitto gocciola. Peccato però che a finire nei guai non è stata tanto la scuola in sé, ma lui, lo studente stesso.
0: Esatto, è stato praticamente finito nei guai perché l'hanno insomma segnalato.
1: Esatto,
0: cioè, proprio l'hanno segnalato perché lui ha documentato cosa stava succedendo nell'aula proprio con questa fotografia. E quindi, siccome poi questa fotografia è finita sul gazzettino, tutti ne sono venuti a conoscenza, la scuola l'ha messo in castigo.
1: Sì, scatterà un provvedimento disciplinare interno all'istituto, con anche possibili ripercussioni sulla carriera scolastica nel medio breve periodo, magari verrà anche sospeso. È vero che non si potrebbe usare il telefono in classe, non si può, perché c'è proprio un divieto di recente introduzione di utilizzare i dispositivi elettronici al di fuori delle finalità strettamente didattiche, così c'è scritto sul regolamento.
0: Quindi,
1: però...
0: quindi non bisogna fare come Keanu Reeves,
1: esatto,
0: che dice fai quello che ti pare, chi se ne frega, ma in realtà ha ragione la nostra Lia che dice no, bisogna difendere le proprie idee, soprattutto se etiche, e in questo caso
1: sì, ma soprattutto se ti viene addosso,
0: sì,
1: nel soffitto,
0: esatto,
1: dai.
0: È anche una questione proprio di salute, capito?
1: Sì.
0: E vabbè, quindi sapete che c'è, ci scatta proprio un po' quella roba lì.
2: Ma cagare.

0: singolo di Damiano David, Born with a Broken Heart. Salutiamo anche il Nico di Piacenza.
1: Nico di Piacenza che ci ha mandato un video meraviglioso su una strada dove non c'è nessuno.
0: Sì, lui sta guidando per le montagne, colline piacentine, non c'è un'anima. Bellissimo guidare
1: così. È vero,
0: così.
1: Solo questi campi meravigliosi, questo cielo azzurro, che meraviglia, che meraviglia.
0: Bello.
1: Non si può dire la stessa cosa sul grande raccordo anulare tra l'Aurelia e la Salaria, dove c'è un incidente allo svincolo di via Cassia in direzione della Salaria. Lì immagino il traffico in questo momento.
0: Di solito c'è sempre.
1: Sì.
0: Ora
1: Ancora di più, un po' come sulle tangenziali di Milano.
0: Sì,
1: insomma,
0: un po'
1: quest'ora.
0: Ovunque,
1: esatto. Vabbè, rimanete lì perché attenzione, tra poco parleremo di amministratori d'azienda, o CEO, chiamateli un po' come volete.
0: CEO.
1: C'è una ricerca che li riguarda, che farà accapponare la pelle a molti. State lì.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante. Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: e noi continuiamo.
1: Siamo puntualissime, sono le 19.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Bentrovati. I dati macroeconomici negli Stati Uniti, meglio del previsto quelli sul mercato del lavoro, ad aprile creati 115.000 posti di lavoro a fronte dei 65.000 attesi, stabile la disoccupazione al 4,3%. Le nuove tensioni nello stretto di Hormuz fanno risalire il prezzo del petrolio, il Brent viene scambiato a $102 al barile. In finale di seduta restano in rosso le borse europee, Francoforte cede l'1,3%, Parigi un punto percentuale e Milano, migliore in Europa, chiude sostanzialmente invariata. Nuovi record invece a Wall Street con gli investitori in attesa della risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alla guerra. A New York il Nasdaq balza dell'1,3%, lo Standard & Poor's dello 0,7%. Le preoccupazioni degli europei sono sempre più influenzate dagli sviluppi globali, è quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea. In cima ai problemi che l'Unione deve affrontare, al primo posto il conflitto in Medio Oriente, citato dal 25% degli intervistati. Tra i principali fronti di preoccupazione emersi dal sondaggio, l'inflazione e il costo della vita. È tutto, a più tardi.

0: BTS con Swim, questa è la loro nuova canzone. Buon venerdì, benvenuti a bordo qui alle, con le donne al volante qui a Radio Number One. Parliamo di amministratori di aziende, perché quando si sentono insieme le parole dirigente e psicopatico non si può fare a meno di pensare al film American Psycho. Non so se l'avete visto, però la storia era quella di uno yuppie in carriera nella Wall Street degli anni 80 che era però in realtà un feroce assassino. Ora, senza scomodare Christian Bale che aveva interpretato quel ruolo, è un fenomeno tutt'altro, insomma, che irrealistico, perché una ricerca di uno psicologo forense, Nathan Brooke, riportata tra l'altro su The Independence, è arrivata alla conclusione che su 5 CEO, cioè su 5 amministratori di aziende corporate, uno ha degli evidenti tratti psicopatici.
1: Benissimo, benissimo. Tradotto in maniera però meno terrificante, vuol dire che uno su 5 ha scarsa attitudine all'empatia, è superficiale, è egocentrico e tende alla menzogna, che insomma, quando necessario. E il dato però che allarma è che questa percentuale registrata è paragonabile a quella riscontrata nelle carceri.
0: Esatto.
1: Quindi i capi d'azienda, i carcerati sono psicopatici uguali, allo stesso modo.
0: Sì, esatto. Tra l'altro le caratteristiche dello psicopatico di successo sono, se ci pensiamo, le solite. Sono persone che si presentano molto bene, di solito insomma sono ben vestite, sempre a posto, sempre all'ultimo grido, sempre molto smart.
1: Sono anche affascinanti, appariscenti.
0: Sì, molto,
1: sì.
0: Molto.
1: E infatti
0: molto.
1: Gli psicopatici come sono? Affascinanti, appariscenti.
0: Esatto, esatto. Sì, perché ti fregano in quel
1: fregano,
0: modo, capito?
1: Sì, è vero, è vero. Però questo fenomeno, uno dei motivi, e sarebbe anche da cercare nel come si selezionano i dirigenti. Spesso non si tiene conto della personalità dei soggetti, ma ci si sofferma solo sulle competenze lavorative, escludendo poi appunto tutto quello,
0: sì,
1: che è la loro psiche.
0: È vero, è vero. Tra l'altro pare comunque che quella dei dirigenti d'azienda non sia l'unica categoria a rischio. E allora adesso mettetevi comodi.
1: Attenzione.
0: Perché vediamo tutte le altre professioni che sono più esposte alla concentrazione di tratti psicopatici. Al primo posto abbiamo detto dirigenti d'azienda, al secondo posto ci sono gli avvocati, al terzo posto
1: noi!
0: Ci siamo noi,
1: ragazzi, quelli che fanno parte dei media.
0: Quindi un po' ce l'abbiamo anche noi nel DNA.
1: Beh, forse
0: al
1: sì.
0: Quarto posto
1: i commessi
0: sono anche un po' psicopatici,
1: un pochino. Cioè, forse per il logorio della avere a che fare con la gente,
0: sì,
1: è per
0: al quinto posto il chirurgo, ma
1: sì,
0: dai,
1: sì.
0: Al sesto posto il giornalista, al settimo posto l'agente di polizia. Ma ci può stare nell'agente di polizia,
1: sì,
0: un
1: esatto,
0: po' di questa cosa. All'ottavo posto c'è il ministro del clero.
1: Domani vado dal papa e glielo chiedo se è psicopatico.
0: Al nono posto gli chef.
1: Sì.
0: E al decimo posto l'impiegato statale.
1: Meraviglioso, ragazzi. Quello che vi registra vostro figlio all'ufficio anagrafi. Ragazzi, siamo tutti
0: sì, a rischio.
1: Sì.
0: Siamo tutti un po' psicopatici.
1: Vabbè.
0: Non è una cosa bella, ma è così.

0: stessa direzione Paola Jezzi, che sarà nostra ospite settimana prossima, il 14 maggio in The Journalist, e noi la non vediamo l'ora, insomma, di accoglierla, insomma, in Radio Number One.
1: Esatto. E allora stavamo parlando del fatto che questa ricerca fatta proprio recentemente dice che un amministratore d'azienda su 5 è uno psicopatico.
0: Bene.
1: Ma nel senso che non ha molta empatia, è abbastanza egocentrico, con la tendenza a mentire, tutte caratteristiche che però ritroviamo anche in altre professioni. C'è ad esempio Corrado che scrive: buonasera ragazze, no, tutti no, io no, agente di commercio no, psicopatico, però secondo me prime in classifica e per distacco ci saranno sicuramente le mogli, fuori classifica. E
0: vabbè.
1: Perché lui dice agente di commercio, no, l'agente di commercio non c'è,
0: nella classifica.
1: C'è l'agente di polizia, ma l'agente di commercio,
0: esatto, un altro agente.
1: È andata bene, Corrado, vabbè.
0: E poi c'è un nostro ascoltatore che ci manda un audio e poi ci dice: per favore non fatelo ascoltare, magari elencate voi queste cose, perché lui ci dice che il suo capo, sì, oltre che psicopatico, ha detto che è una cariatide,
1: è una vecchia cariatide,
0: sì, ed è soprannominato, ne ha tanti di soprannomi, abbiamo cattivissimo me, sua sgradevolezza, questo è bellissimo.
1: No, sua sgradevolezza lo devo utilizzare,
0: no, devo anch'io, sì. Poi Mamba Nero o Black Mamba, e infine Satana.
1: E che la dice lunga, su che tipo di personaggio sia. Vabbè, ce ne sono tanti così, comunque abbiamo capito che

0: che dice: ragazzi, a proposito di psicopatici, ma questa cosa degli amministratori delegati o i CEO, insomma, delle grandi aziende, che sono un po' uno su cinque è un po' psicopatico, ma vale anche per chi è capo di se stesso?
1: Sì, okay. E quindi esame di coscienza.
0: Quindi Carlo, mi spiace. Fregato.
1: Va Carlo, bene, però se tu vuoi elencarci tutte le tue, noi ti possiamo dire se sì, rientri nella categoria oppure no.
0: Ok. È un po' inquietante questa cosa.
1: Sì, è vero.
0: Va bene, uno invece che non lo è sicuramente è Paolo Corazon, che ritroveremo tra poco per il meteo.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
4: Buonasera, capo.
3: Rieco la cervella artificiale.
5: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
3: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
6: Ma buonasera, Luchino.
3: Sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
6: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
3: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
4: Lei è un cretino.
2: Happy Hour. Lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
7: Hai voglia di vacanza in libertà? Parti con noi! Con Camper Lago Maggiore noleggi il camper perfetto per le tue vacanze, weekend o avventure on the road. E se hai già un camper, pensiamo noi al rimessaggio in totale sicurezza. Camper Lago Maggiore, la tua libertà su quattro ruote. Contattaci al 371 77 71 985 o camperlagomaggiore.com.
8: Per la tua pubblicità su Radio Number One, chiama i nostri consulenti pubblicitari. Numero verde 800 239 182. Chiama subito 800 239 182.
9: Ehi, non hai voglia anche tu di novità e di belle scarpe?
10: Quelle che trovi al calzaturificio Brunate, dove moda e stile, manifattura accurata e qualità sono di casa a prezzi irresistibili.
9: A Lomazzo e a Tradate, al calzaturificio Brunate, scopri le ultime tendenze e i nostri classici sempre aggiornati. Lasciati conquistare.
10: C'è aria nuova e ti aspetta proprio qui, al calzaturificio Brunate.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
13: Respiri e ti rigeneri, osservi e ti appassioni. I giardini botanici di Villa Taranto, un luogo di bellezza, armonia e paesaggi unici, un'esperienza che unisce natura, emozioni e cultura. Vieni a scoprirli a Verbania sul Lago Maggiore. Giardini botanici di Villa Taranto, il benessere inizia dalla natura. Scopri di più su villataranto.it e sui social.
14: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
15: Allora? Hai deciso davvero?
14: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
15: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
14: Convenienza, consulenza e vicinanza.
16: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
17: È stata diramata un'allerta bella stagione. Sono previste forti ondate di pranzi in terrazzo, improvvisi barbecue nel weekend e picchi di vita all'aria aperta. Gli esperti consigliano di correre ai ripari. Da Bertoni. 10.000 metri quadrati dedicati all'outdoor tra mobili da giardino, sport nautici e tutto per il campeggio.
18: Bertoni, tutto il bello della bella stagione. Ti aspettiamo a Cinisello, in viale Fulvio Testi 140.

0: con Trebi Meteo e con Paolo Corazzon, che non so se ci porterà delle belle notizie, perché lo sappiamo già che c'è una perturbazione in arrivo, caro Paolo.
1: ma guarda anche il tono, avete notato, caro Paolo? Finale, ma stiamo scherzando.
2: Come se fosse colpa tua, ma lo è.
1: Peraltro, tu le dai corda. Allora, invece non è vero, quantomeno domani sarà una bella giornata, quindi vedi, alla fine, ma cosa parli a fare?
0: Parliamo di domenica.
2: Allora, vediamo di mettere i puntini sulle i, e lui
1: l'esperto. Allora, niente, domani c'è il sole, in tutta Italia, e saremo bene anche come temperature, 26-27 gradi, quindi domani davvero maniche corte e forse anche pantaloncini corti nel pomeriggio, però solo domani, ecco, in effetti domenica arriva la perturbazione e quindi domenica piove al centro-nord e niente, non dovrebbero essere piogge fortissime e neanche così insistenti, però non se ne parla del sole domenica, ecco, quindi facciamoci una ragione, però un 50% è salvo, buttalo via, così domani ce lo godiamo, voilà.
2: Va bene, allora, ma anche lunedì, martedì?
1: Non cominciamo, ecco.
2: Per sapere come potevamo iniziare la settimana.
1: No, guarda, in realtà settimana prossima sarà sempre un po' variabile, perché l'alta pressione non c'è, però avremo anche giornate di bel tempo, mettiamola così.
2: Grazie a Paolo Corazzon di Trebi Meteo, scaricate l'app per saperne sempre di più, naturalmente, e grazie a Paolo. Ciao, buon weekend.
1: Ciao, buona serata, ciao.

0: estate si viaggia, si va, ormai tra l'altro siamo veramente a un passo, stiamo quasi parcheggiando per l'Eurovision Song Contest, dove ci sarà il nostro Salda Vinci. Tra l'altro domani parte questa 70ª edizione, già la 70ª edizione dell'Eurovision.
1: Wow.
0: Martedì ci sarà la gara che entra nel vivo con la prima semifinale, in cui ci sarà già qualificato, tra l'altro, proprio perché paese fondatore l'Italia, e quindi Salda Vinci. Ma attenzione, attenzione, la sua Per Sempre Sì, che insomma molti, insomma, hanno,
2: a molti piace,
0: hanno
2: a molti
0: accolto,
2: no,
0: anche un po' con la puzza sotto il naso.
2: Esatto.
0: 36 milioni di stream, è il brano più ascoltato tra quelli in gara davanti a Svezia e Finlandia.
2: È incredibile.
0: Ora magari non vince, però insomma,
2: se vince,
0: ha delle buone chance.
2: Esattamente.
0: E quindi ha occhio a Salda Vinci, che potrebbe bagnare il naso a tutti quanti. Oh.
2: E a proposito di Finlandia, quest'anno sarà in gara, saranno due artisti finlandesi che si esibiranno insieme, una violinista e un cantante. Il brano è una parola un po' impossibile, però si chiama Liikinen.
0: Ah,
2: non so bene che cosa voglia dire.
0: Ok, ma non importa.
2: Ma non importa.
0: L'ascolteremo.
2: Ci sarà appunto una violinista, e per la prima volta finalmente il violino non sarà suonato in playback. Vi ricordate l'anno scorso che c'era stato un po' di casino, diciamolo così, perché Lucio Corsi aveva portato degli strumenti suonati, diciamo, dal vivo sul palco. Ecco, l'Eurovision Song Contest non consentiva questa cosa, anzi proprio avrebbe squalificato qualsiasi strumento suonato dal vivo. Quelle volte che c'è stato qualcuno che l'ha fatto, lo suonava in playback, quindi appunto il microfono, diciamo così, o il cavo non era collegato.
0: Certo.
2: Invece quest'anno finalmente nel regolamento appare una nuova clausola che apre a delle eccezioni però selezionate. Quindi cosa c'è scritto? La cattura dal vivo dal microfono può essere eccezionalmente consentita quando giustificata artisticamente e soggetta a previa approvazione dell'EBU, quindi chi organizza l'Eurovision.
0: Quindi il violino, questa musicista potrà presentarsi appunto con il violino, come aveva fatto Lucio Corsi appunto lo scorso anno con la sua armonica a bocca.
2: Esatto.
0: Che aveva sbalordito un po' tutti quanti, devo dire, però era stato bravo, Lucio.
2: Sì, aveva conquistato,
0: sì,
2: comunque,
0: sì, davvero. Sì. Poi lui è un personaggio, veramente un personaggio.

0: Mars e la sua Rolling Stones qui su Radio Number One. Peraltro i Rolling Stones hanno pubblicato il primo singolo dell'album che uscirà, quindi bene bene, li ascolteremo col volume a palla, meno male.
1: Qualcuno scrive a proposito di Eurovision Song Contest, che parte proprio domenica con tutti i partecipanti che sfileranno poi martedì la prima semifinale, dicono che avrebbero mandato volentieri The Colors.
0: Sì.
1: Vabbè. Gusti sono gusti. C'è Robbie Williams, ci sta. Robbie Williams con Love My Life. E lo ascoltiamo qui su Number One.

0: My Life. Tra l'altro Robbie Williams, che comincia ad avere una certa pure lui. Adesso fa un po' il pirletti sui social.
1: Fa proprio l'idiota sui social, perché ha pubblicato recentemente una serie di selfie. È sempre lo stesso selfie,
0: okay,
1: con però modificato con l'intelligenza artificiale. Quindi in uno non ha i denti, in quell'altro ha un dente troppo lungo. Un canino, ma non al posto di un incisivo.
0: Ok.
1: È un vampiro un po' strano. Un altro non ha i capelli.
0: Ok.
1: E un altro ancora ha i capelli
0: verdi.
1: Sì, verdi alla George Michael negli anni d'oro. Vabbè. E infatti poi la gente ovviamente ha commentato: oddio, ho preso un colpo. Soprattutto per lui calvo.
0: Va bene, rimanete qui con Le Donne al Volante, Radio Number One. Tra poco una grande canzone legata ad una grande colonna sonora.
2: Su Radio Number One, Le Donne al Volante.
3: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a €199, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

when it's real, I keep.

0: Where We Belong con Joe Cocker, Jennifer Warnes. Era il 1982, abbiamo sognato, perché questa era la colonna sonora del film Ufficiale Gentiluomo con Richard Gere e Debra Winger. E tra l'altro questa canzone era proprio la scena finale. Posso dire? Posso fare spoiler?
1: Vabbè, dai, è dell'82, sì. Direi che chi non l'ha visto si deve aggiornare, ci sta,
0: esatto.
1: Nel senso.
0: Quindi faccio spoiler, scena finale del film, lui vestito da ufficiale dell'esercito o della marina, adesso non me lo ricordo, vabbè, era tutto vestito di bianco, figo da paura, va a prenderla in fabbrica, la prende in braccio proprio sulle note di Up Where We Belong, lassù dove apparteniamo. E quindi insomma tanta roba. Vabbè, vogliamo a questo punto noi donne al volante qui a Radio Number One, dopo questa grandissima canzone e questa emozione veramente enorme, salutare gli alpini.
1: Salutare gli alpini a Genova, che sono attese 400.000 presenze per appunto la 97esima adunata nazionale degli alpini. E la giornata clou sarà domenica, dove sono attesi 90.000 alpini, proprio 400.000 presenze in generale, quindi chiunque voglia andare vada. Però sì, anch'io questa mattina ho già visto persone il cappello e la penna nera che andavano, prendevano il treno per andare poi appunto a Genova.
0: Una sfilata che durerà qualcosina come 10 ore.

0: questo Radio Number One, per concludere degnamente, direi, più che degnamente,
1: sì,
0: questo appuntamento delle donne al volante, questa settimana di donne al volante.
1: Sì, è vero, grazie per averci seguito anche questa settimana. Naturalmente noi ci contiamo sul fatto che ci sarete anche la prossima, naturalmente da lunedì ore 17, donne al volante, Lilli
0: e Agnese,
1: eccoci qua, e io torno. Lo ricordo ogni tanto, lo ricordo alle 22 Number One Classics, solo la musica degli anni 70, 80, 90, e quindi faremo una scorpacciata di bella musica, e questa sera ce n'è veramente tanta,
0: questa
1: come
0: sera...
1: la sua. Un inizio, sì, tra l'altro.
0: Volevo proprio dirlo io, perché ho spiato la scaletta prima, sì, e ho detto: no, non si può iniziare così. Meraviglioso,
1: sì,
0: meraviglioso.
1: Un grande inizio questa sera, ore 22, vi aspetto. Vi lasciamo con i ragazzi dell'Happy Hour. Noi torniamo appunto lunedì
0: alle 17. Ciao.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui. Baby, it's just

0: Grande avventura ti aspetta. Jungle Rider Park, i tuoi parchi avventura nella splendida cornice del lago di Como. Da oggi Jungle Rider Park diventa Extreme. Un chilometro di carrucole, bungee jumping e discese mozzafiato in mezzo al canyon a 60 metri di altezza. Ti senti pronto? L'esperienza Extreme, unica in Italia, ti aspetta solo a Caglio, Como. Diffida dalle limitazioni. Scegli l'originale. JungleRiderParkExtreme.com.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con finanziamento e Skoda Clever 3, 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa, solo in caso di permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiskoda.it.
7: Devo rifare il bagno e non so dove andare. Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità. Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
9: Le 19:59.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Radio Number One Notizie.
12: Bentrovati, una donna di 55 anni macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. Sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. I carabinieri cercano il marito, suo connazionale, al momento risulta irreperibile. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Rubio in Italia dopo l'udienza in Vaticano, oggi colloqui con Meloni e Tajani. Obiettivo: ricucire dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo. Meloni sui social: sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente. E oggi la visita pastorale di Papa Leone prima a Pompei, poi a Napoli, bagno di folla per il pontefice in piazza del Plebiscito.
13: Lavorate insieme per sollevare la città, preservare i vostri figli dalle insidie del disagio e del male, per restituire a Napoli la sua chiamata ad essere capitale di umanità e di speranza.
12: Tennis internazionali d'Italia in fibrillazione per Sinner, che debutta domani direttamente al secondo turno con l'austriaco Hofner. Applausi per Arnaldi, che batte in 3 set il numero 8 del mondo De Minaur e centra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi, tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Una buona serata da Alessio Galea.
14: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
15: Su Radio Number One, Happy Hour. Number One.
9: Ed eccoci qui che è venerdì sera, signor Gabbro.
15: Buonasera, signor Luchino, ciao a tutti, buon venerdì, finalmente.
9: Ha visto, ce l'abbiamo fatta anche questo fine settimana, da non crederci, ha capito? Siamo ormai ufficialmente nel weekend, come qualcuno direbbe.
15: È stata tostissima, almeno a Milano, con il brutto tempo questa settimana, brutta.
9: Sì, quella metà settimana è un po' tristina, quindi quella roba. Però adesso piano piano dicono che nel weekend, forse nei prossimi giorni, qualcosa migliora. Speriamo permanga almeno il sole qui, là, almeno da qualche parte. Adesso buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Ogni sera protagonisti siete voi attraverso il nostro numero di WhatsApp che ricorderemo più tardi, ma questo è il programma che in assoluto alza il livello della radiofonia a livello mondiale, e questo noi dobbiamo dirlo, vogliamo dirlo, diciamolo. Abbiamo anche tutti quelli del locale qua, tantissimi come sempre, come tantissimi siete voi dall'altra parte. Ma per alzare il livello, prima cosa che facciamo, leggiamo una cosa che è il santo del giorno.
15: Immagino quale santo ci sarà oggi.
9: Oggi è un santo serio, signor Gabriel. Attenzione, mica scherziamo. Attenzione, perché oggi è l'8 di maggio, e quindi oggi è la Santa Beata Vergine Maria del Rosario. Lei pensa un po' lei. E in questa occasione, nella storia, metta il caso che lei si è distratto, oggi è ufficialmente la festa della mamma, no? Che poi tutti transano e spostano nel giorno domenicale, quando è festivo. Però ufficialmente il giorno è la festa della mamma, è ufficialmente in questa giornata.
15: Auguri a tutte le mamme, e sono contento che all'Happy Hour finalmente abbiamo detto un santo come si deve.
9: Come si deve. Allora, auguri a tutte le mamme, anche alle nostre. Allora, voi state lì perché abbiamo appena iniziato, anzi dobbiamo ancora iniziare. Questo è l'Happy Hour e questa è Radio Number One.

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In, questa è Radio Number One, buona serata, benvenuti, ma quanti siete anche questo venerdì?
1: Tanti, tanti anche stasera con noi nell'Happy Hour, vi ricordiamo il numero 393-444-0444 anche per chiedere il vostro spazio del dedicato che inizia tra poco.
0: Esatto, e che poi il numero che tornava utile fino a qualche tempo fa per la richiesta della lettura degli oroscopari dei nostri amici che la mattina scrivono delle cose su un foglio di carta, appunto gli oroscopari, e poi non ci azzeccano praticamente mai. E noi leggiamo l'oroscopo. Prima vi prenotavate voi e indicavate il segno zodiacale, ma siccome eravate così tanti abbiamo detto, per non far torto a nessuno, prendiamo il nostro cilindro ed estraiamo il santo. Oggi abbiamo scelto il toro.
1: Vada.
0: Attenzione, se la tua attività consente di guadagnare più o meno a seconda di come va la giornata, allora aspettati qualche risultato in più in questa giornata. Non male, devo dire. Quindi, se siete del toro, attenzione, fateci sapere com'è andata, perché non è l'oroscopo di domani.
1: Noi leggiamo quello di oggi per sapere se gli oroscopari ci azzeccano, sbagliano, solita cosa, dai.
0: Solite cose, no, anche perché bisogna sottolineare questa cosa, così voi certificate o meno se gli oroscopari ci avevano e o non ci avevano ragione. Times Square, Follow the Sun. Follow.

0: Flowers, Miley Cyrus, benvenuti, siete nel posto giusto, siete su Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito, quello dove ogni sera vi rendiamo protagonisti grazie anche agli spazi del dedicato. Attenzione, perché anche stasera siamo messi per la serie, se volete richiedere la vostra canzone, mi raccomando, accorrete, anche perché gli spazi sono limitati, come si usa dire, giusto signor
1: Gabriel?
0: Dovete
1: essere velocissimi, 393-444-0444, ma proprio scrivete ora.
0: Ma proprio veloci.
2: Perché... Buonasera,
0: salutiamo anche la barista che è arrivata, e Berti non si vede ancora, comunque a momenti arriverà. Nel frattempo, visto che si parla e si argomenta, potremmo argomentare il fatto che per esempio in questo fine settimana pare a livello meteorologico ci sia buon tempo a destra e a manca, e c'è il famoso spuntino fuori porta di cui tutti parlano, no? Perché ultimamente c'è questo uso e costume dove tutti quanti, una volta si andava più spesso, diciamo, quando si usciva la mattina, si andava fuori, si andava a fare magari la giornata al mare o in montagna, mangiare fuori in qualche ristorantina. Adesso ultimamente sta cambiando un po' questo trend e si stanno un po' preparando le vettovaglie a casa. Lei cosa fa quando va al mare, scusi signor Gabriel?
1: No, io spero solamente che ci sia bel tempo, dai, almeno questo weekend speriamo di riuscire a fare qualcosa.
0: Poi dice eventualmente non mangia.
1: No,
0: ma qual è il problema? No, pare che comunque ci sia questo costume e si stia tornando un po' ai vecchi tempi, quando si preparava magari il panino, il pezzettino e l'avanzo di carne del giorno prima, tutte queste cosucce qua.
1: Bello,
0: forse
1: bello.
0: Anche un punto per trovare una chiave di volta, per trovare un'altra situazione di risparmio in questo periodo storico un po' particolare. Quindi mi raccomando, come dice Serena Brancali, quando tornate al vostro paese, preparate la schiscetta.
3: Mi sento

0: Era Luis Capaldi, Forget Me, Radio Number One. Buona serata, questo è l'Happy Hour, puntuali come ogni sera, anche il venerdì siamo con voi. Adesso state lì perché tra un attimo torniamo con il primo spazio del dedicato. Happy,
1: happy hour, number one. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One. Scarica l'app di Radio Number One,
2: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
1: Radio Number One è dove vivi tu,
2: anche con la nostra app.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo! Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti! Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato! Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti! Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
1: Ah, e anche oggi il giardino lo sistemiamo domani.
2: Sorridi, si va da Brico OK. Scegliamo, risparmiamo
1: e risolviamo. Buona idea.
2: Brico OK ha tantissime offerte su tavoli e sedie da esterno, ombrelloni, barbecue e utensili di ogni tipo.
1: E la qualità la trovi in ogni stagione.
2: Brico OK, se c'è l'OK, è tutto un altro Brico.
3: Brico OK, più vicino a te.
1: Brico OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su BricoOK.it.
4: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
5: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
7: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
8: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
7: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
9: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
10: Meteo. Salute, ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Number One, da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una temporanea tregua dalle perturbazioni questo sabato 9 maggio su buona parte del centro-nord Italia. Il tempo resta per lo più asciutto ed assolato. Qualche nube di passaggio sarà possibile, ma innocua, non darà difatti luogo a conseguenti disturbi. Clima mite piacevole nelle ore centrali del giorno, sia sulle regioni settentrionali sia sul centro Italia. I valori diurni saranno compresi tra i 21 e i 26 gradi, in linea con le medie del periodo. Per tutti i dettagli in merito alle vostre località vi rimando all'app gratuita aggiornatissima Trebi Meteo.

0: Mana è ultimo, primo spazio per quanto riguarda, perché l'ultimo arriverà fra non molto, cioè abbiamo due ore da consumare insieme, adesso diciamo le cose come stanno. Ricordiamo anche un numero.
1: Ce l'abbiamo, 393-444-0444. Fate veloce perché questo era il primo spazio del dedicato, ne rimangono qua.
0: E attenzione perché gli spazi sono quelli che sono, ma lo sapete, no?
2: Bella, ecco. Finalmente l'aperitivo.
0: Sì, buonasera.
2: Fammi sapere che mi devo rimettere al
0: buonasera,
2: mondo.
0: Buonasera Berti, salutare come al solito prima di arrivare, no mai. Va bene, allora tantissime anche in questa serata, anche in questo venerdì sera, e allora salutiamo anche Lisa che voleva una canzone.

0: Grazie Elisa, bellissima questa, eh? Mi ricorda quegli annetti là, io non c'ero, però io me li ricordo così, per modo di dire.
1: Vero, certo, certo.
0: Dal 1977 questa era Champollion, questa era Love is in the Air, che tra le altre cose faceva parte dello stesso album. Diciamo che questo è stato il brano di punta di questa produzione e poi fondamentalmente anche, diciamo, uno degli ultimi successi di Champollion, nel senso che poi è stato autore per diverse produzioni. E una curiosità, una parte di questo giro di basso di Love is in the Air è stato preso negli anni 2000 dal grande Lenny Kravitz per un brano, e quindi giusto per una curiosità così.
1: E poi crea una bellissima atmosfera Love is in the Air, speriamo
0: tutti, aspettiamo che l'amore sia nell'aria, perché in questo periodo un po' di amore ci vorrebbe. Arriva Lady Gaga, Runaway.

0: Buonasera, ciao Max, buonasera anche alla Sami, salutiamo gli amici della Sicilia, salutiamo,
1: buonasera, ciao,
0: salutiamo Maria Grazia, ma salutiamo anche gli amici del Lago, ciao Anna e tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero di WhatsApp. Questo era Cesare Cremonini e adesso state lì, non ve ne andate perché tra un attimo un altro spazio dedicato a voi.
2: Happy Hour su Radio Number One, Happy Hour.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Ed eccolo qui, secondo spazio di questa serata, in questo venerdì sera, voi sempre protagonisti attraverso il nostro numero WhatsApp 393-444-0444.
1: È quello lì, bravissimo.
0: Lo so anch'io il numero, certe volte lei pensava che non sapevo il numero, vede signor Gabbro.
1: Quante ne sa lei, guardi.
0: Quanti numeri do io, guardi, certe volte mi stupisco di me stesso. Guardi.
6: Non ci abbiamo più spazio.
0: Come? No, di già, non abbiamo più spazio.
1: Se ne parla lunedì.
0: Va bene, allora fino a lunedì basta, quelli che si sono accaparrati lo spazio in questa serata, bene, per gli altri ci dispiace, comunque recuperiamo la prossima settimana. Arriva anche una canzone che ha richiesto Claudia.

0: If I Ever Lose My Faith in You, Sting su Radio Number One. Questa canzone che arriva da qualche annetto fa, era il 1990, mamma mia quanti anni sono passati, ma ed una di quelle canzoni che ha fatto un po' discutere la critica in quel periodo, perché aveva spostato un po' il suo movimento musicale in altre direzioni, un pochettino più pop in questo caso. Però vabbè, diciamo che è stato un album particolarmente, non particolarmente diciamo di successo, però sicuramente questo è stato il singolo che all'interno del panorama musicale ha avuto più spicco in quegli anni. Questa è Radio Number One. Anzi, a proposito, vi ricordiamo che più tardi ci sarà un appuntamento.
1: Assolutamente, c'è il Number One Classics con Lilli dalle 22 fino alle 23. Un viaggio all'interno della musica anni 70, 80, 90. Ce n'è per tutti.
0: Eh sì, e quindi decisamente ogni sera a partire dalle 22 un'orettina di grande musica ritrovata qui dal grande archivio, quello in vinile di Radio Number One. Adesso arriva anche Sombra. Yeah.

0: Mamma mia, ma quanti sono? Signor Maurizio, buonasera.
1: Salutiamo, buonasera, Maurizio. Ciao a tutti.
0: Salutiamo il signor Maurizio, buonasera anche Ivano, buonasera anche a Stefania e tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero WhatsApp. Già abbiamo detto prima che
1: non abbiamo più spazi.
0: E quindi però attenzione che lunedì torna l'appuntamento del dedicato.
2: Future.

0: E sì, si chiude così, stiamo per chiudendo, come si dice in italiano, la prima ora dell'happy hour. Vedi che bravi che sono, sono veramente, guardi,
1: lei è un
0: ma
1: pipì.
0: Perché stavo dicendo così per dire? Va bene, state lì, tra un attimo torniamo io e il signor Gabro per accompagnarvi nello spazio dell'happy hour.
2: Cerchi. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto, dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Non lo usi più? Vendilo a Cormano e Bresso. Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, monete, diamanti, orologi e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti fino a 99 euro al grammo.
2: Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5.
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro e il tuo argento subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731. Comprorodoro.it.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: All'Esse Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Radio Number One presenta...
7: Buonasera, salutiamo.
8: Buonasera, eccoci, salutiamo. La seconda ora dell'ultimo giorno della settimana.
7: Guardi, lei come fa lei i calcoli della settimana dell'ultimo giorno? Non li fa nessuno, io sono seriamente preoccupato di questa cosa. Benvenuti Radio Number One, ovviamente puntualmente l'Happy Hour che arriva ogni sera a partire dalle 20.
9: Donne, sì, è arrivato sì. Al bar Lucchino.
7: Sì, ma siamo qua dal... no, è già un'ora che siamo qui e abbiamo già accontentato un paio di amici e di clienti qui, certo, del locale, che hanno richiesto la loro musica.
8: E come ogni seconda ora che si rispetti, iniziamo subito con un altro spazio del dedicato.
7: Perché apriamo con un altro spazio dedicato a voi, con una delle vostre canzoni. Allora salutiamo anche gli amici de Roma e salutiamo anche Orietta.

0: Niente, mi scuso, rettifico, non era Orietta, era Ombretta, ho letto male il messaggio.
1: L'importante è l'intenzione.
0: L'importante è l'intenzione, bellissima questa canzone, grazie. Steve Winwood, Valerie dal 1987, tra l'altro Steve Winwood, grandissimo polistrumentista e musicista della storia della musica, e tanti arrangiamenti si devono a lui nel mondo della musica di quegli anni, e, diciamo conclusione degli anni 70 e poi metà degli anni 80, e poi questo grandissimo successo, ritrovato anche in diverse versioni rivisitate e remixate poi negli anni a seguire, che si ballavano nella discoteca.
1: Un altro fantastico spazio del dedicato, ne abbiamo ancora nessuno perché sono finiti, però grazie agli ascoltatori che ogni sera condividono con noi questi bei regali.
0: E adesso c'è James Morrison, You Make It Real.

0: Buona serata, siete nel posto giusto, questa è Radio Number One, benvenuti, cosa state combinando? No, io chiedo, questo è Elodie, Black Nirvana e questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito ogni sera. Ci siamo sia io, c'è anche il signor Gabbro.
1: Ci sono tutti, ci sono, tutti quanti.
0: Ci sono Gandalf, vedo che bigia ancora il venerdì, non ho ancora sentito. Si vede che sono preoccupato. Prima parlavamo a proposito di cibo e di vettovaglie, visto che si parlava del fatto che è tornato un po' questo costume di quando si esce, magari si fa la gita fuori porta, si esce in giornata, non si va più al ristorante, non si va, ma si usa a portare magari le vettovaglie, gli avanzi del giorno prima, sai, queste cosine che fanno comunque folklore, come
1: bello,
0: si dice.
1: Bello, sì.
0: E c'è un po' questa problematica che viene sollevata anche dalla generazione Z, dove in questo ultimo periodo si stanno sollevando diverse polemiche relative al costo della vita. Infatti pare, adesso non si sa, perché poi pare ci siano queste voci di corridoio dove c'è una situazione economica particolarmente pesante per quanto riguarda la generazione Z, che dipende dai debiti che sono record in questo periodo, e tra altre cose il problema è quello dei redditi che sono sempre più bassi in questo periodo per le nuove generazioni, e allora c'è un po' questa situazione di ribellione che sta cominciando a prendere forma in alcuni spazi, in alcuni siti, poi nei social molti stanno parlando di questa cosa, ma giusto per sapere, c'è qualcuno della generazione Z all'ascolto che ci può dare ulteriori informazioni in merito? Ma giusto così per sapere, giusto a livello informativo. Intanto vi regaliamo Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Sabrina.

0: Just give me a reason, Pink e Not a Roses su Radio Number One. Buona serata, siete nel posto giusto. Questo è l'Happy Hour.
1: L'Happy Hour, vabbè, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 20 fino alle 22. Oggi è l'ultimo, è quasi finita. Un weekendino e torniamo, dai.
0: Un weekendino e torniamo. Adesso però state lì, perché? Perché tra un attimo arriva un altro spazio dedicato a voi.
2: Happy, Happy Hour Number One. Ogni sera il tuo Happy Hour è su Radio Number One. Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
3: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
2: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
4: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
3: Dove vai?
5: Musica che cerchi, è qui. Tutta la musica che cerchi, è

0: E siamo già al penultimo, signor Gabbro, non è che scherziamo qua.
1: Siamo già arrivati, inizia a tirare giù la sana cinesca.
0: No, non penso sia il caso, tanto poi ci pensa puntualmente la nostra amica qui del locale che puntualmente...
2: Sono la nuova barista artificiale.
0: La nuova.
1: È nuova,
0: cioè deve stare qui da 35 anni, però è nuova, va bene. Buona serata, questo è l'Happy Hour, questo è Radio Number One, come sempre ci sono io che sono Luchino.
3: Luchino,
0: quello con la cava, poi c'è il signor Gabbro, puntualissimo. Che ogni sera
1: quello con la G.
0: Quello con la G. E poi ovviamente non si capisce perché non ho capito dove è andato a finire il Berti in questo momento. Però va bene.
4: Dai, che beviamo qualcosa.
0: Non si fa in tempo a dire Berti che subito qualche suggerimento lui giustamente ce l'ha. Va bene, penultimo spazio, penultima canzone, spazio del dedicato. Salutiamo anche Francesca.

0: Mi ha fatto emozionare con questa del Black Eyed Peas. Sa che è una delle mie preferite, questa Where is the Love?
1: La vedevo, sì, bellissima.
0: No, ma sa perché? Perché è stato un po' questo start-up di questa realtà musicale un po' alternativa sul mercato di quel periodo, erano intorno all'inizio degli anni 2000, dove arrivava questo gruppo spettacolare e un po' alternativo a livello di groove, a livello di intenzioni, di arrangiamenti, che ha spostato un po' la situazione del mercato. E poi, tra le altre cose, Black Eyed Peas ha avuto diverse collaborazioni anche in questi ultimi anni, no? Effettivamente.
1: Ormai tantissimi anni che sono sulla cresta dell'onda.
0: Decisamente,
1: certo.
0: Sì, e penso che insomma tra una collaborazione e l'altra, magari non in primis o in prima persona, però sicuramente dietro le quinte stanno lavorando molto bene. Adesso invece arriva Blanco con Elisa, questi sono i ricordi.

0: Grandissima Amy Winehouse, You Know I'm Not Good, questa Radio Number One, e questa è una delle canzoni che potenzialmente potreste anche trovare all'interno di un appuntamento che è Number One Classics, che
1: va in onda tra pochissimo dalle 22 alle 23 con Lilly, un grande viaggio, musica anni 70, 80, 90, restate collegati a Radio Number One.
0: Tanta bella musica che non guasta mai, e tra le altre cose prima parlavamo della generazione Z, dei problemi che ci sono nella generazione Z e via dicendo, salutiamo anche Alice che dice che lei è una di quelle che sui social si lamenta in relazione a quello che è l'aumento delle spese, ai debiti e tutto quello che sta sopportando in quest'ultimo periodo appunto la generazione Z. Adesso arriva anche Coes e Frequentale.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto,

0: Alta marea.
1: E questa era l'alta marea, che speriamo non arrivi fino a qui, signor Gabro, se no...
2: Milano è difficile, però nulla è impossibile.
1: Nulla è impossibile, va bene, invece è possibilissimo che tra un attimo arriviamo con l'ultimo spazio del dedicato.
3: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Radio Number One presenta... Dedicato.
1: Buonasera, benvenuti, siete su Radio Number One, siete nel posto giusto, siete nell'Happy Hour, appunto quello di Radio Number One, il vostro locale preferito dove ogni sera, lo dica signor Gavo,
2: ogni sera ci siamo noi, ci siete voi e abbiamo anche degli spazi che per oggi sono finiti, siamo giusto in tempo per ascoltare l'ultimo insieme.
1: L'ultima, anche gli spazi si sono esauriti un po' come i sottoscritti che ogni sera sono esauriti all'interno di questo appuntamento e voi protagonisti da lunedì mi raccomando ricomincia l'appuntamento del dedicato e adesso arriva anche una canzone, l'ultima di questa giornata è l'ultima della settimana che ha richiesto Aldo.

0: grande produzione, grandi collaborazioni all'interno di quel prodotto che prendeva forma a metà degli anni 90 e sconvolgeva un po' quello che era il mercato musicale di quel periodo, dove diciamo che i BPM viaggiavano a 130-140, questo era molto downbeat, quindi aveva cambiato un po' quel mondo musicale. Grazie a Aldo che ci ha fatto riscoprire questa canzone. Quanto sei Aldo?
1: Lei è un chicchino.
0: No, ma era una battuta. Ciao Aldo, ti vogliamo bene. Salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero qui su Radio Number One. E adesso arriva anche Miles Smith e Niall Horan.

0: Ma buonasera Alessia, ma ciao, ma tutto bene? Anche noi benissimo, allora buon viaggio, no? Visto che dice che stanno andando al mare lei e tutta la famiglia, salutiamo la macchina con dentro la famiglia, figli, zii, nonni, adesso non so quanto è grande la macchina, quanto sarà grande la macchina, signor Gabbro?
1: Beh, visto il numero di persone spero tanto, almeno stanno belli comodi, ciao. Beh, vi auguriamo un buon weekend.
0: Bene, e poi mi raccomando, guidate piano, che questo è assolutamente suggerimento preciso che deve essere fatto da tutti, e non vi distraete, mi raccomando, cosa importantissima, non distraete.

0: E si chiude così anche questa settimana, si chiude così anche questa giornata e questo appuntamento dell'Happy Hour in questa serata, in questo venerdì sera. Dobbiamo aggiungere qualcosa.
1: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
0: Fino a quest'ora è stata qua.
2: Oggi sì.
0: Va bene, salutiamo anche il signor Berti. Che dire, signor
2: salutiamo
0: Gabbro?
2: Tutti, ci risentiamo su Radio Number One lunedì e andiamo a ricaricare un po' le pile anche noi, dai.
0: Giusto, a partire dalle 20 vi aspettiamo lunedì qui su Radio Number One con l'Happy Hour e ovviamente adesso vi lasciamo con Lilly, Number One Classics, non perdete questo appuntamento e come sempre mi raccomando, fate una buona serata, fate un buon weekend, ma come sempre fate i bravi.
3: Happy Hour su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: ascoltando Radio Number One, sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: La settimana è davvero volata, siamo arrivati a venerdì, spero di avervi dato la possibilità di ascoltare la vostra musica e a rispolverare i vostri ricordi più belli. Da questo momento Number One Classics vi porta il meglio della musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante, e il viaggio inizia con Zucchero e Diamante. Era il 1989.
1: Number One Classics.

Il prossimo 15 maggio, quindi manca veramente poco, Zucchero sarà a Mantova per la data zero del suo nuovo tour, poi se ne andrà in giro per l'Europa e poi a luglio di nuovo in Italia. State ascoltando Number One Classics, io sono Lily, una donna al volante, e il testo di Diamante è stato scritto da Francesco De Gregori e Zucchero l'ha dedicato alla nonna. Uno dei pezzi più belli di Zucchero sicuramente. È arrivato il momento però di ballare, lo facciamo con gli ABBA. Mamma mia, successo planetario a più riprese nel 75 quando uscì e poi grazie al musical e al film di nuovo in classifica.

Una canzone che divenne famosa anche grazie ad uno spot televisivo di un famoso aperitivo, forse qualcuno di voi se lo ricorda. Lei è l'americana Sheryl Crow con Run Baby Run, pubblicata nel 1994. Nel Number One Classics questa sera restiamo negli Stati Uniti con Womack & Womack. Loro erano marito e moglie, quindi un affare di famiglia. La loro Teardrops uscì nel 1988.

0: La musica degli anni 70 che ha conquistato il mondo. A metà degli anni 70 le Silver Convention dalla Germania con Fly Robin Fly. Number One Classics torna tra poco, state lì.
1: Number One Classics.
2: Comunque ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
3: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
4: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
5: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
3: Ma chi è questo, scusa?
5: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
4: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
5: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1988.

Le grandi canzoni del passato ogni sera dalle 22 con Number One Classics. Io sono Lilli, una donna al volante, e il nostro viaggio ci ha riportati a metà degli anni 80 con una vera meteora, Billy Sam e la sua Imagination. Dopo questa è praticamente sparito. Preparatevi perché sta per arrivare anche un'ondata di energia da venerdì sera con i Tavares. Era il 1976.

brano di Samuele Bersani, Giudizi Universali, ha ricevuto tantissimi premi dalla critica ed è sempre stata una delle sue canzoni più belle, di quelle che ti fanno fermare ad ascoltare la radio da dove partono le note di questa canzone. Era il 1997, un brano inserito nella colonna sonora addirittura di due film, Chiedimi se sono felice di Aldo Giovanni e Giacomo e Fuochi d'artificio di Leonardo Pieraccioni. State ascoltando Number One Classics. Io sono Lilly, una donna al volante, e ritorniamo al 1987 con Tom Robinson e la sua Still Loving You.

0: Oltre che cantante, anche presentatore radiofonico, Tom Robinson con Still Loving You ci ha riportati al 1987. Benvenuti nel Number One Classics, ogni sera solo grandi canzoni, e state lì perché torniamo tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Anche questa sera Number One Classics vi regala un biglietto per i ricordi più belli. Io sono Lily, una donna al volante, e questo viaggio ci ha riportati al 1978 con l'energia delle Music e Keep on Jumping. Però adesso mettiamoci belli comodi, perché arriva una delle canzoni più brevi della storia. Dura veramente pochissimo, ma anche una delle più belle, tra le mie preferite. Loro sono gli Smiths. Era il 1984 e cantavano Please, Please, Please, Let Me Get What I Want. Good time.

I classici non invecchiano mai, le canzoni più belle degli anni 70, 80, 90 ogni sera vi aspettano con Number One Classics, un viaggio nel tempo che ci porta a ricordare senza troppa nostalgia momenti speciali della nostra vita, perché la musica ha anche questo potere.

0: Buon venerdì sera a tutti, è stato bello trascorrere del tempo extra con voi. Io torno lunedì a partire dalle 22 con Number One Classics. Da Lilli, buon weekend e a presto.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 23. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
3: Il weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
3: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
1: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
3: Solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi.

0: Electric. Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Radio Number One, mezzanotte e tre minuti.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi. No.
2: Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
3: Sì, ho capito, ma secondo te.
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise. Tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.

0: Radio number one.
1: Number one nights, il suono della notte.
2: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: Radio Number One, l'una e tre minuti. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Dal lunedì al venerdì in collegamento da Giza, Egitto, la nostra peggiore amica, la Sfinge, con l'enigma.
2: Umano, il vero enigma sei tu.
1: Io?
2: Perché hanno scelto te alla conduzione del PN1?
1: Forse perché sono più umano e meno cattivo di te.
2: Cosa hai detto? Taci! Altrimenti...
1: Altrimenti cosa?
2: Ti maledico!
0: Pomeriggio Number One.
3: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
0: Solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è